get it back.

0: a cooler. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
10: In the faded light, you touch my body.

0: Radio Company puntuali, spero insomma che vi siete un po' abituati a questo orario un po' particolare per noi, no? C'è parecchia gente che è in movimento, magari proprio sta iniziando la giornata ora, e so molto bene che una bella scarica energetica di musica anni 90 ci sta. Però questa mattina abbiamo fatto una cosa un po' particolare, perché iniziamo con della Downbeat, puntata dedicata a 96, 97, 98 BPM. Tu mi darai il consenso, caro DJ Nick, più o meno siamo su quella tacca. Infatti partiamo con una produzione che è nata proprio qui, in quegli anni, negli anni 90, all'interno di Radio Company. Sto parlando di Tameka Starr con Going Circle. Troviamo anche Mark Morrison, la sua Return of Mac. Poi ritorniamo in Italia per sentire una giovane Alexia con Ooh La La La.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta 90 ha suonato Alexia con più la la la. C'era anche Mark Morrison, la sua bellissima Return of the Mac. Poi lei, la mitica grande The Megastar, Going Circle. Ci fermiamo tra un po' di musica Ragamuffin e troveremo uno degli esperti. Sto parlando di Shaggy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
7: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: È tempo di pensare all'estate.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un su Radio Company, Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Con Mauro Tonello, la mattina presto c'è Botta da 90 che suona. Salve a tutti, salve anche a DJ Nick. C'è ora da risentire una coppietta molto particolare. Lei, JJ, Janet Jackson, accompagnata da Shaggy e Love Me, Love Me. Vorremmo il culetto un po' di, non si può dire reggaeton perché non è esatto, però un po' di reggae style, sì. Troviamo poi, sempre dalla Giamaica, lui il mitico Bob Marley con Rocksteady, remix del 98 di questo bel pezzo. I Vitamin C dall'Olanda con Smile, poi Five, formazione di una boy band conosciutissima e molto amata negli anni 90 con Slam Dunk Da Funk.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Gli vale come ci ha dato le come ci ha disse da noi, eh? Shaggy!

0: 1990 suonato anche i Five, la Slam Dunk, Da Funk, Vitamin C, Cosmai, Bob Marley con Rock Us, con Rock City del 98, e poi Shaggy con la voce di Janet Jackson e Love Me, Love Me. Da Mauro Tonelli tutto, ancora buona mattina, vi lascio come sempre insieme alle prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Emma. L'amore non mi basta qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Sto un po' invidiando quello che è successo ieri a Viviana, cioè che lei è andata a vedere i concerti di Max Pezzali a proposito di artisti italiani.
1: Palco stupendo, ho visto sopra il logo del Festival Bar, però ho costruito Festival Max. Invece, tu lo sai che questa canzone di Emma Marrone del 2014, ma in realtà è tornata in trend tipo sei mesi fa?
0: Sì.
1: Pensa cosa fanno, cosa riescono a fare i social.
0: Lo so, i social infatti l'hanno riportato in auge parecchie canzoni. Devo dire che sì, concerto di Max Pezzali che sta facendo il tour, tra l'altro ha rinnovato delle date anche per il 2027, ancora non nei paraggi ma per esempio a Milano, quindi intanto le città più grandi. E quindi spero di riuscire ad andarlo a vedere l'anno prossimo, perché Viviana mi aveva offerto questo.
1: Perché non sei andato a Lugano, giusto, Padova?
0: Sì, allo stadio Lugano di Padova, perché la mattina, come sai, devo essere qui a una certa ora.
1: Vabbè, sì, ma comunque posso dirti, è un 40 anni di dritti e ti spaventa Max Pezzali, un dritto adesso.
0: Ne riparliamo quando ne avrai tu 43.
1: Con me non vale questo discorso, perché io non sono mai riuscita a fare i dritti, mai, ma neanche quando avevo 18 anni.
0: In realtà non riesco più a farli come una volta, non, cioè nel senso
1: non li reggi?
0: Sì, non li reggo più, e anzi grazie per il gancio, perché io avrei una cosa,
1: un domandone?
0: Non è un domandone in realtà.
1: Buongiorno, comunque, nel frattempo buongiorno amici, buongiorno
0: giovedì.
1: Ale,
0: giovedì
1: come
0: giovedì,
1: va?
0: Buongiorno. Come stai? Buongiorno. Allora è giovedì e devo dire che sì, ci aspetta un altro weekend di fuoco, perché anche questo weekend hanno praticamente messo, sta facendo sempre più caldo, ragazzi, non so se ve ne siete resi conto.
1: Comunque allora questo caldo qua che sta facendo in questi giorni è fisiologico, ragazzi, anche luglio, anche metà luglio, cioè onestamente che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo 15 gradi? No, va bene, cioè così va bene, ci può stare. E sei sparito, non so che cosa.
0: Allora,
1: tu voglia
0: fare. Sono sparito proprio perché mi hai dato il gancio giusto per raccontarvi quali sono la differenza tra i 20 anni e i 30 o 40.
1: Okay.
0: Visto che tu hai superato però i 30, diciamo, mettiamo,
1: sì,
0: mettiamo nel calderone i 20 contro i 30 e i 40. Ma se a voi va bene, Ale Di Biasi e Carlotta, visto che siete voi che comandate questo programma, io metterò i messaggi di Ale e dopodiché vi racconto tutte queste cose, va bene?
2: Andiamo?
1: Ok,
0: avete voglia?
1: Va bene.
3: Ciao,
1: sì,
3: raga, abbiamo finito la musica stamattina.
4: Buongiorno, ragazzi.
5: 6-7.
6: Oh, ragazzi, pesantini stamattina, eh?
7: Gli sgabelli bassi sono poggiapiedi. E con questo ho chiuso la diatriba.
8: Ryanair, prenditi cura di me.
9: Dai, attacca!
10: Family, vi lavo. Non sapete quanto contento sono di risentirvi, visto che ricomincio a lavorare un po' più tardi.
11: Ma De Biasi, cosa ne pensa di questi continui favoritismi nei confronti dell'Argentina ai mondiali?
1: Prego.
10: Il guai è chi tocca Carlotta.
12: Carlotta, scusa, com'è che fa l'arbitro?
13: Ragazzi, voi immaginate due persone che seguono i vostri consigli, che ascoltano la Company e tutto, si stringono la mano due secondi in più, praticamente nessuno molla la presa, oppure nessuno si sposta dal marciapiede, sarebbe troppo.
14: Sussex.
15: Ma certo.
14: Sussex.
16: Oh, raga.
1: Non era quella la parola.
17: Sì.
18: Ciao, pallotte Pisma.
19: Vai, Carlotta.
1: Vergine.
7: Mamma, che ansia.
2: Buongiorno ragazzi, non c'entra nulla, ma ho una zanzara dentro in auto da giorni che non riesco ad ammazzare e che mi sta torcidando le gambe.
20: Ma voi vi siete mai chiesti se i gemelli sono due femmine oppure due maschi oppure un maschio e una femmina? Ve lo siete mai chiesti?
21: Il primo segno non era altissimo, era solo al 99%, il secondo segno era 100%, fai te.
22: Ah, questo sfigometro a me sembra truccato.
0: Ma anche secondo me,
1: Comunque voi non avete ancora capito come funzionano le statistiche dello sfigometro. L'erotometro che ha la percentuale, quindi anche se l'erotometro è 100%, non importa. Quello che conta è lo sfigometro.
0: Sì, no, ma è vero.
2: Prego.
0: Che modi sono? Allora, ragazzi, differenze tra i 20 e i 30 anni. Questo ne abbiamo già parlato spesso, però adesso ho una lista di cose che si dicono e si fanno a 20, si dicono e sentiamo, si fanno a 30-40. Allora, partiamo dalla caption che è: a 20 anni ci si sente invincibili, a 30 serve dormire, idratarsi e non strafare. Siete d'accordo?
1: Sì, e per tornare di buon umore dovresti lavarti, cioè ti lavi i capelli.
0: Sì,
1: ecco,
0: okay,
1: quando hai una certa. Sì.
0: Allora, cominciamo dalla prima: uscire a 20 anni, ci vediamo alle 23, per esempio. Invece a 30 anni, raga, si è fatta una certa.
1: Vero, confermo, vero, assolutamente, così, cioè è una follia. Tra l'altro, io, se ci penso, d'inverno soprattutto, sai quando dici inizio a prepararmi dopo cena qua?
0: Ah, sì, no, follia. Dopo cena si va sul divano.
1: Sì,
0: questo è.
1: Certo, io sono d'accordo.
0: Hangover a 20 anni, 5 drink e il giorno dopo, raga, aperitivo. Invece a 30 anni, 2 drink e il giorno dopo, ovviamente, ibuprofene. Sì, no, ma per
1: tanta
0: tutti
1: quanti. Acqua.
0: Sì. Allora, io e la mia fidanzata diciamo che c'è l'Hangover Starter Pack, cioè la mattina dopo hai tipo quello per la nausea e anche l'ibuprofene, l'occhio per il mal di testa, no? Vabbè, comunque quelle cose lì.
1: Considera che io ormai, insomma, è più di un anno che non bevo alcol perché, insomma,
0: per
1: ovvi motivi, e quindi faccio fatica a ricordarmi quella sensazione là, però sai quando sei tanto stanco che ti basta bere uno spritz?
0: Sì,
1: una roba terribile.
0: Sono d'accordo. Poi passiamo al sonno, che è forse una delle cose più terrificanti di quello di cui vi stavo parlando prima, i dritti. Io non l'avrei mai, cioè l'avrei fatto 10 anni fa, ma adesso il dritto, concerto Max Pezzali e poi qui in radio.
1: Comunque 10 anni fa, bello, tu avevi 32 anni,
0: sì.
1: Cioè, quindi non è che eri, cioè avevi praticamente la mia età.
0: Però io ho fatto festa più tardi, quindi ho recuperato dopo.
1: Okay.
0: Vabbè, comunque non si parla di me, ma si parla appunto della differenza. Allora, a 20 anni fai after la notte, anche se la mattina hai un esame alle 8,
1: sì,
0: oppure
1: follia.
0: Si lavora.
1: Sì.
0: A 30 anni, se dormi meno di 8 ore, il giorno dopo The Walking Dead.
1: Sì, anche se, come dicevo prima, mentre tu invece facevi festa fino all'altro ieri, io invece già quando avevo 18-20 anni a me l'idea di fare il dritto, non perché non sapessi gestirlo il giorno dopo, ma perché mi faceva proprio il ribrezzo.
0: Poi il cibo: a 20 anni kebab alle 3 di notte e dormi una favola, a 30 anni pizza è digestivo effervescente, infatti c'è il Jeffer pronto, cioè tu hai pronto a casa il set, quello per il reflusso gastrico, l'acidità di stomaco, il Gaviscon, il Malox
1: bellissimo,
0: reflusso, il pantoprazolo, il Jeffer, tutte queste,
1: infatti,
0: cose.
1: Vero? Io ho il cassetto dei medicinali al piano di sopra, però io non uso né il Jeffer, io uso un'altra cosa, sono delle pastigliette, si chiama Bianacido, una cosa del genere, e io le tengo in cucina. A portata di mano.
0: Certo, ce li ho anche in cucina quelli, sì. Ah, c'è un posto, adesso tu non hai microonde, però in molte famiglie c'è un posto che per esempio è il microonde. Il microonde è quel posto dove sopra si accumulano i medicinali. Non lo so, se sei andata in qualche casa che ha il microonde.
1: Non quelli incassati.
0: No, quelli proprio, diciamo, no, quelli incassati è impossibile. Quelli comprati dopo, no? Che metti sopra il piano della cucina, normalmente sopra diventa il ripiano delle medicine. O di altre cose che si mettono lì. Comunque anch'io ce le ho in cucina, il Jeffer, eccetera, quelle cose lì. Poi a 20 anni, per quanto riguarda le amicizie, chat WhatsApp attive 24/7 per ogni minima cazzata. A 30 anni, 40, 2-3 gruppi sono almeno silenziati e le risposte cominciano a essere molto più limitate e soprattutto anche i tempi di risposta per gli amici arrivano molto dopo.
1: Sì,
0: no?
1: Io ogni tanto faccio chat da leggere per capire quanti messaggi sto lasciando indietro.
0: Brava, esatto.
1: E molto spesso, devo essere sincera, io metto il telefono in modalità non disturbare o modalità quando, tipo per esempio nel gruppo ieri sera, cioè non so, quando per esempio nel gruppo anche con voi, non della family ma gli altri gruppi che abbiamo insieme, iniziate a scrivere tanto,
0: sì,
1: io metto in modalità non disturbare.
0: Certo,
1: perché mi irritano,
0: sì,
1: le
0: no, ma certo, ci sta, ma guarda, uguale anch'io. Poi sempre per quanto riguarda la socialità, a 20 anni carichissimi per uscire venerdì e sabato e domenica, a 30 anni probabilmente ti sei addormentato sul divano alle 21, ma questo sta diventando un classico. Poi vacanze a 20 anni, non importa come e quando, basta partire. Invece a 30 anni conosci già praticamente a memoria i menù di tutti i ristoranti della zona, conosci tutto il il tuo itinerario.
1: Così non troppo. Però lì, secondo me, no, ma secondo
0: Carlotta,
1: me questa cosa
0: qua. Tu, guarda, quando sei andata in ferie in Thailandia avevi già tutto programmato.
1: Eh beh, grazie a, quella roba lì, cioè a 20 in Thailandia
0: mi a 20 non lo fai, hai Ibiza, cioè, tu vai a Ibiza a 20 anni, allora, non lo fai di programmarti dove vai.
1: Non lo so, io non sono stata di Ibiza, io viaggio di più adesso rispetto a quando avevo 20 anni, ma secondo me il fatto di, secondo me però attenzione, questa cosa qua è una è un upgrade, non è un downgrade, perché quando hai 20 anni sì, tutto come capita e ci sta, cioè nel senso si può fare, però secondo me crescendo ti rendi conto che è molto meglio programmare gli itinerari semplicemente perché A, vedi più cose, B, fai cose più belle, C, e mangi meglio.
0: Ma secondo me in realtà tutto quello che abbiamo detto fino adesso non è un downgrade, cioè è l'evoluzione normale delle cose, cioè ormai magari hai fatto mille volte after, hai mangiato mille volte alle 3 del mattino, poi c'è il corpo che ovviamente risponde in maniera completamente diversa.
1: Molte cose sono il risultato del corpo un po' giustamente in decadenza, ma non perché uno a 30 anni abbia il corpo in decadenza, ma perché la direzione, ragazzi, è quella.
0: Però poi per i viaggi in realtà io sono anche qui molto per l'improvvisazione tante volte, perché sì, è vero.
1: Dipende dove vai, cioè sì, se vai in posti e comunque dipende tutto cosa fai, dove vai, è ovvio che se vai a Bibione, cioè quello
0: certo,
1: che capita,
0: no, certo,
1: però
0: certo.
1: Se hai un viaggio organizzato e cioè se hai un viaggio magari anche aspettato molto e hai quei 10 giorni, 5 giorni, 6 giorni.
0: Li vuoi
1: giorni.
0: Sfruttare, ci sta.
1: Sì.
0: Sì, no, certo.
3: Ma
0: certo.
3: Raga, abbiamo finito la musica stamattina.
1: Basta, non facciamo più musica.
0: Questo era di ieri, questo era di ieri, che De Biasi fa il furbo stamattina. Dai, prego!

0: to the Floor, Offenbach, Cersei Lore. Buongiorno amici, questa è la Family fino alle 9 insieme, prima mezz'ora però tutta dei sommersi. Siamo partiti con una classifica, una lista di cose che ci ha letto Sisma, di differenze che c'erano tra i 20 anni, che ci sono tra i 20 anni e i 30-40 anni, no? Nelle cose più semplici come può essere uscire la sera, la gestione del weekend, la gestione dei viaggi, la gestione del cibo, dell'alcol, insomma tante cose. Sentiamo, ci sono dei vocali.
1: Allora, quando avevo 20 anni spaccavo il mondo. Certo. Adesso a 30 anni spaccavo un po' meno il mondo perché avevo il figlio, ero sposata. A 40 mi sono separata, ho conosciuto il mio compagno e andavamo in discoteca fino alle 4 della mattina e poi adesso ne abbiamo 56 e il solo pensiero di andare a letto oltre le 10:30 mi fa venire l'ansia, anche perché se non dormo mi alzo presto e non combino niente. Quindi sì, e oltre a spaccare il mondo a 20 anni, adesso spacco qualcos'altro. Va bene? Ciao, un bacio.
0: Posso dire una cosa, un'altra differenza al di là di tutte quelle che abbiamo detto che sono vere, per quanto mi riguarda devo dire un'altra differenza importante tra i 20 e i 30 anni è che io a 20 anni ero, come si suol dire, scalderina, no? Ero molto più polemica, ero molto più impulsiva, esatto, nelle risposte, cioè nel senso era molto più facile litigare per me o con me. Invece adesso è molto difficile.
2: Saluto mio fratello che a 50 anni non è ancora cambiato, che è rimasto esattamente come era quando aveva 20 anni, però quello è un altro discorso.
0: La coerenza prima di tutto.
2: Invece poi,
0: posso dirti,
2: per quello che ha detto questa ascoltatrice, l'altra sera sono andato alla festa della tagliata, che abbiamo detto avrei portato la mia fidanzata. Allora mia fidanzata ha questa regola, allora devo dire che la mia fidanzata mi ci trovo bene perché lei è vecchia dentro.
0: Okay. Sì, lei ha 20 anni ma in realtà ne ha 45. Quindi no, dice, ma neanche 45, sei giovane, ne ha 76 a volte.
2: Sì, allora lei mi dice, è incredibile come alle 20:20 sia 21:20, scusa, sia presto, sembri presto, e alle 21:40 sia già tardi.
0: Però ha ragione, è molto vera questa cosa.
2: Vero,
0: perché quando sono le 21:20 pensi quando sono 21:40 pensi
2: no, è tardissimo,
0: sono le 10:20.
2: Sì, allora come diceva la nostra ascoltatrice che ci aveva mandato il messaggio, anche a me l'altra sera, diciamo che quando ho cominciato a vedere le 22 mi è venuta l'ansia.
0: Inizi a sentirti un po' cenerentola, sì, dici la mia macchina si trasformerà in una zucca.
2: Esatto.
3: Ciao ragazzi, io vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
3: E posso dire che a 41 anni da single vado in giro anche alle 11 di notte e torno alle 5 di mattina.
2: Sì. Okay.
3: Il divertimento non te lo tole nessuno.
2: Ma allora è vero, perché cambia la condizione se sei single e se hai magari degli amici che comunque ti portano a uscire.
0: Beh,
2: di più,
0: certo.
2: Ok, anche una compagnia di amici comunque è importante. Se ovviamente se tu cominci a frequentare ad avere 30-40 anni, non sei single, sei in coppia, cominci a uscire con altre coppie, cominci a uscire
0: hai
2: con coppie
0: piccoli.
2: Che hanno, esatto, hanno figli piccoli e esci con coppie che hanno figli piccoli, cambia tutto. Chiaramente cambia tutto, perché non puoi sicuramente fare i drittoni fino alle 5 del mattino, andare a lavorare alle 7 se hai un bambino a casa. Confermi, Carlotta?
0: I dritti li fai lo stesso,
2: sì, certo.
0: Per carità, cioè, io sto facendo di quei dritti, ragazzi, che voi non ne avete idea.
2: Sì.
0: Però li fai per altro.
2: Sì, ma più che altro perché sono costretti.
0: E sì, sono molto meno divertenti, è più uno strumento di tortura, mi sento di dire.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ci sentiamo tra poco con un brano nuovo e poi la sigla. Radio
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: C come Company, C come C Radio.

0: McDonald, This is the Life su Radio Company nella Family. Prima della sigla c'è un brano nuovo. Arrivano Gianna Nannini e Marracash, American Inc.
1: C'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: American Inc., Gian Nannini con Marrakesh qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family, ora esatta.
1: Prego.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno a lei. Sono le 7:06.
4: Carlotta,
3: Radio Company Time.
5: Oh, allora sto zitta, scusatemi.
0: No,
5: sembra
0: il nostro ascoltatore maleducato. Ma chi ti ascolta?
5: Sono sensibile oggi, potrei mettermi a piangere.
0: Perché?
5: O sbroccare malissimo.
0: No! Allora facciamo così, Carlotta, stai zitta.
5: Ok.

0: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà.
1: Sì, c'è il mio computer che vola.
0: Farete, direte o berrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
2: Guarda Carlotta,
1: spegni tutto? Sentiamo.
2: Sì, ma bisogna che venga a ripararti quel computer lì, perché guarda veramente.
1: Perché?
2: Ma perché non faceva
1: perché
2: questo rumore?
1: Fa questo
2: perché si surriscalda.
1: Forse io devo attivare il mio ventilatorino e dargli una sventilata. Aspetta, abbassa tutto, Ale.
2: Vabbè, ma cos'è una sala server? Ma dai, ma che cos'è? Ma dai, per cortesia. Buongiorno amici, questa è la Family Radio Company, come sempre fino alle 9 ci siamo noi. Oggi giornata croccantina, perché anche oggi dopo le 8 regaleremo i biglietti, questa volta per Tommaso Paradise,
1: a.k.a. sì, esatto, Tommy Paradise.
2: Tommaso Paradiso al Bassano Music Park, grazie a Due Punti Eventi. Vi consiglio di seguire tutti gli eventi sulle pagine di Radio Company, le pagine di Due Punti Eventi, perché veramente quest'anno siamo in tantissime piazze, ma non solo, ci sono veramente artisti che spaccano tanta roba. Prego!
3: Oh, ciao Carlotta, è tantissimo.
2: Esatto.
3: Sto tornando a casa,
2: esatto.
3: E sono completamente fatto.
2: Mamma mia, che bello! Comunicazioni importanti a proposito. Allora, tutti i concerti di Bassano Music Park, visto che c'è uno spazio piuttosto molto, cioè uno spazio bello largo, no? A Bassano c'è tanto spazio, questo prato enorme, dove si fanno degli aperitivi prima dei concerti, d'accordo? Siamo lì, quelli di Radio Company sono lì, vi aspettiamo per fare un aperitivo prima di ovviamente andare a vedere il concerto. È una situazione molto molto molto molto carina.
1: Nel frattempo,
2: sì,
1: visto che prima si parlava di cose che cambiano, no? Tra i 20 e i 30 anni, tanti messaggi. Devo dire che Monica un po' ci azzecca, perché io sono un po' come lei. Lei dice: personalmente negli anni ho iniziato ad amare i pranzi e gli aperitivi lunghi con,
2: sì,
1: gli amici, molto meglio che una cena alle 21 e il post serata. Perché effettivamente mi viene in mente, no, quando si aveva 20 anni, che si andava a cena e poi si faceva il dopo cena, che poteva essere o nel locale, quindi andare a ballare, sì, eccetera eccetera, oppure anche stando in giro fino a semplicemente a bersi una cosa fino a tardi. Invece devo dire, io uguale preferisco il pranzo o eventualmente l'aperitivone lungo.
2: Vero, sì sì, ma confermo, no, in realtà poi...
1: Tanto che l'apericena, il termine apericena,
2: sì,
1: la novella ve l'hai inventata,
2: no,
1: chiaramente un 35 anni.
2: Mica l'avete cognato voi, l'abbiamo cognato noi il termine apericena, ma chi che stiamo
4: allora
2: parlando?
1: Ma voi chi? Con chi parli?
4: Allora quando hai 40, quando hai 20 anni vai fuori a far festa, fai dritti perché fai festa. Dopo
1: sì,
4: ne hai 30 e fai dritti perché i figli non dormono di notte, perché i bambini,
1: sì,
4: piccoli,
1: tutto
4: e
1: giusto.
4: A 60 anni fai dritti perché non riesci a dormire.
2: Bravo, esatto.
1: Beh, uno vuole solo dormire e non si può fare, cioè, ma...
2: Allora volevo salutare chi dice, per esempio: a 20 anni sono andata in Antartide da sola in mezzo a un gruppo di sconosciuti, oggi a quasi 40 lo rifarei con mia figlia di 3 senza il mio compagno che soffre di freddo. L'età è solo mentale. Poi le abbiamo chiesto: sì, ma non viaggio organizzato? Sì. E allora certo, non è che sei andata mezzo
1: no,
2: lì.
1: Perché...
2: Cioè, perché anche
1: sì,
2: perché saresti forse un po' irresponsabile andare in mezzo agli sconosciuti.
1: Sì. Letta così sembra che sia andata a farsi un viaggio in mezzo agli indigeni.
2: Sì, esatto, da
1: tipo
2: sola.
1: Un viaggio tutto da sola.
2: Sì, allo sbaraglio solamente con uno zaino. Invece,
1: no, vabbè, era un viaggio organizzato.
2: Dai, viaggio organizzato.
1: Però,
2: hai delle guide, hai comunque delle persone,
1: sì,
2: ma certo.
1: Però per spezzare una lancia a suo favore, comunque non è cosa da poco,
2: no,
1: anche partire con un gruppo di gente che non conosci,
2: no,
1: andando,
2: certo,
1: in Antartide, che è proprio,
2: sì,
1: proprio.
2: Però diciamo c'è questa rete di sicurezza che è il viaggio appunto organizzato, che
1: beh,
2: sono,
1: sì,
2: quelli che ti seguono durante tutto il viaggio, poi te li ritrovi lì, cioè c'è comunque,
1: sì,
2: questa,
1: ma io
2: agenzia
1: ti ricordo,
2: che fa a capo. No?
1: Ti ricordo che il viaggio, seppur organizzato, può diventare un incubo.
2: Ma
1: Ale De Biasi, prego.
2: Certo, certo.
1: Ale De Biasi, prego.
5: Confermo tutto.
1: Cioè, ormai diciamo
5: lo
1: che
5: sanno
1: soprattutto.
5: Tutti ormai.
1: Ormai lo sanno tu, ormai veramente bastano, mancano solo i cartelloni. C'è da dire che in Antartide, magari, se ti stanno sulle scatole gli altri, non è che puoi uscire e andarti a bere una cosa. Capito?
2: No, beh, vabbè, certo, beh, in Antartide effettivamente è un po' più complicato. Poi
6: comunque ci tenevo a dire che,
2: sì,
6: adesso a 30 anni
5: gli sciottini sono quelli di caffeina, ginseng, taurina, magnesio,
2: potassio,
5: sali minerali e tutte quelle cose là che insomma sono quelle insomma.
1: Però io una serata shot me la farei, adesso no ovviamente, quando riprenderò a bere, aspetta, quando riprenderò, se riprenderò a bere, quando riprenderò, perché adesso io sono, credo che con un sorso di vino potrei essere KO, visto che non bevo da un anno, però una serata shot, cioè nel senso, che vuol dire proprio... berne due?
2: Ah, ok, perché
1: no,
2: tu sei sicura? Perché la serata shot è quella peggiore di tutte. Cioè,
1: no, ma la serata shot io intendo proprio berne un paio.
2: Beh,
1: cioè, vabbè, no, tipo.
2: Allora che serata shot. No! Invece devi andare proprio nei posti dove c'è. Hai presente le cose da metro che ti portano tutti gli sciottini uno dietro l'altro?
1: Bellissimo.
2: Che quando tra l'altro li bevi fai. Tipo quello lì, tequila, sale, limone.
1: Allora ragazzi, scusate, 3332688688, mi dite un nome di sciottino, perché gli sciottini hanno sempre dei nomi particolarissimi, tipo capezzolo. Per me è un capezzolo,
2: ce
1: grazie.
2: C'era anche uno un po' più sconcio.
1: Sì, cioè, sono sempre sconcissimi.
2: È quello,
1: però...
2: che, quello senza mani che si deve prendere solamente. Hai presente?
1: Cosa?
2: No?
1: Non sto capendo cosa hai detto senza mani?
2: Ce n'è uno che si chiama in una maniera che uno scrive, la pallottola. No, non è quello.
6: Buona.
2: No, allora, aspetta, allora ce n'è uno che tu metti le mani dietro la schiena, prendi il bicchiere con la bocca,
1: con la bocca.
2: E fai e butti giù senza toccare il bicchiere con le mani.
1: E ha un nome, ha un
2: certo,
1: nome.
2: Certo, che nome può avere secondo te che lo prendi solo con la bocca?
1: Cervicale, perché

0: Family. Fino alle 9 insieme adesso, come sempre a quest'ora, c'è un disco da cantare ad alta voce. Lo scegliete voi. Noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, perché le canzoni sono due tra cui scegliere. Semplicemente voi votate mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due. La canzone numero uno di oggi è questa.
1: La canzone numero due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centro commerciale Buon Buonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Light qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Qualcuno scrive per esempio che se non vinceva la 2 avrebbe cambiato radio. Ma ragazzi, perché?
1: No, cioè, no, quindi non ha vinto la 2.
0: Cioè è la democrazia. E ha vinto la 1 a mani basse, ve lo dico.
1: Lian Rimes ha vinto a mani basse.
0: Sì, sì,
1: bello,
0: ma proprio. Anche se Michel Branch, in realtà è bellissima quella canzone lì. È bellissima. Everywhere, è bella. Ci ricorda i momenti in cui c'era la Christmas card o la summer card. Perché lei deve essere stata una delle colonne sonore di una pubblicità della Omnitel.
1: Veramente, come. Con
0: secondo
1: quella,
0: me sì.
1: Con quella traditrice di Megan Gale, che adesso è passata a Iliad.
0: Ah, è vero! È vero!
1: E non solo è lei, adesso lei ha passato un altro operatore, sì, dicendo anche la migliore compagnia. Oh, ricordatelo, chi eri tu? Eri Omnitel.
0: Comunque non si chiama traditrice, si chiama mercenaria.
1: Vabbè,
0: no, certo.
1: Io mi sento di
0: nel senso che a chi paga di più?
1: Vabbè, ha ragione, posso dirti, certo. Ma da tutta la vita, Megan Gale, hai fatto bene. Detto questo, si stava parlando di cose che sono cambiate tra i 20 e i 30 anni. Se non sbaglio abbiamo un vocale, Ale.
2: Raga, non c'entra niente con questo discorso, ma io e mio marito ieri sera siamo andati a vedere il concerto di Max Pezzali.
0: Oh, che bello.
2: Bellissimo. Ecco, forse c'entra un po' perché io a 60 anni non ho ancora cambiato il mio entusiasmo per vedere i concerti. È stato meraviglioso, bellissimo. Ci andrei anche stasera, cazzo.
0: Ma allora non si parla. Allora, non è che si parli tanto di, secondo me, entusiasmo, perché l'entusiasmo rimane assolutamente. Cioè, nel senso che anche a 60 anni, cioè, se hai amato i concerti, li ami a 60, li ami a 70, li ami a 80, li ami a 120. Il problema è un altro. Il problema è legato al fatto che il tuo corpo risponde in maniera completamente diversa a il poco sonno, il mangiare fuori orario, il mangiare pesante fuori orario. Perché se ti mangi il classico paninaccio che trovavi per strada quando uscivi dalla discoteca con salsiccia e mettici dentro tutto, che tanto il mio corpo è un inceneritore.
1: E poi andavi a letto, sì, dopo 20 minuti.
0: Sì, a 20 anni non te ne fregava niente. Fallo adesso. Fallo adesso. No, ma
1: senti,
0: fallo adesso.
1: Beh, magari uno dice una volta nella vita, poi il giorno dopo passi la tua giornata a fare
0: Ma aspetta, non lo avessi mai fatto, perché la frase il giorno dopo è: non, ma perché l'ho fatto? Non ho più 20 anni, non posso più ragionare come se avessi 20 anni.
1: No, Sisma, la frase il giorno dopo sai qual è? Per fortuna al pronto soccorso, se hai mal di stomaco ti fanno entrare subito.
0: È vero, perché rosso. Sì, sai che ti... Io mi ricordo, sono stato 2 anni fa al pronto soccorso per gastrite acuta ed era proprio perché stavo non avevo mangiato regolarmente, ero
1: mamma. 2 anni fa tu facevi un'altra vita, ragazzo.
0: Ma vero, vedi, 41 al posto di 43 ed è quello che diceva prima un'altra ascoltatrice. Se sei single, perché ero single tipo 2 anni e mezzo fa, avevo un tipo di stile diverso, ho fatto anche dei dritti. Carlotta non lo sapeva, ma un paio di volte sono
1: però
0: arrivato.
1: Però non me ne sono accorta, l'ha gestita molto bene.
0: L'ho gestita bene, ragazzi, perché sono arrivato qua senza aver dormito alle 6:30 in diretta.
1: Allora, però io sono sicura sono sicura al 100% che se io l'avessi saputo, il tuo modo di affrontare il dritto sarebbe stato non ho più l'età.
0: Ma infatti...
1: E invece tu hai fatto finta di niente, perché non dovevi farmi capire che avevi fatto il dritto.
0: No, ma certo che non dovevo fartelo capire, ma è come quando ti entri a casa dai genitori, non devi farti sgamare per niente, capito? Stessa cosa.
1: Io sei
0: ti
1: uguale.
0: Sei come una mamma per me, c'è poco da fare.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci?

0: Scientifici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E adesso lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, evitate di stancarvi troppo, ormai il bisogno di una vacanza è esagerato, ogni cosa potrebbe stancarvi in modo eccessivo. Sfigometro meno 11, rotometro 18%.
2: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie, Toro, emanate energia positiva, anche le persone intorno a voi sentono questo bel flusso di entusiasmo, fate bene a stare in compagnia e chi sta in compagnia con voi fa bene a stare con voi. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
3: Ha vinto l'Ariete?
0: Gemelli, buoni affari, siete nel mood giusto per conquistare il mondo. La vostra arma segreta sarà la capacità di convincere gli altri a fare delle cose. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: E la Carlotta è fluida.
0: Cancro, se avete le idee chiare sui vostri sentimenti, siete in una botte di ferro, niente può buttarvi giù. Se avete qualche dubbio, invece, forse è il

contraria vi mette i bastoni tra le ruote per la relazione, fate fatica nel rapporto di coppia, siate pazienti perché questa è una situazione passeggera. Sfigometro -10 e rotometro 14%.

0: ha giorni di energie variabili, alternerete momenti top a momenti decisamente flop. La cosa bella è che comunque la prenderete con grande sportività. Sfigometro meno 6 e rotometro 4%.
1: Prego.
0: Scorpione, siete molto impegnati in questo periodo, a volte vi dimenticate anche di dedicare il giusto tempo al vostro partner, cercate di non essere egoisti. Sfigometro meno 12 e rotometro 36%.
2: Scorpione!
0: Sagittario, periodo turbolento dal punto di vista amoroso, siete insofferenti e anche disposti molto poco a mediare. Sfigometro meno 8 e rotometro 4%.
3: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello, welcome.
0: Capricorno, dovete fare affidamento alla vostra determinazione per non perdervi per strada in questi giorni difficili. Sarà il caldo, sarà forse che siete stanchi e avete bisogno di ferie. Ragazzi, tenete duro. Sfigometro meno 14 e rotometro 41%.
4: Mitica!
0: E poi Acquario, settimana speciale dal punto di vista sentimentale, i vostri desideri, anche quelli più intimi, verranno soddisfatti. Sfigometro meno 19 e rotometro 99%.
4: Pesci! Pesci.
0: Eccoli qua i pesci, settimana di tensione nella vita di coppia, Venere disarmonica rende tutto un po' più complicato. Ricordatevi sempre di comunicare con il vostro partner. Sfigometro meno 12 e rotometro 31%.
5: Alessandro, i mesi sono 12 e 70 mi dà tanto, quindi il ragionamento che ci sta dietro è, prego.
6: Anche i segni sono 12, giusto?
0: Ok, perfetto. Vai.
6: Mi sembravano un po' negativi gli ultimi, se non sbaglio.
0: Non ti do, io non me lo chiedere a me, cioè io non ti posso aiutare.
5: Beh no, ma sta facendo un ragionamento, è il classico ragionamento ad alta voce, no?
6: Sì.
0: Dai, fai il tuo ragionamento, dai.
6: Allora, i primi non li ho ascoltati, però
0: perfetto.
6: Ho sentito...
5: Fantastico.
6: Ho sentito...
5: Sei fantastico, De Biasi.
6: Beh, insomma.
0: Dai.
6: Ho sentito un 99% verso la fine.
5: E quindi?
6: Intorno all'acquario, e quindi secondo me è l'acquario.
5: Carlotta!
0: Un attimo. Ale? Mi dispiace, nel pacco ci sono 0 euro! Perché era il leone.
5: Il leone!
6: Non l'avrei mai detto. Veramente.
5: Sì, non l'avresti mai detto perché non l'hai ascoltato, vabbè. Ragazzi, sì, anche oggi ti è andata male.
0: Ma c'è qualcuno che ascolta lo sfigometro o lo faccio solo per me? No, fatemelo sapere, perché se no, a questo punto, decidiamo di togliere.
6: Io devo ascoltare lo sfigometro? Diventerebbe noioso altrimenti.

0: No, certo, tu non lo devi ascoltare perché stai facendo altro.
1: Ma soprattutto perché c'è l'effetto sorpresa. Cioè De Biasi, sì, cioè De Biasi deve non sapere quello che accade, perché sennò sarebbe troppo facile. Amici e amiche, sulle note di questo tango è arrivato il momento del disco al savurme di oggi.
2: Ora alza il volume.

0: Energia 90. Il tuo energetico suono anni 90.
1: È proprio quello! Network con Memories qui su Radio Company. Era il disco alzavolume di oggi.
2: La Family.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
0: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
0: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica alle 8 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua. E ieri si è concluso il vertice della NATO ad Ankara. Tra gli esiti, nuovi aiuti per l'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. La Premier Meloni.
4: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati, delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
3: Dramma a Treviso, un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto in retromarcia dall'auto guidata dalla nonna. Vana la corsa dei familiari all'ospedale dove è morto poco dopo, disposta l'autopsia. E Michele Mari, il vincitore del premio Strega, col romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. La cerimonia ieri in piazza del Campidoglio, a Roma, per gli 80 anni della Repubblica. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Veste lui,
6: veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Gaia, questa è Bossa Nostra. Siete su Radio Company nella Family. Noi stiamo regalando due biglietti per il Bassano Music Park il 14 di luglio. Ci sarà Tommaso Paradiso e a portarsi a casa i due biglietti è Elena da Vicenza. Ciao Elena, buongiorno.
1: Ciao.
2: Come stai?
1: Ciao, buongiorno. Tutto bene, grazie.
0: Che fai Elena?
1: Adesso sto andando a lavoro.
0: Ok, okay. Senti,
2: Tu Elena sei una di quelle che è nata con i dei giornalisti, quindi segui Tommaso Paradiso
1: dagli esordi. Sono andata al suo concerto quando era ancora giornalista.
2: Dal giorno zero, brava!
0: Devo dire, guarda, esatto. Allora mi farai sapere, perché anch'io ho visto il concerto dei giornalisti, poco dopo si sono sciolti ed è stato bellissimo. Tra l'altro Tommaso
1: bellissimo.
0: Paradiso...
1: Io ero a Padova, è stato bellissimo.
0: Ecco, tra l'altro Tommaso, non so se al tuo concerto, magari eravamo anche, era tipo il Love Tour, una roba del genere. Tommaso Paradiso se l'è fatto tutto col gin tonic in mano, il concerto.
2: Un grande.
1: Sì, è stato uno di quelli. Sì.
0: Allora, ci farai sapere com'è questo Tommaso,
2: esatto,
0: Paradiso.
2: Esatto.
0: Invece.
2: Allora, senti, grazie, invece, Elena, sì, chi ci porti?
1: È il mio compagno.
2: Ok, perfetto. Allora, guarda, Elena.
0: Scusami, è contento oppure.
1: Non
0: oppure
1: importa, va bene lo stesso.
2: Sì, va bene. Brava, Elena. Costretto. Va bene, senti. Allora, facciamo così, Elena. Lo dico a te, ma lo dico soprattutto a tutti gli ascoltatori che, se hanno voglia di, primo, vedere Tommaso Paradiso, sicuramente. Noi facciamo anche un aperitivo prima lì al Bassano Music Park con Radio Company. Okay. Quindi, se avete voglia di arrivare leggermente prima, bere il gin tonic, magari assieme anche a Tommy Paradise. Chi lo sa, magari capita di lì.
0: Sai mai, ecco.
2: Noi vi aspettiamo lì, d'accordo?
1: Va bene, grazie.
2: Ciao
1: mille.
2: Elena.
0: A te, buon lavoro.

0: Milky assieme a David Guetta qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family fino alle 9. Adesso c'è il nostro Egidio Ferrante, buongiorno.
1: Buongiorno Egidio.
0: Buongiorno, accompagnato anche oggi da...
2: È con noi Daniele Berlusconi da Trebi Meteo. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno Egidio, buongiorno a tutti.
2: Caro Daniele, che giornata ci aspetta e che caldo ci aspetta oggi?
3: Ci aspetta sempre un bel po' di caldo, diciamo così, però rispetto a ieri qualcosina in meno, perché qualche grado in meno, perché arrivare un po' più da est, quindi si abbassa un po' l'umidità, si abbassa un po' le temperature, però nel contempo si alza un pochettino l'umidità, quindi alla fine a livello di diafa, di disagio fisico, cambierà ben poco, perché comunque faremo sempre 32, 33, 34 gradi diffusi con appunto l'umidità un po' più alta, per cui insomma la sensazione diafa ci sarà sempre nei prossimi giorni. Da segnalare, dalla giornata soprattutto di sabato, già venerdì qualche locale temporale sulle zone montuose, quindi Alpi, Dolomiti, forse Appennino settentrionale, per quanto riguarda il nord-est, mentre sabato la possibilità maggiore di qualche temporale in sconfinamento anche in pianura, quindi potrebbe transitare qualche temporale che dovrebbe portare un refrigerio, però soltanto diciamo temporaneo, momentaneo, perché poi insomma anche la settimana prossima è previsto insistere questo anticiclone subtropicale, quindi insomma continuerà a far caldo almeno per un 8-9 giorni, insomma ci sarà ancora da tenere duro parecchio.
2: Siamo vicini a un piccolo cambiamento, ma
3: esatto,
2: molto relativo.
3: Piccolo cambiamento, ma non è esatto, non è quello finale, quello risolutivo, diciamo così.
0: Benissimo. Bene, grazie mille Daniele.
1: Grazie Daniele, buon lavoro a te di meteo.
3: Ciao, grazie.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
10: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
9: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
10: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Salmo e con la pesce, queste cattive abitudini. Ciao amici, buongiorno, fino alle 9 c'è la family. Oggi abbiamo deciso di dare un po' di sfogo alle nostre lamentele, un po' di spazio alle lamentele, perché siamo sempre positivi noi, sempre contenti, sempre felici. Ogni tanto però ci sta anche aprire uno spazio in cui uno può semplicemente accendere il microfono del telefono per mandare un messaggio vocale e lamentarsi di qualcosa, qualsiasi cosa, tipo sentiamo.
1: Le palle, quelli che parcheggiano nel parcheggio dei disabili perché tanto faccio presto.
2: Beh no, allora non si fa neanche se fai presto, cioè nel senso non si fa proprio, anche perché comunque, se arriva qualcuno lì, cioè che in quel momento
0: è
2: lì
0: è pieno di gente che mette così come mettono la macchina in mezzo con quattro frecce, no, un attimo solo, oh, cioè allora, veramente
2: l'altro giorno qualcuno ha pubblicato su un forum di quelli delle auto elettriche, qualcuno aveva parcheggiato dove c'è il posto per le auto elettriche, perché c'era il posto per la ricarica, ok? Qualcuno che però non aveva l'auto elettrica, gliel'hanno riempita di immondizia la macchina sopra. Era giusta vendetta, non gli hanno fatto niente
0: infatti. Poi
3: raga, che palle quando decidi di aprire un prestito per la macchina e ieri decide di prendere fuoco.
2: Cosa? Cioè, ma ha preso fuoco il prestito o la macchina?
0: Oh mio Dio, spero nessuno. Nessuno dei due!
2: Ma
0: no,
2: come
0: ma
2: ha preso fuoco
0: la macchina? Vorrei sapere di più a riguardo.
4: Vale, alla mattina, prima delle 8, ci sono già i pensionati in giro a prendersi il pane, fare le prime spesucce. Non sanno dove parcheggiare, devono rompere le scatole a chi deve andare a lavorare.
2: Ma fondamentalmente
4: state a casa, uscite dopo all'orario dello spritz verso le 10:30, 11 e va tutto bene lo stesso, non cambia nulla. Buona giornata da Gianluca dal furgone.
2: Allora, devo dire una cosa, in realtà qui sotto, ragazzi, il sottotesto è sana invidia, perché loro possono fare quello che vogliono con i tempi che vogliono.
0: Intanto, e comunque loro escono presto perché c'è giustamente studio aperto, dice di uscire, di rimanere a casa nelle ore più calde, quindi loro escono presto. E la parola spesucce è perfetta per definire quello che fanno. Vanno a fare un po' di spesucce.
2: Sì, perché poi tra l'altro lo fanno tutti i giorni, no? Piccola spesuccia tutti
3: i giorni. Stavo di andare al lavoro quando dovevo essere in vacanza in Sicilia, ma non sono partita perché mi hanno cancellato il volo. Che palle.
0: L'Etna, ragazzi, ha fatto danni. Perché perché l'Etna è eruttato e quindi di conseguenza il Fontana Rossa di Catania è in difficoltà e hanno dovuto cancellare molti voli. E questo succede purtroppo e mi dispiace perché giustamente molto spesso che chi ha il volo cancellato per questi motivi non è che poi, cioè, forse te lo rimborsano, però poi rimani
2: non
0: a casa,
2: so,
0: basta.
2: Non so come funzioni poi. No, infatti poi rimani a casa, poi.
5: Io mi lamento perché se mangio un pezzo di pane va a finire tutto sulla panza. Perché non va in un'altra zona del mio corpo?
2: Allora, io sai che sono d'accordo. Poi tra l'altro dopo i 40, ragazzi, aspetta De Biasi, tu vedrai. Aspetta. Perché anche a me lo dicevano, io dicevo, ma no, ma effettivamente niente. Oh ragazzi, dopo i 40-41 non c'è niente da fare. Vanno su fianchi e pancia.
0: Scusami, 40-41 e io che ho 33 anni e... Quanti anni ho io? 34? Ho 33? Ma a me da sempre, Da sempre. Su fianchi e chiappe.
2: Porca miseria.
0: Le gambe.
2: E non c'è modo, cioè, di buttarla giù. Cioè, oddio, c'è il modo, cioè, perché... Allora devi eliminare i carboidrati, devi eliminare qualsiasi tipo di...
0: Certo.
2: Sì, l'alcol, anche le birre. Le birre gonfiano.
0: Bibite gassate. Io, poche volte nella vita mi è capitato di incontrare, in questo caso donne, quando mangiano non ingrassano, oppure quando ingrassano non so, io metto tutto sul seno. Baciata dalla fortuna.
2: Ma no, davvero esiste una donna che se mangia la mette sul seno?
0: Cioè, nel senso, ognuno di noi ha il suo posto, no? Che può essere le gambe, il sedere, la pancia. A volte capita.
2: Capita.
0: È una roulette russa a caso. Cioè, se tu hai la pallina nel posto giusto, può succedere.
2: Carlotta, quanto vorresti mangiare che andasse tutto...
0: Beh, ma stai scherzando? Cioè, se io potessi ingrassare solo lì,
2: avresti una decima.

0: Mauro è in tonalità anche su questo disco, eh. Ci sta, ci sta. Però sarebbe musica da Stefano Conte con Fluido. I Don't Mind, torniamo tra poco.
1: La Family Beach Club.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
7: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Oh My Soul, Bruno Mars qui su Radio Company. Ciao Vivi!
1: Ciao
0: ragazzi!
1: Ciao Vivi!
0: Da un concertone di Max Pezzali e Leo Ugarino di Padova. Che bello!
1: Spettacolo puro! Guarda. Veramente una cosa pazzesca. Vedere poi così tante persone è sempre un'emozione. Quando accendono poi le torce del cellulare, ho messo un po' di video, c'è stato il saluto di Amadeus, un palco allestito con tutte cose che rimandavano agli anni 90, perché era una grande festa anni 90.
0: Lui ha una caratteristica che secondo me hanno pochi, cioè di aggregare insieme più generazioni.
1: Vero.
0: Tra anche i giovani, anche i giovani ci sono,
1: giovani,
0: che conoscono le sue canzoni.
1: Io ero davanti, palco Gold, cioè Prato Gold.
0: Ho visto che tu sei sempre una ricorda.

0: Gadgets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Radio Company 80 Italiano.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: perché poi quando vai ai concerti a serate con band, con gruppi che magari sono anche molto simpatici, molto alla mano, può succedere di tutto. Magari qualcuno ieri è riuscito anche a entrare nel backstage a conoscere Max Pezzali.
1: Indovina chi?
0: Cosa?
1: È riuscita?
0: Io? Eh? No, ieri no. No. Ieri sono stata tranquilla. Ieri ho fatto la brava. Sono entrata Prato Gold, per carità, quindi una visuale perfetta, bellissima. Vedrete anche le storie sulla pagina di Viale Rapi, intanto le ho messe. Magari ne metto pure qualcuna sulla pagina Instagram Radio Company, ed è stato bello. C'erano anche delle matte del mattino. Ingrid, saluto, che è venuta insomma proprio dove ero io. E tu, tu sei Viviana, che bello, io vi ascolto sempre, quindi fantastico. Ci siamo ritrovati anche con un po' di ascoltatori della radio che mi hanno scritto e che effettivamente erano lì al concerto. Belle anche queste reunion. Allora, volevo parlare del fatto che una professoressa ha fatto una proposta che per molti è considerata una proposta indecente. Allora, ieri era mercoledì, quindi noi che eravamo al concerto non l'abbiamo potuto vedere, ma c'era, se non sbaglio, proprio ieri Temptation Island, no? Che è un programma considerato da molti trash, ma in qualche modo anche, tra virgolette, educativo, perché guardando le coppie che ci sono ci fanno capire proprio quello che noi in una relazione non dovremmo fare, cioè tutto quello che non dovremmo fare. Ci sono relazioni tossiche, persone molto possessive, gelose, veramente di tutto di più, che magari persone che si fanno mettere troppo i piedi in testa. Quindi guardandolo possiamo capire che quelle sono relazioni che non dovremmo avere, e persone che sarebbe meglio evitare, non frequentare, non fidanzarci. Questa professoressa di una scuola ha proposto di farlo vedere appunto agli studenti, agli alunni, ai ragazzi, una sorta di educazione sentimentale attraverso Temptation Island. Quindi ribalta completamente quello che noi abbiamo sempre pensato di questo programma, che fosse diseducativo, che è meglio non guardarlo, che è trash, che, per carità di Dio. Voi che ne pensate? Potrebbe essere un'idea magari innovativa, o vi sembra proprio una cavolata di quelle bestiali? L'ha detto una professoressa, però. Messaggi vocali, se vi va di entrare nel merito di questo argomento, al 333 2688 688.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su Radio Company. Ieri ho fatto la brava, però io so dove alloggia Max. Lo so e non l'ho stalkerato. Hai visto? Sto migliorando. Nella mia abano, vi posso dire solo questo. L'hotel è top secret. Allora, stiamo parlando di Temptation Island. Ma perché? Perché c'è un prof che ha proposto di farlo vedere ai ragazzi, agli studenti, a scuola. Perché? Perché sono talmente tossiche le dinamiche tra le coppie concorrenti, tossiche, ma purtroppo si verificano spesso, cioè sono realistiche comunque, ed è questa anche la forza del programma, perché tanti di noi lo guardano proprio perché si immedesimano, si riconoscono, e questo probabilmente non è un bene. E allora facciamolo vedere ai ragazzi, dice questo prof, in modo che riescano a capire quali sono le relazioni che non vanno bene, in cui c'è troppa gelosia mascherata da tanto amore o troppo controllo, perché io ci tengo a te. È tutto assolutamente sbagliato. Quindi, attraverso la visione del reality di questo programma, magari uno può imparare qualcosa. Chiaramente questa dichiarazione ha creato un sacco di polemiche, perché c'è chi dice che non può essere uno strumento didattico, chi invece è favorevole. Allora sentiamo i matti del mattino che ne pensano intanto.
1: Viviana, sì, è anche un complimento dire che è un programma trash. È un programma demenziale. Mio Dio, orrore.
0: Orrore.
1: Ciao.
0: Ciao, però è guardato tantissimo, sempre di più. Ci sono anche personaggi comunque insospettabili che lo vedono, che hanno dichiarato che Temptation Island è il loro guilty pleasure. Se non sbaglio anche la giornalista Francesca Fagnani, per dire. Sentiamo un altro Matteo del mattino che ne pensa.
2: Ciao. Vai. Company. Ciao. Beh, in realtà è proprio trash. La professoressa conferma proprio quello che si pensa, facendo vedere appunto agli alunni comportamenti pessimi che ci possono essere in una relazione. Quindi la professoressa, ora della fine, conferma che il programma è proprio trash. Ma d'altra parte, oggi come oggi, in TV, se non è trash, non tira. Ciao company.
0: Ciao, ciao. E quindi sei favorevole comunque a insegnarlo a scuola, a portarlo a scuola, a farlo vedere agli studenti e poi magari commentarlo, creare un dibattito. Ma potrebbe essere un'idea, effettivamente, se ne sta discutendo. Sentiamo anche le vostre opinioni, quindi matti del mattino, esprimetevi. Temptation Island da far vedere ai ragazzi, ai giovani, agli studenti, per educarli su cosa non fare nelle relazioni. Messaggi vocali 3332688688.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: E di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambi moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satman Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato l'avrebbe lasciato davanti alla sua abitazione senza chiamare i soccorsi. Domato nella notte, il rogo divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovizza di Milano. Resta l'allerta per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri di tenere chiuse le finestre. Tennis, giornata amara per gli azzurri ieri a Wimbledon. Si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di casa Ferri in 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, superata in 2-7 dall'Ucraina Costa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento.

0: se stai perdendo il nostro segnale in FM.
1: Company Disc.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Oh no.

0: Ocean DNC su Radio Company. Allora, le lezioni di oggi sono italiano, latino, filosofia e Temptation Island. Ok? Avete studiato? No, perché stanno proponendo di inserire Temptation nel proprio nel programma didattico. Una professoressa ha deciso, più che altro ha proposto e se ne sta discutendo, perché comunque l'educazione sentimentale potrebbe passare anche da un programma televisivo considerato trash, considerato diseducativo, e quindi lo si guarda e poi lo si commenta tutti insieme. Allora potrei farvi già qualche domanda, tipo: definitemi con linguaggio tecnico il concetto di falò di confronto, per favore, grazie. Il falò di confronto che cos'è se non un rituale pedagogico ad alta intensità emotiva in cui due partner discutono problemi di coppia davanti alle telecamere, spesso dicendone di ogni tra di loro.
1: Problemi inventati dalla redazione.
0: Sì, è chiaro. Poi, qual è la differenza tra il falò richiesto a caldo e quello accettato dopo una lunga attesa? Il primo nasce da un impulso emotivo, il secondo invece è il risultato di una strategia narrativa della produzione. Chi è il conduttore? Vabbè, dai, questo lo sappiamo, che è Filippo Biciglia, che quindi potrebbe salire in cattedra, potrebbe essere proprio lui il prof di Temptation Island. E analizziamo anche questa frase: sono venuto qui per capire me stesso. Ecco, che cosa cavolo vuol dire? Una causa? Una conseguenza? E soprattutto, perché è sparito il Pinnettu? Il mitico Pinnettu quando lo registravano in Sardegna, che adesso è un semplice capanno, non è la stessa cosa, non è lo stesso dramma, capito? Va bene, Matti del Mattino, e voi che ne pensate di questa proposta? Sentiamo.
2: Buongiorno Viviana. Ciao. Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
2: Premettendo che io quel programma non lo guardo.
0: Sì.
2: Però probabilmente magari non è una brutta idea se però nel contesto è associato non uno psicologo ma uno psicoterapeuta che possa spiegare ai ragazzi i comportamenti di coppia.
0: Ok.
2: Ecco, questo è il mio pensiero.
0: Beh,
2: ciao
0: sì.
2: Paola.
0: Ciao Paola, quindi non semplicemente il prof, ma proprio una persona, insomma, che ci può spiegare bene le dinamiche, quello che c'è dietro dal punto di vista anche della psicologia, quindi che ci aiuti a non fare errori che poi magari possono rivelarsi fatali o madornali nelle relazioni. E ancora sentiamo.
3: Detto, a mio parere, hai detto una cosa bellissima: questo programma dovrebbe far riflettere le persone alle varie relazioni che stanno affrontando. Però per assurdo è pieno di brave persone che si ritrovano da sole proprio per

0: Cairo, Material Lover su Radio Company nel nostro giovedì mattina. Ciao a tutti matti del matinè. Allora abbiamo un matto del matinè un po' polemico, sentiamo.
1: Allora, fammi capire, allora sì. Io ho il potere, no, di parlare, non dico a milioni, non dico neanche a migliaia, a centinaia di ascoltatori, no, per radio, sì? E mi metto a parlare di Temptation Island, cioè non ho parole, guarda.
0: Ma allora noi in realtà non è che stiamo parlando di Temptation Island, non siamo entrati nel merito del programma, ne stiamo parlando per capire se la proposta di questa professoressa ha senso, ovvero se un programma televisivo possa aiutarci ad evitare dinamiche disfunzionali, relazioni tossiche, e quindi guardando quello che succede, perché c'è quello super geloso e lei magari che è maniaca del controllo, o ci sono insomma tante situazioni un po' estreme, magari anche enfatizzate proprio per il fatto che è un programma televisivo, e quindi guardandolo potremmo riuscire ad evitarle o a capire meglio il perché succedono certe cose in coppia e capire come comportarsi nelle nostre future relazioni. Stiamo cercando di capire questo, visto che è una proposta concreta che è stata fatta da una professoressa. Continuiamo a parlarne tra poco, perché stanno arrivando un sacco di messaggi da parte vostra, dei matti del matinè. Adesso abbiamo un bel regalo da farvi, sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. È partito il 26 giugno, andrà avanti fino al 18 luglio con grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 16 luglio, appuntamento imperdibile con il live di Emma Marrone.

0: Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Voi volete andarci gratis? Beh, Matti del Matinee, avete questa possibilità anche oggi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio, un vocale al 333-2688-688, scrivendo ma soprattutto urlando, perché lo preferiamo. Voglio calore! Dai, ancora più calore volete? Guarda che sta settimana è rovente, allora ci sta. Voglio calore a partire da ora.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.

0: Fedez, Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: scientifici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, il nostro successo del presente, dal passato, Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Devo salutare Deborah e Stella, le nostre matte del matinè, anche loro ieri erano al concerto di Max. Ciao ragazze che ci state ascoltando, siamo live qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.

Mammut, Emma Louise, My Head is Jungle su Radio Company, seconda ora insieme. Ciao a tutti, buon giovedì mattina, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend. E allora stiamo regalando un concerto pazzesco, quello di Emma Marrone, il 16 luglio, che è un giovedì, al Milano Summer Festival.

0: sono loro. Grandi.
1: Voglio calore.
0: Dai.
2: Voglio calore.
0: Vedi che lo vogliono il calore, questo fresco. Dai, un po' più di caldo ci sta questa settimana. È la canzone di Emma, d'altronde.
3: Voglio

0: Già non ha più voce.
1: Voglio calore.
0: Come ci vai?
1: Vi prego, vi prego.
0: Voglio calore.
2: Lei invece
3: voglio
2: soffiata.
3: Calore sulla mia pelle.
2: Ci volete proprio andare tutti al concerto di Emma. Ragazzi, Matti del Mattinè, oggi a vincere è Laura da Treviso. Complimenti, vai, porta chi vuoi, divertiti, fai stories e tagga Radio Company. Se non l'avete vinto, c'è un'altra possibilità. Domani, venerdì

0: Action su Radio Company. Beh, bel pezzo, devo dire, mi piace tantissimo, molto estivo, molto dance. Allora, voglio ancora sentire qualche opinione dei matti del mattino. Avete mandato tantissimi messaggi per quanto riguarda Temptation Island come nuova materia da insegnare a scuola per evitare eventuali relazioni tossiche. Sentiamo voi.
1: Ciao, buongiorno Radio Company. Ciao, ciao Viviana. Ciao. Per me non va in assoluto quella trasmissione lì fatta vedere ai ragazzi. Primo, perché secondo me, una mia opinione, è tutto un po' pilotato, la maggior parte è pilotato. E
0: può
1: dopo
0: essere.
1: Ai giovani bisogna insegnare, come le vecchie maniere, la buona educazione. Quello è da insegnare, non quelle cose lì. Quelle cose lì fa solo per fare audience e basta.
0: Ok. Ciao. In effetti, insomma, proprio di educazione non ce n'è tantissima a Temptation. Però magari con lo spirito critico uno può destrutturare anche questi comportamenti che non sono magari bellissimi, parlandone con qualcuno di esperto. Vai, sentiamo ancora.
2: Io voglio dire, secondo me è un'ottima idea.
0: Vedi?
2: Se la professoressa o chi sia ha le competenze, le capacità per poter spiegare le dinamiche di comportamenti di coppia, molto utile ai tempi, ai giorni nostri. E seconda cosa, prendiamo anche un vantaggio, che i ragazzi dovrebbero riuscire a capire che sono programmi da non guardare, che è molto meglio andare a fare una camminata, trovarsi al bar a fare due risate, piuttosto che guardare quelle finzioni, perché la fine della fiera sono tutti attori che recitano un copione prestabilito, precostruito da psicologi e quant'altro, che servono appunto per accalappiare le persone e manipolarle. Ciao,
0: grazie. Beh, però anche se fossero attori, comunque poi le dinamiche effettivamente sono vere, nel senso che noi ci immedesimiamo. Quante volte ci sarà capitato di avere magari un partner controllante, che ci controlla il telefono, che ci dice no, così vestita non va bene, o che è molto geloso. Insomma, capita purtroppo molto spesso di sentirci soffocate o di cadere in questo tipo di relazioni. Vai, sentiamo un'altra
3: volta. Ciao Company. Ciao. Ha solo aggirato la regola. È semplice, semplice. Non si può fare educazione all'affettività a scuola? Bene, durante educazione civica faccio vedere un video, semplicemente, dove faccio vedere un comportamento non adeguato alla società. Vedi. Quindi una grande, cioè un plauso a questa professoressa docente. Grande,
0: favorevoli, vedi?
3: Senza volerlo o volendolo, ha girato semplicemente la regola dell'educazione all'affettività che hanno negato nelle scuole. Ciao Company.
0: Ciao, grazie. Che comunque un po' di educazione sentimentale secondo me servirebbe in un modo o nell'altro. Certo, se la prof si dice scusami, ho un video per te, ti prende un attimo un colpo. Chiudiamo con lei.
4: No Vivi, ciao. Guarda, sì. L'unica cosa che puoi ottenere guardando Temptation Island è dimenticarti delle tabellite.
0: Adoro l'analfabetismo di ritorno, stupendo.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro. Danaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
14: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
13: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
14: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
15: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
17: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
18: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
19: Per questa pubblicità 0824 43 732.
20: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company, sei maieie. Ma che vuol dire poi sei maieie? Però vedi, sono quelle cose che poi ti rimangono in testa, che magari non hanno senso nelle canzoni, o poi se, questa canzone rimarrà nella storia come sei maieie, no? Va bene. Allora andiamo a parlare di nuovo del matrimonio di Taylor Swift. Si è sposata lo scorso weekend a New York, c'erano tanti ospiti famosissimi, superstar chiaramente, tra cui Tom Brady, che è stato uno dei primi ad abbandonare la festa, pare, secondo indiscrezioni, intorno alle 22 ha telato, senza, sai quando vai via senza salutare nessuno, perché se no finisce che devi aspettare un'altra ora se, prima che saluti tutti gli invitati, gli amici, gli sposi. È andato via, ha fatto bene. Poi Chris Rock, Steven Spielberg, addirittura Hugh Grant, Jessica Alba, e la notte è proseguita proprio fino all'alba. Senza Jessica Alba, però, che è andata via perché non so simpatica oggi. E poi Selena Gomez, vabbè, sua cara amica, Bradley Cooper, accompagnato da Gigi Hadid. Ma la cosa che non sapevamo è che non è stata una semplice festa, ma una notte dei giochi. Cioè, a un certo punto, a quanto pare, gli ospiti, e che ospiti, hanno partecipato a una lotteria con dei premi che dire esclusivi è riduttivo. Allora, se alle nostre lotterie che cosa si può vincere al massimo, non lo so, un cesto con Pandoro, panettone, spumante, che cosa potremmo regalare se mai dovessimo sposarci? A parte che, cioè, regalateci, fatecelo voi il regalo. E invece loro sono così pieni di soldi che hanno deciso di fare dei regali agli ospiti, che dovevano probabilmente, non so, pescare il numero, prendere un numeretto, come si fanno le lotterie, e sperare che uscisse. Il premio principale, una macchina Chevrolet Chevelle del 1970, identica a quella su cui la coppia era stata avvistata durante il primo appuntamento nel 2023. E ancora un orologio Cartier, ma veramente? Poi borse firmate, ma io dico, ma piove sempre sul bagnato, scusa, ma già hai degli ospiti che comunque non è che abbiano proprio bisogno di beneficenza, dai, pensa pure ai fan, dai, sì, ti prego.

0: Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Buon vento su Radio Company. Dai che è giovedì, la vigilia del weekend, la novità With You si chiama Do You Mean.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Fuck do you mean?

La novità With You si chiama Do You Mean su Radio Company. Ragazzi, Matti del Mattino, oggi 9 luglio 2026 è una data storica perché 20 anni fa l'Italia era campione del mondo. Vai, che bello, almeno non ci levate i ricordi. Il cielo era azzurro sopra Berlino. Che momento. 20 anni sono passati e chi se lo scorda?

testata a Materazzi, ve lo ricordate? Poi finita ai rigori e rimane iconica proprio la foto con Cannavaro che abbraccia e alza la Coppa del Mondo. Anche ieri questa foto è stata riproposta chiaramente nel concerto di Max al momento degli anni. Gli anni d'oro dell'Italia, che purtroppo non sono questi, quindi ci dobbiamo godere proprio i ricordi. Ragazzi, andando invece avanti, guardando al futuro, io vi dico che abbiamo un altro regalo per voi, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. E allora dal 26 giugno è partito e andrà avanti fino al 18 luglio con grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Sabato 18 luglio, appuntamento imperdibile con lo spettacolo di Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Dai, facile facile, potete andarci gratis. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688 urlando Panariello, da ora.

0: San Giovanni, le ragazze su Radio Company. Chi vuole andare al concerto di Panariello gratis? È un sacco di matti del mattinè. Dai, sentiamo qualcuno.
1: Panariello!
0: Vai!
1: Oh, bice, che dice? Te garba più il pennello che la vernice.
2: Panariello, voglio venire a vederti.
0: Vai!
3: Panariello! Oh. Panariello!
4: Panariello!
0: Dai ragazzi, che noi ve li stiamo regalando questi due biglietti. Oggi a vincere è Liana da Loreggia. Complimenti Liana, hai vinto due biglietti. Puoi andarci gratis, puoi portare chi vuoi. Mi raccomando, 18 luglio è un sabato al Milano Summer Festival, che è una location pazzesca ragazzi, veramente si sta da Dio. Io ci sono stata poche sere fa, in questo periodo i concerti all'aperto sono davvero la salvezza. E allora porta chi vuoi, però fai stories e tagga Radio Company su Instagram. Noi abbiamo finito la nostra trasmissione per oggi, tra poco un successo del presente, uno del passato.

0: tante sorprese. State con noi, rimanete qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour.
5: Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: AJ Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente e dal passato. Murray Head con One Night in Bangkok. Ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì finalmente, il weekend, il nostro giorno preferito. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Sono proseguiti i nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, colpiti ponti e infrastrutture iraniane. Teheran ha reagito colpendo le basi USA in Kuwait e Bahrain. Il nuovo ciclo di attacchi americani è partito dopo che Trump ha riferito di recenti attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Sarà sempre peggio, avverte il tycoon. Un'esplosione ha scosso stamattina la Sabino Esplodenti di Casalbordino, Chieti, azienda specializzata nello smontaggio di munizioni militari. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di un'altra persona. Si tratta della terza tragedia in 6 anni per l'azienda. I vigili del fuoco hanno dichiarato domato il vasto incendio divampato ieri nel deposito BRT di Bovisa, Milano. È ancora impossibile riuscire a spegnere 2 mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento. Il più è fatto, hanno confermato le squadre intervenute. La circolazione ferroviaria in Calabria è stata interrotta da questa mattina a causa di danni dolosi ai cavi elettrici. I tagli sono stati rilevati sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longo Lombardo e sulla ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. La circolazione è in graduale ripresa dalle 8:20, ma si prevedono ritardi e limitazioni. RFI ha ripristinato la funzionalità dell'infrastruttura. Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio in Italia, con temperature medie sui 35 gradi e picchi di 40. La prossima settimana ci saranno 10 gradi in più sulle medie del periodo. Intanto, secondo il rapporto Copernicus, giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo sport, giornata amara per i tennisti italiani a Wimbledon. Jasmine Paolini ha ceduto in 2 set all'ucraina Kostyuk, mentre Flavio Cobolli è stato sconfitto sempre nei quarti dal britannico Ferri, che si è imposto in 3 set. Per i mondiali di calcio, al via da oggi i quarti di finale. Si parte questa sera con la sfida tra Francia e Marocco. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

buongiorno a tutti, è arrivato il momento di snack. Buongiorno, un applauso più forte l'applauso. Cosa c'hai i tastini? Applauso medio, applauso forte, l'indice di gradimento della regia. Allora, siamo pronti per cominciare. Ovviamente in questi giorni vi abbiamo abituato alla sigla diversa, perché ovviamente sono in solitaria, non c'è Giulia, e quindi sentiamo cosa DJM oggi ha partorito per voi, perché il dolore è uguale.

dire sigla fumona, cioè non posso dirlo perché no, non si dice. Però questa cosa è tipo amaca o amaca con il drink, quello che hai detto tu prima e il tramonto. Poi vai a casa e dici no, guarda, io ho conosciuto della gente ma non so chi sia. È la vita che vorremmo tutti quanti. Vabbè, siamo pronti per cominciare. Snack, voi mettetela nel vostro bagaglio di memoria anche questa sigla, perché vi servirà alla fine delle due settimane di ferie di Giulio. Adesso non vi anticipo niente, voi sapete che dovete memorizzarla. Ricordate anche il nostro numero, che è il 3332 688 688, perché come sempre tra poco vi coinvolgeremo.

0: Timberlake con No Angels. Dai che sta arrivando il giudizio a te DJM, caro il nostro meraviglioso roditore, che dice sì, ormai sei della famiglia dei roditori. Io se fossi in te andrei anche a qualche sagra vestito da marmotta, queste cose qua, vai a giocare i bambini, ti divertiresti un sacco. Allora dice: ciao Leo, la sigla è già meglio della precedente, ma la solita resta la migliore, lo sappiamo, cioè nessuno vuole sostituire la nostra sigla, però insomma è bello anche ogni tanto, quando si va in vacanza si cambia abitudini, no? Succede questa cosa, è salutare. Ah, tu dici che è una tecnica per far venire nostalgia, non sapevo fossi anche un genio del marketing. Allora invece qualcuno di Roberta dice: ciao bellissima questa sigla, peccato essere al lavoro e pensare alla maca. A per fortuna lei pensa solo alla maca e non a quelle, diciamo così, quelle tentazioni che DJ mi aveva lanciato. E beh, vabbè, qualcuno vuole la nostra maglietta e il cappellino. Vabbè, no, non lo so. Così, ha capito marketing, ha capito merchandising invece di marketing. Comunque, caro DJM, bisogna che io stia attento, come tanti voi quando siete al lavoro, a darti i soprannomi. Perché potresti veramente guadagnarci sopra. Tra poco ve lo racconto.
1: Lo farò.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
0: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
0: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, questa è Repeat It. Scusate, qui a Snack, ovviamente a Company Snack, e mi stavo soffocando, non è colpa mia, con Leo e DJM. Scusate un secondo. Ok, ce l'ho fatta. Ma vabbè, capita, più mi altro attraverso una cosa della caramella, perché io la mangio sempre, poi la tolgo, la tengo in mano, non ci posso fare niente. No, sto giro l'ho masticata, sta tranquillo. È per quello che mi si era conficcato quell'angolo alla menta forte direttamente sulla tonsilla. Allora, è arrivato il nostro amico, è arrivato il nostro amico delle parentele, che noi salutiamo, ma a cui consigliamo veramente una, diciamo così, una visita da uno specialista della mente. Dice: ciao Leo, senza Giuli, ma la tua collega Giuli Pego è parente del cantante Pago? Come sì? Sì, nel senso che però giravano insieme, era invece che Pago Pegno c'era Pago Pego. Questa è carina, eh? Allora, invece continuiamo con l'argomento che vi ho anticipato prima, ovvero io prendo in giro DJM sempre su questa cosa del roditore, del fatto che sembra una marmottina, queste cose qua, però questa cosa potrebbe costarmi caro, perché cosa è successo nella UK, quindi Gran Bretagna? Praticamente avete presente i team building? Questa cosa che viene fatta nelle riunioni di tutto il personale di un'azienda, di tutti i dipendenti, si fa festa e tu pensi solo a mangiare e bere, magari a ballare così e sfasciarti, invece no, ti fanno fare il team building. Allora ci sono dei team building, che ne so, dei cooking show, ci sono delle cose che devi costruire insieme, perché dicono così diventati amici, invece ti tiri tutti addosso gli strumenti di lavoro perché comunque non ti sopporti, però c'è anche questo. Allora hanno fatto questo team building a tema Star Wars, ok? E hanno fatto fare, compilare comunque un test a ciascuno dei partecipanti per capire quale dei personaggi di Star Wars si possono abbinare a loro, grazie, e quale, diciamo così, quale personalità è legata ovviamente a loro in base al personaggio. Questa ragazza ha detto: io non le voglio fare. Se, perché mi fai sempre rifare due volte queste schifezze? Comunque va bene. Ed è uscita. Praticamente non si è capito se ha chiesto a qualcuno di compilarlo per me, dai, tanto una cavolata, oppure se questo ha detto: no, vabbè, dai, glielo compilo io. Insomma, è uscita la personalità per lei di Darth Vader. Ok? Quindi una personalità orribile, bla bla, poi l'andremo anche a vedere. Lei si è offesa tantissimo, ma se non l'hai fatto tu, almeno dillo. Comunque, si è offesa tantissimo, ha detto: adesso mi prendono in giro, mi chiamano così, basta, io denuncio tutti. E alla fine si è portata a casa 35.000 euro. Cioè, voglio dire, questo deve diventare un lavoro. Fatti insultare, fatti pagare dopo.
1: Devo fare una telefonata subito.
0: Non fare telefonate, non fare telefonate, perché io ti do un'immagine più carina rispetto a quello. Allora, da voi al lavoro, ma poi anche nella vita, però comunque al lavoro, qualsiasi lavoro voi facciate, magari siete in team, avete mai dato un soprannome a qualcuno? O c'è qualcuno che chiamate in un modo particolare? Che ne so, uno che lo chiamate Nebbia perché non lo trovate mai. Io avevo un amico che chiamavamo Favola perché diceva sempre: ah, che favola. Poi avevo un amico più basso di lui, lo abbiamo chiamato la Favolina. E beh, certo, poi vanno anche per associazione. Un soprannome che avete dato divertente e perché a un vostro collega di lavoro o una vostra collega di lavoro. 333-2688-688 è il numero per i vostri messaggi scritti o vocali, come preferite.

0: E questo è Pink con Stupid Girls. Allora, a parte il fatto che mi hanno fatto notare che solo Maria De Filippi sa ciucciare la caramella in diretta, è anche vero che però il riso della voce, lei anche, cioè, già, è già mascherato questo diciamo così, questo blocco, no? Perché insomma ha una voce particolare, un modo di parlare particolare, poi lei la incastra tra i denti, io non so come faccia. Comunque siccome le hanno fatto fare le caramelle proprio con l'impronta dentale. Sì, le avete al posto del dente del giudizio, quello che magari l'hanno tolto e glielo mette dietro e sta lì. Sì, guarda che è possibile fare queste cose. Comunque, vi dico, vi leggo un messaggio intanto a proposito dei soprannomi ai compagni di lavoro, poi andremo avanti più tardi. Un datore di lavoro l'abbiamo soprannominato Gaditto, cioè ha detto Gaditto in Veneto, perché ci diceva sempre Goditto dover fare così. Ok, quindi di che si arriva? Chi si arriva? Gaditto. Mi piace.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
7: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio. Il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
6: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
7: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Harrison Hart, Arthur Baker in questa loro versione di Queen of Chinatown, ma anche di Papicciulo e di tanti altri. Insomma, un bel ventaglio di citazioni in questo brano, ma noi parliamo dei soprannomi che voi date nel vostro luogo di lavoro, nel posto di lavoro, perché insomma questa ragazza in Gran Bretagna ha creato un precedente facendo ovviamente denunciando che qualcuno che la chiamava Darth Vader, e quindi lei si è presa 35.000 euro. Allora, sentiamo un vostro messaggio intanto.
1: Noi, dove lavoravo prima, a uno dei nostri titolari, l'avevamo chiamato tutti Fiatella, perché lui arrivava già la mattina con questo fiato di topo morto, cioè bastava passasse vicino e ti veniva da vomitare.
0: Vabbè, carina comunque, della serie buongiorno a tutti, non lo dica, lo dia per scontato, della serie potevate contargli le parole, solo quelle necessarie della serie. Oddio, è arrivato Fiatella, carini comunque, veramente un po' impietosi. C'è qualcuno che dice: ciao, noi abbiamo soprannominato un nostro collega Pollicino perché ogni volta che dici qualcosa non risponde, fa sempre il pollice in su, e quindi ehi. Pollicino poteva sembrare altro. Qualcuno che dice: abbiamo chiamato una nostra collega Cicci, ma Cicci è carino, è la Cicci, ci sta, insomma, magari si chiama Cecilia. E poi c'è chi ha fatto una lista, allora dice, non dico il nome, meglio, ciao, da noi abbiamo Gargamella, credo sia per la bellezza, i fuffi, questa cosa qua, Yogi e Bubu, questo è un simpatico duo probabilmente che gira con... Cosa c'è? Sono due, Yogi e Bubu. No, non è che uno solo, Yogi e Bubu. Poi Hot Wheels, ti lascio immaginare dove lascia le sgommate. No, non lo voglio sapere. Poi c'è il Baffo, che è il titolare, il Pagliaccio, figlio del titolare e socio, e il Nano. E poi dice, vedi tu se dirlo o meno, ma c'è anche la scimmia. Allora, scusa un attimo, io spero siete in tanti, se no effettivamente c'hai un vivaio di persone intorno che è allucinante. Ma chissà come chiamano te. Ti sei mai fatto questa domanda? Perché se tutti quanti hanno un soprannome, probabilmente ce l'hai anche tu.

0: con American Girls. Allora, altri messaggi vostri, mi sto divertendo un sacco, avete una fantasia pazzesca, veramente. A parte il fatto che la fantasia molto spesso è stimolata dal soggetto che hai di fronte, perché un soprannome nasce da un modo di essere, da un fatto magari accaduto, che se uno è caduto dalle scale lo chiamate Corrimano. Guarda che sarebbe carino, un po' lungo da dire, però è così. Allora, c'è invece qualcuno dice: ciao, io non sto dicendo i nomi perché ho paura che magari abbiano delle ripercussioni. Ciao Leo, io ballo salsa e abbiamo soprannominato un ragazzo Svitol perché ti toglie praticamente le braccia ogni volta che balla con, che balli con lui, senza olio però. Cioè, nel senso, dai dai, ti faccio fare il giro, ma non ti fa scorrere la mano, te la tiene stretta, quindi... Quante braccia che hanno adesso delle posizioni diverse. Sentiamo un altro messaggio.
1: Ciao company, allora a me piace tantissimo dare soprannome ai miei colleghi, ai miei titolari. E ti dico che nell'azienda dove lavoravo prima tutti quanti avevano un soprannome, gliel'avevo trovato io, e li chiamavamo proprio così tra di noi. Tipo il figlio del titolare lo chiamavamo Minestrina perché aveva proprio la faccia da minestrina, da malattia, da senza senso.
0: Mamma mia!
1: E un altro mio collega Fantasma perché non si vedeva mai.
0: Certo.
1: E troppo bello veramente. Chissà se magari ne ho uno anch'io che non so.
0: Può essere.
1: Grazie,
0: può essere.
1: Ciao, mi tenete tanta compagnia. Arianna da Mestrino.
0: Vedi, lei ha detto il proprio nome perché non lavora più lì. Non lavora più lì, però attenta che nei supermercati si incontrano sempre persone così a caso.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat

0: Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
0: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
0: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: gli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Presente, questo sono Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, nel progetto che si intitola Partenope. E invece per il passato abbiamo risentito King con Alone Without You. Fatemi leggere questo messaggio in velocità con cui concludiamo l'argomento perché mi fa troppo ridere. Allora, ciao, un compagno di classe lo chiamavamo Bic perché col calpuccio della penna Bic si puliva il naso. Sì, ma perché hai presente che il cappuccio della Bic aveva anche l'asticella che faceva un po' da cucchiaino. Aveva un po' l'effetto grondaia, quindi riusciva anche a non solo a smuovere, ma anche a estrarre. Va bene, io sto ridendo un sacco. In realtà volevamo darvi una notizia che è arrivata adesso su tutti i quotidiani, la trovate. Non è una notizia felice, ma insomma mi sembrava giusto dirlo, perché è mancata Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, grandissima voce, grinta, una grandissima della musica internazionale, insomma ci ricordiamo Total Eclipse of the Heart, It's an Art Age, e quindi insomma era un modo anche questo per ricordarla anche da parte nostra. Dai che sono le 12:02 minuti e si va avanti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
4: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Viacona Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento.

0: Disco Doc 7080.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Calvin Harris con Summer, Kyo Company Snack. Allora, siete venuti in aiuto in tantissimi per quanto riguarda l'alleviare il prurito da puntura di zanzare. C'è chi dice prezzemolo pestato, il succo è efficacissimo, si usa poco perché è difficile averlo in casa sempre, però comunque magari non lo tiene surgelato. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Sono Laura da Savigno. Io vi consiglio, come dopo puntura, una goccina di olio essenziale puro di lavanda. Veramente.
0: Okay.
1: Credo che sia il rimedio naturale migliore.
0: Fantastico, poi ti chiudi nell'armadio e profumi anche i vestiti. È una doppia funzione, una cosa molto comoda. Poi sentiamo.
2: Ciao,
0: se ciao.
2: Uso la pietra di potassio, che è quella pietra che ha un sacco di usi, è tutta a livello naturale. La
0: sì.
2: Bagno sotto l'acqua, la frizioni sopra la puntura di insetto. Ma va bene anche per l'herpes,
0: ma va
2: bene anche per le scottature,
0: per la
2: pelle irritata, fa tantissimo bene ed è ascettica, quindi vuol dire che i batteri non si attaccano. Non solo, va benissimo anche come deodorante sotto le ascelle, così uno non puzza.
0: Ah, vedi che a volte quello è un male per gli altri, non per te. Di solito mi piace questa cosa qua. Facciamo in tempo a sentirne un altro.
3: Ciao,
0: sì.
3: Leo.
0: Ciao.
3: Allora, una mia collega, lei
0: segreto.
3: Usa il Teatri per tutto.
0: Ah, il Teatri.
3: L'anno scorso un nostro collega fuori è stato appunto da un'ape. Teatri
0: sì.
3: Dappertutto. Morale della favola, dopo 3 ore lui aveva tutto il braccio gonfio. Alla fine ho detto che forse era meglio passare in farmacia a prendere una pomata tipo la gente all'imbeta. Quello che faccio io quando mi pungono le zanzare.
0: Ah, ok, però quello è insomma un farmaco, quindi magari usarlo un po' a caso non è. Scusa, il T3, il famoso T3, ma non ho capito, gli ha fatto bene o gli ha fatto male sto T3? Ah, si è gonfiato, infatti lo usano per qualsiasi cosa. Pensa che una mia amica una volta mi ha detto fatti lo sciacquo in gola con il T3 per il mal di gola, e io da deficiente ho anche provato, solo che ne ho bevuto una goccia, non vi dico cosa è successo. Va bene, grazie mille comunque, grazie mille per questa cosa. Penso che opterò per la lavanda. Mi sento più a mio agio in un campo.

0: No, notti blu. Allora facciamo così, noi grazie per tutti i consigli, veramente. Il stavo guardando un pochettino quelli che erano i vari metodi. C'è qualcuno aggiunge anche l'olio di cocco, il gel di aloe vera contro il prurito, la farina d'avena colloidale, il burro di karité. Però insomma le vostre sono effettivamente testate, quindi noi ci fidiamo. Adesso ci fermiamo un attimo, però attenzione, tra poco si gioca, quindi 50 euro sono in palio anche oggi.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: Jets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Jubel Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: The Shape Shifters, questa è Lola's Team qui a Company Snack con Leo e DJ M. Siamo arrivati al momento del gioco, per cui io lancerei subito la sigla di Snackpot.
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, il nostro jackpot quotidiano, lo sapete, è del valore di 50 euro che noi mettiamo in palio in forma di buono spesa grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che quotidianamente fino al 31 gennaio dal lunedì al venerdì ci danno, scusate, 31 dicembre dal lunedì al venerdì ci danno la possibilità di regalarvelo. Attenzione, perché il buono ha una scadenza, quindi controllate quando vi arriverà la data di scadenza, perché è un peccato, insomma, perdere un'occasione del genere. Noi vi ricordiamo anche il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ricordate questo progetto legato alle eccellenze del nostro territorio e per le imprese e le famiglie del territorio. Allora, per giocare è facile, basta rispondere correttamente alla domanda che tra poco vi porrò, quindi nel momento in cui tra le varie opzioni di risposta avete individuato quella corretta, mandateci la risposta, il vostro nome e la provincia al 333-2688-688. Siamo pronti, caro DJM? Suspense. Sbrottina Lattanzi quando doppiava le grandi dive del cinema. Allora, la domanda è questa, attenzione, legata agli amanti del piccante: qual è il peperoncino più piccante tra questi che vi cito? A. Ghost. B. Habanero. C. Caro.

0: Questo è il brano che abbiamo appena sentito qui a Company Snack. Allora, andiamo a concludere il gioco. Facciamo la verifica per quanto riguarda la domanda che avevamo posto prima, ovvero qual è il peperoncino più piccante tra questi. Erano, io avevo detto, Ghost, Habanero e Carolina Reaper. Allora, il Ghost è più o meno al terzo posto della scala, l'Habanero credo sia sul quarto o quinto posto, mentre il Carolina Reaper è proprio al primo posto con una piccantezza devastante. Cioè, un qualcosa di pazzesco, cioè per tipo 2 milioni di non so cosa, 2 milioni e 2, la scala Scoville, così almeno avete il riferimento. A portarsi a casa il buono spesa oggi è Eric di Udine o provincia di Udine. Adesso Eric ti arriverà il messaggio che ti identifica come vincitore, quindi sarai richiamato dal centralone. Non vi preoccupate, si rigioca domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Bentornato Egidio Ferrante, quindi abbiamo i titoli principali di Company News in aggiornamento dalla redazione e in primo piano rimane all'estero.
3: Sì, con la nuova escalation in Medio Oriente. Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Spionaggio

0: esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 16 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, il nostro successo del presente a conclusione della puntata di Snack di oggi. Per il successo del passato abbiamo risentito i Bronski Beat con Why. Tra l'altro stanno arrivando dei messaggi, è arrivato anche un messaggio con una foto di una pianta di Carolina più piccante al mondo e con scritto stanno maturando, così della serie vuoi mangiare un fruttino fresco fresco agli ospiti? Te, beccati questo di fantoziana memoria probabilmente, caro Egidio Ferrante, tu che sei una bibbia da questo punto di vista. Allora, noi ci ritroviamo domani, l'appuntamento è sempre rinnovato a domani alle 11 per un'altra puntata di Company Snack in versione Leo e DJM, ovviamente fino alle 13. Adesso vi lasciamo l'informazione. Ah sì, con un'altra sigla nuova, mamma mia ragazzi miei, altro che Mozart qui, stai producendo, mi è venuta in mente l'immagine delle uova di quaglia, non mi chiedere perché nel cofanetto ce ne sono sempre tantissime. Va bene, concludiamo qua. Egidio Ferrante, la parola è meglio che arrivi a te per l'aggiornamento per quanto riguarda Company News e poi il Belli Conte 4.0. ciao a tutti, vi aspettiamo domani, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 12:59.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Nuovi raid aerei statunitensi hanno colpito obiettivi in Iran. La reazione di Teheran non si è fatta attendere con attacchi mirati a basi militari in Kuwait e Bahrain. Il nuovo ciclo di attacchi americani è partito dopo che Donald Trump ha riferito di recenti attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Sarà sempre peggio, avverte il tycoon. Secondo Bloomberg, dopo i raid USA, il traffico navale nello stretto è quasi fermo. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi dopo che indagini della Procura di Roma hanno rivelato attività di spionaggio. Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, ha detto il vice premier Tajani parlando di inaccettabile ingerenza. Arrestati due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio in Italia, con temperature medie sui 35 gradi e picchi di 40. La prossima settimana ci saranno 10 gradi in più sulle medie del periodo. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E secondo il rapporto Copernicus, giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Un'esplosione ha scosso questa mattina la Sabino Esplodenti di Casal Bordino, Chieti, azienda specializzata nello smontaggio di munizioni militari. L'incidente ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di un'altra persona. E in un cantiere di Sesto Fiorentino, un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un macchinario. I vigili del fuoco hanno annunciato che l'incendio divampato nel deposito Bartolini a Milano Bovisa è domato e spento al 95%. Rimane però impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che vengono al momento raffreddati. Le fiamme partite da un container si sono propagate a circa 50 altri capannoni. Il comune raccomanda ai residenti nel raggio di 2 chilometri di non aprire le finestre. I prezzi dei carburanti sono tornati a salire dopo il taglio delle accise, ma quelli alla pompa sono molto più alti del dovuto. Sentiamo Fabrizio Ghidini, vicepresidente di Federconsumatori.
5: I prezzi del petrolio sono diminuiti dopo la fine delle ostilità, anche se adesso si sono riaperte, per cui la situazione internazionale è veramente molto molto incerta. Però insomma, a fronte di un abbassamento del petrolio, l'abbassamento del costo della benzina non si è allineato a questo ribasso, per cui noi abbiamo fatto alcuni calcoli. La benzina costa 11 centesimi in più al litro di quello che dovrebbe costare in relazione al prezzo del petrolio. Il diesel arriviamo a 18 centesimi, tradotto in una spesa annua di una famiglia sono 174 euro in più solo per questo scostamento. Poi, come sappiamo, i costi del gasolio in particolare hanno un effetto inflattivo che abbiamo conteggiato in circa 160 euro annui in più a famiglia.
4: Quali sono le vostre richieste?
5: Sono le richieste che avanziamo da tempo. Assistiamo sempre, anche nei giorni scorsi ce ne sono stati più di uno, di incontri al ministero, tra il ministero e i petrolieri, i distributori, eccetera. Però alla fine di queste riunioni qua non ne sortisce mai nulla. Cioè, noi chiediamo una cosa molto semplice, cioè che quando il prezzo della materia prima, del petrolio, cresce, chiaramente è difficile evitare aumenti della pompa, ma quando i prezzi scendono occorre attivare dei meccanismi che consentano una diminuzione di uguale misura anche il prezzo della benzina e del diesel. Quindi qua, insomma, c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo. Ed è compito del Ministero risolvere questo problema.
4: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa in Calabria dopo il danneggiamento dei cavi nel Crotonese Cosentino. L'ipotesi principale è il tentato furto di rame. La Procura di Paola ha avviato un'indagine coadiuvata da Polizia Ferroviaria e Carabinieri. I tecnici RFI hanno ripristinato le tratte tirrenica e ionica. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compreso il sabotaggio. L'età media dei pensionati continua a salire. Secondo l'INPS, nel 2025 l'età media di pensionamento si attesterà sui 64 anni e 7 mesi, contro i 61 anni e 7 mesi del 2012. Per le pensioni di vecchiaia l'età è attorno ai 67 anni dal 2020. Negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni. Volkswagen ha annunciato la chiusura di 4 stabilimenti produttivi a partire dal 2031. La decisione rientra in un piano di riorganizzazione aziendale che mira a ottimizzare la produzione e a focalizzarsi su nuove tecnologie. La notizia arriva dopo un primo trimestre che ha visto un calo del 28% dell'utile netto per il colosso automobilistico tedesco. Lo sport, giornata amara per i tennisti italiani a Wimbledon. Jasmin Paolini ha ceduto in 2 set all'ucraina Kostyuk, mentre Flavio Cobolli è stato sconfitto in 3 set sempre nei quarti dal britannico Ferry. Per il calcio, la Coppa del Mondo entra nel vivo con i quarti di finale. Stasera la Francia incontra il Marocco, già semifinalista nel 2022. Per il tour, a Po, sprint dell'olandese Kui, il norvegese Tren resta in maglia gialla. Il meteo oggi, tempo stabile generalmente soleggiato ovunque, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino e sugli Appennini centro-meridionali, temperature in locale calo al nord, stabili al centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
6: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Come sei, Evi, Evi, Evi.
1: Volevo fare la linguaccia un po' alla Kiss, sei presente?
2: Energia.
0: Non so il motivo, ma sono qua.
2: Energia.
1: Ma spiegami una cosa, perché la maglietta con scritto Barbariga? Ah no, scusa, è Barbagia.
3: No, Barbagia. Bandiera che mi hanno regalato i miei amici sardi quando sono andato in Sardegna. Sì. Barbariga.
1: Sei andato in vacanza? Perché volevo fare un po' così. Perché vedo il microfono in mezzo e quindi indovino.
3: Dov'è che sei infilato il microfono?
1: No, vedo il microfono tuo in mezzo e quindi non riesco a leggere.
3: Ah, qua davanti.
1: Perfettamente la maglietta.
3: Va bene.
1: Quindi ho chiesto perché una t-shirt su, perché salutiamo tra l'altro tutti gli amici che vivono,
3: vivono a Barbariga.
1: Esatto. Dov'è? Nota località, provincia di
4: Venezia.
3: Ah, Venezia. Salutiamo i barbarigani, i barbarighesi.
1: Hai sentito il tono, cioè del
3: sì, c'è proprio un disprezzo totale. Vabbè, mettiamo la sigla, va, che forse è meglio.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Eccoci
2: estate
1: qua.
2: Estate al bagno 13.
1: Testiamolo. Devo, sai cosa? Devo notare, c'è una cosa in questo periodo dell'anno che se tu vai in giro per i vari comuni, sarei curioso di sapere quanti ascoltatori effettivamente sono. Tutte le iniziative estive dei vari comuni hanno più o meno tutte lo stesso nome. E puntini puntini, state a, e c'è il nome del comune dopo.
2: Ah, ok.
1: Non ho capito come mai ci sia questo imperversare di e state a.
2: Perché molti non, ormai non vanno più in villeggiatura.
1: No, vabbè, molti non vanno in villeggiatura.
2: State.
1: No, ma è, no, ma è la monotonia della scelta, come dire, artistica.
2: Ho un timore.
1: Tutti i comuni hanno un estate a Barbariga.
2: Ho un timore a dirlo.
1: estate a Barbariga.
2: Ho un timore a dirlo.
1: Di chi?
2: Ho paura che sia molto frutto dell'intelligenza ormai.
1: No, è una cosa che arriva da prima. Ma la grande proprio. Sono anni e anni e anni. Comunque, bando alle ciance e giriamo la ruota. Via.
2: Vai.
1: Primo. Busta Marina del Primo, vi ricordo che noi siamo sempre in diretta dal bagno 13, come tutta quanta quest'estate, come l'estate precedente, insomma al bagno 13 ci potete venire a trovare.
2: Non siamo in una località conosciuta, è la classica località amena,
1: esatto, più o meno. Allora attenzione, oggi parliamo di un
2: non dei corvi.
1: Parliamo di caldo, però effettivamente parliamo di caldo e parliamo di quella volta che vi è successo che nel luogo di lavoro o a casa o nel mezzo di trasporto che usate con regolarità, che può essere un mezzo pubblico ma anche un'automobile, il furgone, il camion, quello che è, insomma, vi si è rotto un elemento che in questi giorni è fondamentale, come ad esempio l'aria condizionata.
2: Sì.
1: Ok? Allora, vi è mai capitato, vi è successo? Ma ci sono altre rotture, non di scatole, ma cose che magari si sono rotte nel luogo dove lavorate? Sarà dura sta puntata di oggi.
2: La vedo molto difficile.
1: Ma ci sono cose che si sono rotte nel luogo dove lavorate o a casa, che sono rotte da tempi indefiniti, esatto, e sono ancora lì da riparare, sapete che andrebbero riparati?
2: Tu lo dovresti sapere, a casa mia io non ho il problema dell'aria condizionata,
1: no,
2: ma sto ancora aspettando di installare la caldaia.
1: Esatto,
2: no.
1: Stefano Conte è senza caldaia, c'è un... che schifo. Stefano Conte è senza caldaia
2: caldo in
1: e, non la, e non la ripara.
2: Ma soprattutto non voglio neanche spedire i poveri operai sul tetto.
1: Quindi doccia fredda?
2: Quindi è una visione...
1: Quindi fai la doccia fredda?
2: No, perché ho messo lo scaldabagno.
1: Ah, c'è lo scaldabagno, certo. Quindi cose che vi si rompono, si sono rotte, sono tuttora rotte al lavoro, a casa o nel vostro mezzo di trasporto preferito, che sono ancora da riparare o recentemente riparate. 333 2688 6

0: le palle, perché molti hanno risposto valgono la rottura di palle, no, perché quelle girano e girando vi fanno fresco, quindi non è valido come idea, perché esatto, diciamo che rinfrescano molto di più. Noi vogliamo esatto sapere problemi legati di solito a condizionatori o robe tecniche che si rompono esatto nel vostro ufficio barra macchina barra e quindi sì, esatto, avete fatto un'estate magari molto impegnativa, all'umidiccio.
1: Ogni quanto vi si rompe il condizionatore dove lavorate? Qui spesso. 3332688688, però oggi va che è una meraviglia. A tra poco.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: Pizza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: scoprire di ascoltatori che effettivamente sul posto di lavoro si trovano con condizionatori particolarmente in sofferenza. C'è un amico che dice: noi ci abbiamo rotto da 4 mesi e non ne veniamo a capo.
1: Io che vado in giro in automobile per non motivi di lavoro ma per raggiungere il posto di lavoro, mi capita spesso durante l'estate, problema legato ovviamente a un'auto che evidentemente è datata, di dover andare ogni volta dal mio concessionario barra meccanico per ricaricare il gas. Sai che bisognava ricaricare il gas?
0: Sì, deve fare, ma controllare. Una volta ogni 8.000 anni in teoria. Io credo di non averlo mai fatto in nessuna mia macchina.
1: Beh, perché hai delle auto?
0: No, ma no, le precedenti le ho tenute tanto. Le prece precedenti. Tu hai mai ricaricato il gas? Tu che la cambi ogni settimana?
1: No.
0: Vedi, quindi.
1: Ma se hai l'auto adeguata. No, se hai l'auto che la cambi spesso, diciamo che non
0: esatto,
1: dovrebbe avere
0: non c'è problemi.
1: Problema.
0: Allora, ti parlo dell'aria condizionata.
1: Sì.
0: Perché oggi abbiamo una puntata. Senti chi c'è il citofono. Vai. Eccola qua. Una puntata speciale della nostra Samantha and Family, dove ci parlerà anche di alcune scelte legate all'ambiente, ma soprattutto all'aria condizionata.
2: Ciao belli conte.
1: Ciao.
2: A me mi si è rotta in cucina.
0: Ah, in cucina.
2: La manovella del forno.
0: La manovella.
2: E la devo.
0: Scusa, ma la manovella del forno? Perché il forno? No, ma la manovella è il forno. Cioè, non. Se fai giri il forno, che manovella ha il forno?
1: Manovella? Non so.
0: È spagnolo, è la manovella. Nuova telenovela, è manovella. E so in manovella e ve manovello il manovella. Vabbè, come continua?
2: E la devo ancora sistemare.
0: Il manovella.
2: E una volta, perché avevo l'auto vecchia.
0: A manovella.
2: Non aveva il clima.
0: Acci.
2: E ho pensato mai più un'auto senza clima, da morire dal caldo.
1: Ma perché aveva l'auto senza
2: che
1: clima?
2: Mi veniva fino mal di testa.
0: Hai capito?
1: Ma aveva l'auto
2: non
1: senza...
2: riesco a starci senza clima.
0: Sembra che abbia finito ma non
2: e senza
0: mai finito.
2: Ventilatore.
0: Ah, bello, mi piace
2: ciao,
0: l'idea.
2: Belli conti.
0: Scusa,
2: ciao.
0: Mi piace immaginare la macchina che non ha il clima ma ha dentro un ventilatore a pale. Di quelli grandi così, messo vicino al cruscotto. Tu lo accendi. Che c'è? Ti vedo perplesso.
1: Sono perplesso dal fatto che si acquisti una macchina senza condizionatore. Cioè.
0: Beh, negli anni 80 era.
1: Ma
0: normale.
1: Credo non le facciano, né dal 77 che non aveva col senza.
0: Noi avevamo chiesto a suo tempo quanto aveva tenuto la macchina. Mi pareva avesse detto tipo 20 anni. Per cui ci sta che fosse.
1: Ma le ritirano
0: senza
1: le Euro 3.
0: Ascolta, cialla. Allora, ha la macchina senza clima, ok? E ha il forno con la manovella.
1: Vabbè.
0: Capiscimi.
2: La manovella.

0: am the funk phenomena. Il fenomeno del funk.
1: Il fenomeno del funk. In questa mattinata c'è qualcuno che segnala.
0: Ma
1: che...
0: sei sicuro che è ancora mattina?
1: Sì. Per
0: 13:30 mattina.
1: Per me è già pomeriggio. C'è qualcuno che segnala che il condizionatore gli si è rotto proprio stamattina.
0: Beh, tocchiamoci.
1: E quindi dice: non so quando ripareranno, però previsione dice che, perché poi c'è anche questa cosa qua, i tecnici non si trovano, che probabilmente fino a metà settimana prossima.
0: Va detto, gli impianti di condizionamento in questo periodo vengono messi effettivamente a dura prova. Se poi sono anche molto grandi, tipo il nostro, effettivamente soffrono molto. Adesso mi è andata una roba nell'occhio. Ecco.
1: Ma nel frattempo voglio capire chi è.
2: Io ho fatto un anno in cui l'auto aveva il climatizzatore rotto perché dovevo pagare 400 euro per la batteria frontale, lo scambiatore di calore che c'è lì davanti dietro il paraurti, diciamo, e prima di cambiarlo è passato un anno. Al lavoro si erano inventati di mettere su i climatizzatori, solo che il mio era l'ultimo, non gli arrivava l'acqua per raffreddarsi, che erano climatizzatori industriali posti sul tetto e sparavano giù l'aria per terra, e avevo tipo 40-42 gradi, ero all'ombra però dentro in capannone con, con i pantaloni lunghi d'estate. Subivo, tornavo a casa, mangiavo l'anguria, mangiavo il melone
0: è morto. E sepoltura
1: si è liquefatto.
3: In ufficio da me a lavoro 4 settimane con il condizionamento a guasto, e diciamo qualche strategia particolare era tenere aperto tutte le mattine. Eravamo fortunati, l'orientamento era nord e un po' di aria passava.
0: Che bello, mi piace però sentire i nostri ascoltatori che nonostante tutto trovano comunque un modo per sopravvivere.
1: C'è qualcuno che ha risolto il problema mettendo di notte a finestra chiusa, quindi vicino allo spiffero della finestra, un ventilatore, in maniera che si abbassi un po' la temperatura con il ventilatore senza l'utilizzo di aria condizionata.
0: Complimenti per la strategia, non posso dire altro. Mi sa che potrei utilizzarlo. Non sarebbe una brutta idea.

0: Lovers in Japan, questi sono i Coldplay, questa è Radio Company, noi siamo quelli del Belli Conte 4.0, sì. Cose che vi si sono scassate tra ufficio, casa, che sono state riparate di recente. Vedo che tiene molto botta la questione dell'aria condizionata, quindi 3332688688.
1: Ma in un futuro, molto futuro, quando non ci sarete più, il programma quest'ora avrà lo stesso nome o si chiamerà Fu Belli Conte Show?
0: Prima ci sarà il nome del programma nuovo, tipo...
2: Non lo so, non so rispondere.
0: Cioè, uno.
2: Pensa che problema ha la mattina.
0: Che te devo dire? Non lo sappiamo!
3: Belli Conte 4.0, su ogni lungomare ci trovi al bagno 13. Spot! Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: piace perché giustamente qualcuno ci manda dei consigli e secondo me il consiglio che vi facciamo ascoltare adesso è un consiglio veramente molto utile. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Buongiorno, da frigorista e tecnico climatizzazione vi do un consiglio: manutenzione preventiva e i vostri impianti full power. Ciao.
0: Oh, bene. Cosa vuol dire full power? Nel senso che devo farlo andare a cannone sempre a manetta?
1: Rotore all'interno dello split, controllo perdite, controllo assorbimenti dei motori, qualsiasi cosa preventivamente verificata può ridurre di molto il danno del vostro impianto.
0: Ah, questi sono i controlli preventivi. Grazie per la lista, interessante.
2: In effetti ogni tanto uno dovrebbe fare dei controlli.
0: Ma ogni quanto vanno fatti questi controlli?
2: Beh,
0: preventivi?
2: Secondo me prima delle
0: ogni
2: prima
0: 5 delle, anni.
2: No.
0: 10 anni.
2: Prima dell'estate secondo me lo fai, cioè prima dell'estate.
0: Uno all'anno.
2: Uno all'anno lo fai. In maniera tale che controlli anche i filtri, se non hai impurità, se non hai schifezze nei filtri, perché sennò cosa respiri durante
0: giustamente. Sì, effettivamente. E quanto costa? Perché poi dopo ti viene anche questo di dubbio. Comunque vabbè, sono un po' di informazioni utili.
2: Annualmente ad aprile ha segnalato.
0: Magari normalmente ad aprile.
2: Annualmente
0: ad aprile, ok. Un po' come la caldaia.
2: Sì.
0: E poi dopo devi fare anche la caldaia, quindi stessa cosa. Vabbè, costerà un centone come quando fai la caldaia.
2: Sì,
0: più o meno,
2: sì,
0: tra una roba e l'altra, dai. Vabbè, grazie al nostro amico tecnico frigorista. Se vuole aggiungerci anche altri dettagli, poi dopo noi li riportiamo. Adesso però troppa cultura, troppa scienza, buttiamoci sugli ignoranti.
2: Vada.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Come funziona? Stiamo per dare una parola. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma bensì dovete darci una definizione sbagliata, in modo da poter entrare nel club e da portarvi a casa anche la tessera.
0: Nel frattempo ci prendono per il culo e ci scrivono: ciao Fu Belli Conte. Grazie, molto
2: è l'amico, no, è l'amico di prima che mi ha mandato il messaggio, che ti ha dimostrato anche di far parte del club degli ignoranti.
0: Sì, esatto,
2: montandovi fotografia della tessera.
0: Bravi,
2: l'occasione, visto che stiamo per giocare, perché molti magari riceveranno la tessera, fate l'unboxing.
0: Sì.
2: Quando vi arriva la lettera con la tessera, fatevi il video.
0: Fatevi filmare mentre aprite la lettera. Se già l'avete aperta, mandateci le foto, i video della tessera, che così insomma vogliamo vedere, vogliamo condividere con voi questa grande, grande gioia di essere membri del club. Se la parola di oggi fosse, che ci stiamo distraendo, clima.
2: Sì.
0: Che cos'è il clima, la clima, lo clima, le clima? Dicesi clima, va bene anche clima. Se volete fate parole composte. Che altro? Clima all'inglese anche? Potrebbe valere all'inglese clima, yeah, of course. Quindi 333-2688-688, create il nuovo significato della parola di oggi, che è clima. Radio
4: Company. You know, I've been trying to get you this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Grazie all'eleganza di questo programma che ci porta a scoprire chi sono i partecipanti di oggi al Club degli Ignoranti.
1: Qua su allora, c'è qualcuno che scrive: ciao Fuclima, è la nuova Clio per il mare, il prossimo inverno avremo la Climo per la montagna.
0: Bello, poi? Okay.
1: Poi come clima c'è qualcuno che la farà anche dopo cantata. Clima è il nuovo modello di mutande per tenere al fresco.
0: Ah, interessante. Le mutande clima. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Buongiorno, vai. Ciao Radio Company. Allora, il clima è una nuova tipo di lima per limare le unghie.
3: Ciao Svalvolati. Clima è la cugina dell'inventore dei trenini Lima.
0: Beh, ovviamente, dato per scontato. Sì. Allora, 333-2688-688, qual è la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato? Clima.

0: Ogni giorno ci siamo anche noi, come questa canzone di Sugar Ray. Siamo nel Belli Conte 4.0. Sentiamo, nello spazio dedicato al club degli ignoranti, che parole avete ricreato.
1: Il clima era il tipico copricapo che indossavano gli indiani nativi americani mentre fumavano il calumet. Andrea, ciao clima è quando una donna è agitata, si dice stai clima.
0: Stai clima, stai calmo.
1: Allora, c'è ancora qualcuno che scrive Adriana Clima, una famosa modella di Victoria's Secret.
0: Molto particolare.
1: Andrea, il clima è una carta prepagata per fare shopping, Anna da Udine.
2: Sentiamo. Quando vai al bar e ordini una bevanda con il bicchiere ghiacciato, ordini una bevanda al clima.
3: Secondo me clima è quando si va da propria madre a dire di stare calmo. La situazione è clima, okay. Sta tranquilla che non è successo niente, clima.
4: Come clima, più di prima, tamelo.
1: Tanti hanno
4: praticamente
1: canto.
4: Clima è una canzone cinese, è il titolo di una canzone cinese.
1: Di Tony Dallala.
0: Tony Dallala.
1: Il nuovo modello estivo della Fiat si chiama Fiat Clima.
0: Tra poco con il vincitore.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: solito si salta, sì. E noi saltiamo a premiare
1: il nuovo modello estivo della Fiat e la Fiat Clima. È Manuel il vincitore di oggi della tessera.
0: Bene, quindi complimenti a Manuel, da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megalo è tutto.
1: Ciao.
2: Appuntamento a domani le 2-3 minuti.
3: Radio Company. Ciao. Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: comica.
1: Abbiamo ricordato tutto quello che dovevamo ricordare. Amici, più di così, il nostro è fatto. Anzi, posso dire puntata che per quanto mi riguarda può terminare qui. Anche perché adesso lo dico: it's the last one.
2: È l'ultima puntata della tua settimana.
1: Sì, è vero.
2: Che domani vai in ferie.
0: Ma che ferie? A lavorare.
2: Pessimo.
3: Piscaglia

0: Ci siamo anche oggi, quindi domani mi abbandoni. Tra l'altro, sì, vabbè, me l'hai detto in largo anticipo. Io mi sono messo anche un promemoria sul telefono, ma ignoro questa cosa
1: tutto...
0: perché ancora adesso alle 14:07 io non riesco a rendermi conto che domani mi abbandoni. Cioè, mi lasci qua da solo.
1: Dai, che sfigato! Che sfigato che sia dire una roba del genere.
0: Sempre
1: comunque
0: a lavorare.
1: Guarda, che
0: l'altro,
1: quando sei andato a Londra, a me è dispiaciuto. Ho detto, porca miseria, che palle, troppe responsabilità all'interno di questo programma. È la prima cosa che ho pensato.
0: Ma tanto domani è venerdì, e come ogni anno, venerdì 10 luglio sarà Dimmi che lavoro fai.
1: Senza dirmi che lavoro fai. Beh, chiaro, quando io non ci sono si gioca in casa, semplice.
0: Ho primo
1: semplice
0: telefono, vediamo cosa
1: amici
0: fare,
1: buon domani pomeriggio, noi siamo i Pischelli, ciao Chicco.
0: Ciao Gio.
1: In questa versione estiva ovviamente Pischelli a mollo, domani piccolo giorno di pausa per quanto mi riguarda, che poi in realtà ci sarà un altro lavoro da fare, quindi diciamo che non mi fermo per futili motivi, in realtà mi fermo per qualcosa.
0: Hai
1: di...
0: delle caldaie da riparare.
1: Ho delle caldaie da riparare, esatto. Poi in Catania in questo momento, figurati, caldaie super, con l'Etna, fino a qualche giorno fa l'Etna che minacciava di esplodere ancora di più,
0: sì.
1: Guarda. Va bene, fino alle 16 insieme, come al solito il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688, un giovedì mattina che in realtà per quanto mi riguarda si è aperto in maniera bizzarra.
0: Ah, mi dicevi.
1: Bizzarra,
0: mi
1: sono
0: dicevi
1: successe due cose molto divertenti, la prima che riguarda me e quindi già fa ridere, la seconda che non riguarda me ma riguarda persone con le quali lavoro, quindi
0: guarda,
1: diciamo che fa... Sì, sono da raccontare comunque.
0: Abbiamo
1: per quanto
0: creato
1: mi riguarda
0: un po' di suspense, quindi forse tra poco, se ci va, ve le raccontiamo. Intanto ATB Topic dei 7S. Radio Company. The summer is magic.

0: ATB con Your Love, Topic A7S, siete su Company, amici, ancora ciao. Buon pomeriggio dai Pischelli, giovedì 9 di luglio alle 14:11. Allora, due cose molto divertenti.
1: Dici
0: la prima,
1: cosa è successo?
0: Oggi
1: dai.
0: Sono andato in una nota catena di profumi, non so neanche che cavolo venda questa.
1: Ma non lo so, no, prodotti
0: allora,
1: per il beauty.
0: Ho bisogno di prendere una piccola crema solare, avevo bisogno di prendere una piccola crema solare per quanto riguarda questo weekend, ok? Ad un certo punto io non sapendo, tra l'altro, perché ti ritrovi a 17 milioni di marche diverse.
1: Hai preso la cremina per le emorroidi?
0: No, ho preso la cremina per il viso, che comunque va bene uguale metterla bene. Anche sul corpo. Però ho speso 20 euro di crema solare.
1: Ma anche tu.
0: Ma ragazzi,
1: un
0: ma uno dice
1: sul
0: proteggiti
1: primo sito inutile.
0: Ma no, vabbè, ma proteggiti contro il sole. Lo sappiamo tutti, è importante proteggersi.
1: Agevoliamolo.
0: Agevoliamola sta roba, no? Cioè, vabbè. Che cavolo? Cioè, voglio dire.
1: E quindi hai sbagliato a prendere la crema?
0: Ho sbagliato a prendere la crema. Ah. La commessa mi guarda e io faccio: mi scusi, guardi, devo prendere questa crema solare. E lei guardando il colore della mia pelle, fa: ma ne hai davvero bisogno? Andrai al mare? E io, ma mi scusi, è proprio perché sto per andare al mare.
1: Ho scritto partita IVA sulla fronte.
0: No, perché questa qui ha detto sei bianco come una mozzarella. No?
1: Beh,
0: io
1: ormai.
0: Ho detto, ma come si permette, signora commessa? Le ho detto io. L'ho guardata negli occhi e ho detto, ma come si permette, signorina commessa? No, guarda, lo dico per te, dovresti prendere protezione 50. Io avevo cominciato con una 30.
1: Alla ma fine... si prende sempre 50 nel
0: sì,
1: dubbio.
0: Vabbè, ho capito, raga, però un minimo di colore devo prenderlo, voglio
1: ma
0: dire.
1: Ti
0: un po'
1: lo
0: di
1: stesso.
0: Colorito.
1: Basta con lo stereotipo che la 50 non ti farà abbronzare.
0: Non so dicendo non ti faccia abbronzare. Semplicemente che ti abbronzi un po' dopo.
1: Ma no,
0: cioè,
1: la protezione
0: un po' di più,
1: è più
0: ecco.
1: Alta. Diciamo che non ti vengono i tumori alla pelle.
0: Ecco, questa è una cosa importantissima. Noi ci scherziamo, ovviamente. No, però mi raccomando, per tutte quelle persone che andranno al mare, sembra una cosa fatta, ridetta, ridetta. Protezione 50, comunque una protezione, e la mettete un paio di volte al giorno dopo i pasti. Mi raccomando.
1: Sì. Mi raccomando, non mangiate la crema solare.
0: Mi raccomando, dopo che avete mangiato, aspettate un attimo prima di andare in acqua.
1: Anche se sembra.
0: Informatevi, chiamate vostra madre, magari, anche se a casa, e dite: mamma, posso andare in acqua? Tanto lei ti dirà no, non puoi andare. Che hai mangiato? Quattro cannelloni. Okay.
1: Potrei andare in acqua nel 2882.
0: Abbiamo fatto l'altro giorno l'argomento dove sei tra 250 anni con la capsula del
1: tua
0: tempo.
1: Madre in quel caso dice no, non è ancora tempo.
0: Va bene, dai, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo. Spot.
2: Sabato 11 luglio ritorna a Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22 musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Manu Chao, viajando por el mundo su Radio Company, pronti per il penultimo Millennium Mix della settimana. Tre dischi scelti da Mauro Tonello. Iniziamo con Tiziano Ferro, La sua buona cattiva sorte.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Sono tre i dischi del Millennium Mix. In questo giovedì 9 di luglio si conclude proprio con gli Chic, Nile Rodgers, I'll Be There. Poco prima invece Parov Stellar con All Night, mentre all'inizio dal 2019 Tizianone Nazionale, Tiziano Ferro con Buona Cattiva Sorte.
1: Che bel Millennium Mix, come sempre complimenti a Mauro.
0: Bravo,
1: che
0: Maurone.
1: Il pomeriggio lo passa a scegliere le canzoni e noi lo sentiamo dal corridoio ed è sempre un piacere.
0: Sì, ma che cosa stai dicendo? L'ultima volta hai detto abbassa quella musica, hai detto chiudi quella porta, l'hai detto come
1: mai.
0: Germano Mosconi,
1: no.
0: L'hai detto tra l'altro.
1: No. Va bene, tra poco comp'anniversario, in teoria un posto occupato, un posto libero.
0: Esatto.
1: Sperando domani ce ne siano.
0: Amico mio,
1: perché sono anche da solo. Però
0: it's not my problem.
1: Pensiamo ad oggi.
0: Oggi ho voglia di dirtelo proprio in inglese. Va bene, comunque 333-2688-688, un posto libero. Quindi mi raccomando, se volete fare gli auguri ad una persona che volete bene, magari per il suo compleanno o per altre ricorrenze, a parte l'onomastico, questo è il momento giusto per mandarci tutti i dati della persona da chiamare. Ma c'è Monica fuori. Monica di contatto, ragazzi.
1: C'è anche Stefano Conte.
0: Ma questa radio cosa sta diventando? Questo è l'acquario. Cosa sta succedendo?
1: Vabbè, comunque per i prossimi giorni, a partire già da domani, mi raccomando, domani c'è crisi. Andate sul sito radiocompany.com nella sezione comp'anniversario oppure sulla nostra applicazione.
0: Esatto, scaricate l'applicazione, è gratuita, potete ascoltarci proprio ovunque voi siate. 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo! Spot!
4: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Company? 14:36, prima telefonata è unica confermata, quindi se volete 333-2688-688, metti che vuoi fare una sorpresa a qualcuno all'ultimo secondo. Noi ci siamo, nel frattempo dall'altra parte c'è Nelly.
1: Nelly, ciao Nelly, benvenuta. Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao Nelly, allora Nelly, come stai? Come va?
2: Tutto bene.
1: Molto contenti di questa cosa qui. Allora, Nelly, originaria di dove? Di dove sei?
2: Sono ucraina.
1: Ok.
2: Mia città
1: Odessa. Ah, non abbiamo capito la città, però ti crediamo. Sicuramente sei ucraina, anzi, sicuramente l'abbiamo capito. Allora, senti, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che cosa succede di bello.
2: Oggi è il mio compleanno.
1: E allora auguri, grandissima, sei fortissima, auguri. Grazie. Allora, tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ma soprattutto da delle persone che ti vogliono tanto bene.
0: Infatti scrivono: auguri cara mia amica, vorrei vederti sempre felice. Ed è firmato con un nome che proverò a dire, tipo...
1: Certo.
0: Irina. Irina.
2: Grazie.
0: Chi è, un'amica?
1: Diceva Chicco, è un'amica?
2: Sì, mia amica.
1: Tua amica.
2: Molto brava. Molto
0: bene. Grandissima.
1: Bene. Allora, salutacela. Tanti auguri di buon compleanno, quindi mi raccomando, divertiti, festeggia per bene, mangia prodotti tipici ucraini, magari cucina tu, non so se sei brava a cucinare, però non importa, in qualche modo
0: provaci,
1: vabbè. Allora, senti, auguri e mi raccomando, goditi questo tuo giorno del tuo compleanno, ok?
2: Okay.
1: Perfetto, ottimo, mi piace questa
0: Nelly.
1: Conversazione. Ciao Nelly Furtado, ciao!

0: Love Again su Company, giovedì 9 di luglio 14:42, ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Ciao.
0: Oggi è giovedì, l'abbiamo detto poco fa, e anche oggi regaliamo due biglietti per il Caribe Bay.
1: Infatti a Jesolo ti aspetta Caribe Bay, un vero paradiso caraibico tra palme, sabbia bianca, acqua cristallina, relax e divertimento. Qui ogni giornata è su misura per tutti, aree dedicate ai più piccoli, attrazioni per tutta la famiglia e una zona adrenalinica per chi cerca emozioni forti. A Shark Bay trovi onde e sabbia bianca come una vera spiaggia caraibica, mentre i più coraggiosi possono sfidare Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa.
0: E da quest'anno l'ingresso include anche l'accesso alla mini golf tematizzato, novità anche per i più giovani e per gli amanti della musica ad alto volume, infatti una nuova area con ombrelloni e gazebi dove vivere l'estate con il ritmo giusto e magari proprio in compagnia di Radio Company. Quindi Caribe Bay, i Caraibi nel cuore di Jesolo, scopri biglietti, offerte, pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Quindi mi raccomando, tutte le informazioni del caso ve le abbiamo date, ma attenzione perché oggi e anche domani e per le successive due settimane vi diamo la possibilità di portarvi a casa a gratis due biglietti per appunto l'ingresso all'interno del parco.
1: Oggi mi sono partiti i primi cinque minuti di follia,
0: sì.
1: E sono reduce da un rewatch di una notte al museo.
0: No, una notte da leoni.
1: Una notte al museo.
0: Ah, quello con Ben Stiller.
1: Ho visto sia quello che tutti gli va bene, ok? E quindi la parola di oggi si ispira a questo. Io non so pronunciarlo, però 333-2688-688. Vi ricordate l'esploratrice? La famosissima Sacagawea? Ok, questa è la parola di oggi. Potete usare Google, chi la scrive giusta. Solo chi la scrive. Sacagawea.
0: Sacacata? No.
1: Allora, è Sacagawea.
0: Come si scrive?
1: Sacagawea. Devono cercare gli ascoltatori, devi un po' impegnarti.
0: Vabbè, ho capito che va bene.
1: Sacagawea, questa esploratrice, insomma, che è morta nel 1812.
0: E che ha scoperto?
1: Ha dato una mano a delle persone. Accompagnò Mary White Lewis e William Clark durante la spedizione per esplorare l'America nord-occidentale.
0: Chiaramente poca, stavo per dire, cioè poca ontas.
1: Non è poca ontas.
0: Parola, no, è che è l'antenata di Pocahontas.
1: Vabbè, allora, la parola di oggi è il 333-2688-688 è Sacagawea, scritto giusto però.
0: E come, Sacagawea, alla Sacagawea fortunato o fortunata,
1: Sacagawea,
0: come cavolo si scrive, al fortunato o alla fortunata arriveranno i due biglietti del Caribe Bay.

0: Il nuovo singolo di Katy Perry si chiama Watch It Burn qui su Radio Company e abbiamo una vincitrice che si porta a casa due biglietti per Caribe Bay.
1: Lei si chiama Alice, se non sbaglio. Bravissima Alice, non devi fare nient'altro se non ascoltare perennemente questo programma dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.
0: Quello è d'obbligo.
1: Pure quando sei a Caribe Bay, mi raccomando, con le cuffiette, quelle che non si bagnano.
0: E nel weekend, visto che non siamo in diretta, sperando non capiamo delle idee incredibili, c'è il podcast comunque.
1: Ecco, infatti, puoi riascoltare. Puoi riascoltare tranquillamente. Alice, non devi fare niente se non darci i tuoi dati. Ovviamente poi i biglietti ti arriveranno via mail, quindi mi raccomando, potrai scegliere tu a tuo piacimento un giorno all'interno del quale proprio andare a vedere i Caribe Bay e fare il bagno e fare gli scivoli.
0: Poi la cosa carina è che Diosoppo, provincia di Udine, è una mia conterranea, quindi insomma c'è del patriottismo.
1: Bene, bene, mi fa piacere che tu ti faccia corrompere per così poco.
0: Ma
1: dai,
0: tu ti fai corrompere dalle foto profilo? Fai tu.
1: Dai amici, grazie ovviamente per tutti quelli che hanno provato a gareggiare, non vi preoccupate, domani ci sarà un'altra possibilità e certo, ovviamente anche per le prossime due settimane. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo! Spot!
2: Sabato 11 luglio ritorna Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22 musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su Centro Commerciale Buonvento. Buonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Bob Sinclair, Kaisa con I Can Wait su Radio Company. Amici, dai che siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima ora, quindi tra poco avremo bisogno di voi, dobbiamo sistemare delle cosucce, abbiamo bisogno di capire quanto burocratici siete e soprattutto quante vie traverse riuscite a trovare per superare ostacoli legali.
1: Cose
0: come
1: legali,
0: l'ho spiegata,
1: cose legali, illegali e su cose oggi.
0: Tutto questo per radio.
1: Le 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Ducci con Runaway su Radio Company. Inizia la seconda e ultima ora di oggi dei Pischelli, dove parliamo di controversie, perché tutto parte da un'esperienza
1: di
0: che
1: vita.
0: Hai vissuto, caro Tugio, dove forse hai anche delle colpe.
1: No, non ho colpe, per la prima volta nella mia vita non ho colpe.
0: Non lo so.
1: Allora, molto velocemente, questa mattina mentre stavo comprando questa benedetta crema solare, sì, ricevo una telefonata da un collaboratore, sì, e saluto gli amici di Suonica, che so che, ciao, ci ascoltano spesso, ciao, i quali appunto mi dicono: Giovanni, scusami, c'è arrivata una multa, ok, ad uno dei nostri furgoni.
0: Okay.
1: Il furgone in questione era quello che stavi guidando tu in data 2 maggio, ok, a Trento.
0: A
1: Io
0: Trento.
1: Ho detto: ah, porca miseria. Lui fa: no, no, tranquillo, perché tanto la multa è arrivata come se provenisse da Catania. Fermi tutti. Fermi tutti,
0: c'è,
1: ho detto,
0: una
1: io.
0: Sottile linea, c'è, che una... divide l'Italia.
1: Che sta succedendo qui? Ho detto: è per caso un nuovo caso di Via Brombeis? Non lo so, perché ho pensato a questa cosa qui. Quindi lui mi ha detto: non è che per caso hai delle foto del furgone con la targa fatte a Trento, in maniera tale che questo possa essere usato come giustificativo,
0: fai,
1: per, diciamo, disconoscere proprio la multa?
0: Comunque la tecnica è una genialata, cioè copiare la targa di un'altra macchina e andare in giro e, diciamo, violare il codice,
1: sì,
0: della strada e far arrivare le multe agli altri è un'arte.
1: Chiaramente una richiesta insolita quella di avere la foto, sì, anche perché figurati se io faccio le fotografie ai furgoni, molto probabilmente potrai avere una nuova passione. E tu cosa fai nella vita? Fotografo i furgoni, metti caso che arrivano multe da posti strani. Però è successa questa cosa qui,
0: che cosa,
1: il furgone
0: strana,
1: era a Trento, eppure è arrivata nello stesso giorno una multa come se il furgone appunto si trovasse a Catania.
0: Restiamo gli amici siciliani.
1: Ciao amici, ovviamente adesso abbattiamo gli stereotipi.
0: No, vabbè,
1: no, fatalità, però insomma.
0: Non è mai, questa cosa
1: fatalità
0: a Torino non succede,
1: no,
0: però.
1: No, succede, è che non passa, non diventa virale, capisci?
0: Quindi oggi al 333-2688-688 parliamo di tutte quelle multe o strane che avete preso, oppure controverse, no? Dove,
1: sì,
0: effettivamente non quadrano le cose, cioè multe arrivate da un'altra parte, voi eravate tutt'altro, oppure ti arriva la foto segnaletica.
1: Sì.
0: La macchina è bianca,
1: certo,
0: ma tu hai la macchina rossa.
1: Sì, oppure guardi, ci sono delle foto, la macchina è la tua, ma all'interno c'è un'altra persona, perché può capitare anche
0: stava
1: questo.
0: Stava guidando la nonna.
1: Fatalità. Dai, allora 333-2688-688, ci sono tante domande che vorremmo fare. Chiaramente, come hai detto tu, Chicco, ci interessa capire le multe più particolari che avete ricevuto, ma anche magari proprio quelle multe che avete disconosciuto perché avete impugnato in un certo senso perché non vi appartenevano.
0: Se siete riusciti
1: a farlo, anche perché poi giustificare molte volte è anche un pochino più difficile.
0: E adesso c'è l'incubo di fare le foto al veicolo parcheggiato.
1: Esatto, dai, messaggi scritti e vocali 333-2688-688. Ora Alexa Pearl.

0: Pearl e parliamo oggi di multe particolari, cose strane, perché leggevo da un articolo che tipo se tu insegui l'ambulanza fai un inseguimento con l'ambulanza.
1: Che senso fai inseguimento con l'ambulanza?
0: Nel senso che c'è una regola che ricorda di lasciare spazio all'ambulanza.
1: E su questo siamo d'accordo.
0: Quindi
1: certo,
0: se tu la lasci passare ma poi ti accodi e le stai troppo attaccato, potresti prendere una multa da 41 a 169 euro.
1: Ma per cosa? Qual è il reato? Diciamo, qual è la norma che andiamo?
0: Intralcio di pubblico servizio, quella cosa lì.
1: Ma scusami un attimo, non ho mai visto un'ambulanza andare in retro.
0: Non ti puoi mettere dietro attaccatissimo.
1: No, vabbè, certo, non trovo il motivo per il quale dovrei fare una roba del genere. Però non mi verrebbe neanche proprio da sentirmi accusato, sei stato troppo dietro l'ambulanza.
0: Oppure,
1: ma che reato è?
0: Altra multa strana, Camporella, in quel periodo all'incirca tra settembre e ottobre.
1: Che bello, questo mi interessa, parliamone un po'.
0: Settembre-ottobre, fai quello che devi fare,
1: certo,
0: quindi
1: sì,
0: giochi a uno con l'altra persona nella macchina, dietro ti si appannano i finestrini,
1: certo, sì,
0: tu riparti,
1: certo.
0: No, non potresti.
1: No,
0: nel senso,
1: infatti,
0: che guidare con i vetri appannati porta una multa fino a 173 euro. Cioè tu dovresti sbrinare tutto, dovresti comunque pulire tutto e poi vai avanti, specialmente quello frontale.
1: È per questo che li ho tolti, amico mio. Io li ho rotti già in precedenza. Ti ho mai raccontato di quella volta quando
0: al cimitero?
1: Sì, e ad un certo punto faccio quello che devo fare, let's go, ok, bellissimo, e mi rimane aveva piovuto da poco e la macchina rimane praticamente ferma, non riuscivo a toglierla dal prato. Era creata questa situazione di fango. Ho dovuto chiamare ovviamente
0: il carro.
1: Ho dovuto chiamare il carro attrezzi e il carro attrezzi mi guarda e mi fa: non voglio farti domande io, ma guarda, è una storia molto divertente da raccontare. Non è la prima volta che mi capita, fa lui. L'importante è che tu abbia fatto quello che dovevi fare. E io: sì.
0: Ma questo è un cimitero.
1: Sì, è durato comunque troppo poco, gli ho detto. E lui si
0: è durata più la manovra per rimuovere la macchina che tutto il resto.
1: Pensa un po', esatto. Va bene, dai, 3332688688, quindi multe che avete preso, multe strane, controverse magari, anche multe che magari avete cercato anche di disconoscere perché non sentivate vostre.
0: E le avete contestate.
1: Contestate perché non vi appartenevano. 3332688688, a tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo! Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
7: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
8: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
7: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va?
11: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: EP Yahoo. Ho visto delle interviste di J-Ax, ormai è un texano lui. Campello,
1: ormai è cambiato,
0: così.
1: Anch'io ho ascoltato l'intervista, dice delle cose molto molto interessanti. Tra l'altro lui è consapevole del fatto che, sai, molte volte mi hanno dato del venduto, perché appunto ha fatto cambi di genere pazzeschi. Vabbè. Poi ha parlato anche del rapporto con Fedez.
0: Si
1: una bella intervista
0: di sperimentazione, dai.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì, sì, assolutamente. Ma a noi non frega nulla oggi, perché stiamo parlando di multe, quelle controverse, quelle magari che avete anche disconosciuto perché non vi appartenevano. Vi sarà capitato più di una volta di ricevere una multa verso un mezzo che magari manco avevate, oppure un caso di gemellaggio di targa che fatalità si trovava dall'altra parte dell'Italia?
0: Io ho commesso tutto in modo orgoglioso.
1: Bravo, orgoglione.
0: Riconoscendo tutto. Vabbè, c'è un'ascoltatrice che ha delle esperienze molto particolari.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Allora, ciao Pischelli. Ciao. Io credo che nella mia vita le multe più assurde le abbiamo prese noi della nostra famiglia. Si parla di più di 30 anni fa, ok? Allora, mio fratello l'ha presa in bicicletta perché si è appoggiato al semaforo.
1: Sì.
2: Avevamo un vigile non tanto simpatico e lì ha preso la multa.
1: Certo.
2: La seconda multa più stupida che potrebbe esserci stata l'ho presa io.
1: Ma come?
2: Attraversando le strisce pedonali, ok? Dal verde è diventato subito arancione, quindi ho beccato proprio quel momento che è diventato arancione. Io cosa ho fatto? Mi sono messa a correre. Niente, ho preso una multa di 36.000 lire.
0: Hanno multato le scarpe.
2: 36.000 lire.
1: Fermi
2: io
1: tutto.
2: Credo che le multe più assurde le abbiamo prese noi.
0: Ma se sono
2: ciao.
0: Lì sì. Beh, il semaforo, cioè come le macchine e le bici, anche per coloro che attraversano è la stessa roba.
1: Perdona,
0: cioè,
1: Armando, però
0: se sei a metà finisci. Se tu stai partendo, è verde e scatta l'arancione, no, cioè dovresti liberare l'incrocio.
1: Vabbè, ma lei ha corso per liberare, vabbè, ma chi se ne frega, dai.
0: Ho
1: ragazzi
0: capito, ma c'era un vigile, voleva fare cassa.
1: Ma dai, ma che multa è?
0: Anche
1: 36 euro.
0: Potresti creare delle difficoltà, perché magari non ce la fai ad arrivare dall'altra parte, perché inciampi, sei in mezzo alla strada e ti arrivano tutte le macchine
1: sì,
0: addosso.
1: Sì, vabbè, oddio, guarda, attenzione, hai 3 secondi per attraversare la strada. Accelero, sono già pronto ad accelerare. Non è che la macchina ti investe
0: anche
1: soltanto perché sei caduto, voglio
0: dire. Qua vicino a casa abbiamo tutti i semafori con il countdown, quindi fa 10, 9, 8, 7, 6.
1: Ecco, quelli fanno le prove a tempo in quel caso, no? Per capire se riescono ad arrivare, fanno i record. Marcel Jack si è allenato nei semafori di strada.
0: Un'altra multa strana che ho trovato su internet è vietata l'aria condizionata in sosta, quindi lasciare la macchina accesa con l'aria condizionata e tu abbandoni il veicolo lì, vale anche per il riscaldamento d'inverno, non si può fare.
1: Questa
0: per questioni ambientali e puoi prendere fino a 430 euro di multa.
1: Alla faccia della multa, tanto vale abbassare il finestrino.
0: Porcaccia.
1: E basta, dai. 333-2688-688, le multe che avete preso, quelle più assurde, quelle paradossali, vi aspettiamo messaggi scritti e vocali.

0: Company 15:26, ancora buon pomeriggio dai Fischelli. Multe controverse, multe paradossali, assurde, tutto quello che volete. Oggi vi stiamo chiedendo appunto di raccontarcele, magari anche con qualche aneddoto legate ad esse. Sentiamo.
1: Multa paradossale. Scusa. 1989, ero una moto 50.
2: Bene.
1: Mi hanno fermato a una fiera e vabbè, ok, venga con noi in caserma. La multa, cioè la moto risultava rubata,
2: come
1: rubata? A Napoli. Premetto che io sono da Venezia.
0: Sì.
1: Ho detto guarda che non è possibile, l'ho acquistata e bim bum bam. Me l'hanno sequestrata, una multa da 150.000 lire
0: alla
1: e in
0: faccia.
1: Più ero indagato per aver fatto il furto. Dopo un anno e mezzo il fatto non sussiste perché avevano trovato l'immatricolazione che era stata moltiplicata per 33.
0: Ma che significa?
1: Veicoli con lo stesso numero di matricola. Vabbè, ha pagato l'erario, il sequestro, ma la multa mi è rimasta, ho dovuto pagarla e quella è stata. Ciao, buona giornata.
0: Povero, mi dispiace.
2: In
0: però.
2: Italia.
0: Mi dispiace perché alla fine sono errori questi, capisci? Quindi
2: errori.
0: Errori, sì.
2: Salutiamo Ruggero che dice: lo scorso anno ho prestato la mia auto a mio cugino per andare in ferie in Calabria. In Calabria. Il risultato è stato che ho ricevuto 7 multe per eccesso di velocità. Fortunatamente ho conservato tutti i verbali che mio cugino ha regolarmente pagato. A distanza di circa 7-8 mesi, però, mi sono arrivate nuovamente le stesse multe, come se dovessi pagarle una seconda volta. E ho dovuto ripresentare tutte le ricevute. Delle multe pagate.
0: E a quel punto sì. A proposito di Anduia, no. Esatto. A proposito di storie multe da disconoscere. Ciao ragazzi, mio marito ha preso la multa 30 anni fa a Roma perché è passato col rosso e a quanto pare la macchina, con la macchina non ci siamo fermati all'alto del vigile. Volete sapere qual è il bello? È che noi non siamo mai stati a Roma in vita nostra.
2: Quindi anche a Roma.
0: Anche a Roma fanno sta roba, gemellaggio.
2: Ma come fanno a stampare le targhe?
0: Non lo so, amico mio, come fanno. Anche perché tanto adesso ce ne sono tanti che aprono magari l'assicurazione in altri paesi, tipo a Napoli, per esempio, questa è una notizia vera, ci sono un sacco di targhe polacche. Perché i premi assicurativi sono molto più bassi rispetto ai premi assicurativi italiani.
2: Diciamolo più facilmente. Su internet si trova più facilmente la copia della targa polacca da comprare.
0: Tanto i polacchi dicono: vabbè, noi paghiamo, chi se ne frega. Se arriva. Io non sono mai stato a Napoli, vabbè, non importa comunque. Dai, 333-2688-688.
2: Multe che avete disconosciuto oppure multe bizzarre che avete preso nella vostra vita.

0: the floor. Volevo salutare Rolando.
1: Rolando?
0: Dice, Rolando si chiama così. Ci sono semafori dove prendi la multa se ti fermi oltre la riga trasversale con le ruote davanti dell'auto.
1: Vero.
0: Ed automaticamente ti viene fatta la foto.
1: È vero, a me è successo comunque, però a quel punto non puoi fare nulla. Cioè, raga, se c'è una linea, quella
0: è
1: linea va rispettata.
0: Quando vai in ZTL, se solo tocchi la ZTL, la foto è fatta.
1: Non è che dici, sì, però guardi, è stato un errore. Quello ti dice, sti cavoli. Dai.
0: Avevo solo appoggiato la ruota per
1: appunto.
0: Terra.
1: Poi, ciao a tutti. Io ho ricevuto una multa dalla Sicilia per aver sostato nella zona disabili. Aia. Io non ci sono mai andato in Sicilia. Aia. Per cui ho dovuto presentare un certificato dal mio datore di lavoro dove confermava la mia presenza al lavoro a Pordenone, appunto, in quella data. Robe da matti, però alla fine mi è andata bene.
0: Salutiamo tutti gli amici di Bolzano.
1: Infatti, così, fatalità. Però ogni tanto, cioè, io voglio credere che ci siano proprio degli errori di trascrizione della targa.
0: Certo.
1: Altrimenti non ci sono. Cioè, ma dai, ho capito, raga, dai. Però vedi, non è così facile. Non è così facile in ogni caso portare quella controprova che in un certo senso ti faccia dire agli altri: guarda, che io non ero lì. Come posso essere lì se la mia macchina in quel momento si trovava a 1000 chilometri di distanza?
0: Adesso continuate a mettere la foto della vostra macchina tutta bella pulita su Instagram con la targa che si vede benissimo.
1: Ecco perché lo fanno. Io sempre, perché uno deve nascondere la targa quando fa la foto alla macchina? Per questo motivo.
0: Se no qualcuno può verificare anche se ci sono stati dei sinistri e altre cose con i sistemi grazie alla targa.
1: Infatti comunque
0: è un
1: vabbè.
0: Dato sensibile.
1: Sì, vero. 333-2688-688. Tra poco torniamo con altri messaggi. In ogni caso, multe controverse, multe diciamo paradossali e assurde che avete preso durante la vostra vita. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Jonas Blue, si chiama Girl su Radio Company come new track. E abbiamo un ultimo vocale per l'argomento di oggi, che sono multe strane, particolari, controverse.
1: Ciao Company, ciao. A me è arrivata una multa dalla Calabria nel 2021.
0: Ancora?
1: Peccato che io non sia mai andata in Calabria.
2: Ma come?
1: Soprattutto che la targa fosse della mia macchina, ma il modello della macchina fosse un'altra cosa. Così ho scoperto un paese della Calabria che non conoscevo. Ho trovato un vigile molto gentile che effettivamente ha verificato le foto, perché questa macchina è passata col rosso, e ha riscontrato che sì, era la macchina che avevano detto nel verbale, ma non era proprio la mia targa, perché era una francese e quindi aveva dei trattini tra le lettere e i numeri, anche perché io ero in maternità, per cui era impossibile fosse in Calabria, sì. E c'era anche le restrizioni Covid, e quindi diciamo che me l'hanno tolta d'ufficio.
2: Vabbè,
1: però,
2: dai,
1: diciamo che ci hanno provato.
2: E per farsi perdonare un po' di anduia è arrivata comunque.
0: Salutiamo Berna. Ciao Berna, ascoltatore da Arqua Petrarca. Presa multa in centro a Messina per divieto di sosta. Peccato che in Sicilia non ci sono mai stata.
2: Cosa?
0: E che l'auto era nuova e non avevo neanche i chilometri fatti per arrivare lì e tornare indietro.
2: Vabbè, dai, oh, però è incredibile.
0: Nessuno ha detto però che questa cosa è capitata in Piemonte.
2: La smetti,
0: non
2: per favore.
0: Non riesco a capire.
2: La smetti, noi dobbiamo abbattere il pregiudizio.
0: Infatti,
2: sono stati chiaramente pagati dalla regione Veneto per andare contro la Sicilia. Guarda,
0: niente.
2: Veramente, siamo un po'.
0: Guarda,
2: non siamo un popolo unito.
0: Vorrei avere dei parenti giù.
2: Ce li hai, quei miei?
0: No, facciamo metà e metà.
2: Non so se ti conviene.
0: Dai.

0: Tommasone Paradisone, Tommaso Paradiso. Grande. Con Agitare Coca-Cola su Company 15:51. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. C'è un altro messaggio e
1: l'ultimo.
0: Finalmente, grazie.
1: Veloce.
0: Erika, grazie.
2: Erika dice: mi è arrivata richiesta di un pedaggio non pagato a Torino. Io non sono mai stata a Torino. Ho contestato subito la notifica. Dopo un anno hanno rimandato lo stesso verbale. Contestato nuovamente, non è arrivato più nulla. Era il 2017. A mio marito è arrivato un divieto di sosta ad Alghero. Lui è sardo, ma era già residente qui in Veneto ai tempi della multa. L'auto era già registrata come demolita alla data del verbale.
0: Peccato, la prima parte del messaggio mi piaceva, poi subito ho dovuto andare in Sardegna. Cavolo, non possiamo rimanere in Piemonte.
2: Vabbè.
0: Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i nostri saludos.
3: Your summer, your experience. Pischelli Amaro on Radio Company.
4: Pischelli Amaro.

0: Jets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 16 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
7: Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
6: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
7: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
6: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: questa è Potential e purtroppo dobbiamo dirvi ciao. E Gio, ci risentiremo lunedì. Sopravvivi,
1: sì, no, non ti preoccupare, tutto a posto, amici. Vi lasciamo con Stefano Ferrari e Andrea Rossini. Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
0: Le 11 e 12 minuti.
1: Che bello. Di sera?
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Madonna. Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna.
2: Lisa.
3: Che poi, scusa, a guardarla bene, cioè Madonna chiama Sabrina Carpenter Sabrina. Se Sabrina Carpenter chiama per nome Madonna, cioè non dovrebbe dire Madonna, dovrebbe
2: Luisa.
3: Dire Marie Louise Veronica, hai capito, cioè sarebbe un po' più lungo. Vabbè, mettiamo la sigla, dai.
4: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Giovedì 9 luglio 2026, qualche minuto dopo le 4 del pomeriggio, benvenuti e benvenute ad un nuovo appuntamento con Brutti ma in costume. Salve a tutti da Stefano Ferrari. Ciao Andrea Rossini.
2: Ciao.
3: In regia, ovviamente, puntata quella di oggi e quella di domani, che poi sarà l'ultima, che andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre ridotte capacità mentali, mancando la mente eccelsa di questo programma, e cioè Pietro, che tra l'altro sono andato stamattina a recuperare all'aeroporto. Questa volta i bagagli sono rientrati tutti, quindi cioè era a posto. L'ho prelevato all'aeroporto e alla fine l'ho portato qua, a dire il vero, però non è voluto entrare. Gli ho detto: dai, fai un giro a salutare i tuoi. Ha detto: no. Va bene, noi ovviamente stiamo insieme fino alle 18, come sempre, con zero problemi, zero discussioni e un sacco di cose da fare. Here we go!

0: Mikey con il suo pezzo del 2001, se non erro, Just The Way You Are, nella nuova versione in realtà, a cui si è aggiunto anche David Guetta. State con noi perché tra poco parliamo di regali abbastanza improbabili.
1: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.
16: Oh, dieses die

0: Merkin Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui a Radio Company, brutti ma in costume. Mandiamo un grosso abbraccio a Flavio, che è un nostro assiduo ascoltatore, che è ovviamente quasi sempre sintonizzato quando ovviamente ha il tempo, quando non sta facendo delle altre cose, è un ragazzo impegnato. Come promesso, vi ho detto qualche minuto fa, vi ho detto parleremo di regali improbabili. La notizia si mischia con la politica, internazionale italiana, sulla quale scherzeremo. Quindi qualsiasi sia la vostra opinione, il vostro schieramento politico, non sentitevi tirati in causa, stiamo semplicemente scherzando. Allora, lo sapete, c'è appena stato il vertice NATO ad Ankara, ok? Ankara che è in
1: In
0: Turchia, bravo, tu lo dovresti sapere perché sei andato a farti i capelli due o tre volte. il kebab. Allora, attenzione, perché il presidente Erdogan, sapete che cosa ha regalato ad ogni capo di Stato? Cioè, un regalo, cioè, è normale, cioè, si fa, nel senso, una cosa simpatica. Sapete che cosa ha regalato Erdogan ad ogni capo di Stato? Ha regalato una pistola con inciso il nome del destinatario e una scatola di munizioni. E non sto scherzando, è una notizia vera, era sul sito della Repubblica, l'ha regalato veramente. E pensate che lo ha raccontato il primo ministro britannico Starmer ai giornalisti durante il volo di rientro a Londra, e ha detto che lui l'ha lasciata in Turchia perché introdurla nel Regno Unito sarebbe stato illegale. Ok, altri invece se la sono portata a casa. Stessa cosa ha fatto la nostra Giorgia Meloni, che secondo quanto riferiscono delle fonti dell'ADN Kronos, l'ha praticamente lasciata in carico a personale autorizzato a maneggiare armi. Una volta rientrati in Italia sono state avviate le procedure per denunciarne il possesso. Quindi l'arma è registrata però a nome di Palazzo Chigi, quindi sarà molto presto disponibilità della Presidenza del Consiglio, chiunque essa sia. Cioè, tipo, a Meloni, vabbè, però tipo, ce l'avesse Vannacci, minchia, te la smonta e te la rimonta in due secondi e ti spara in testa, cioè a distanza di un chilometro ti spara in testa. Ecco, ce l'avesse la Schlein, probabilmente sparerebbe in aria dal carro del Pride. Conte, secondo me, la userebbe per andare a trovare Beppe Grillo. Dovesse averla in mano Salvini, credo si sparerebbe ad una gamba, senza ombra di dubbio, e con ogni probabilità Renzi proverebbe a smontarla.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me, qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove arrivano i primi 30 secondi con la nostra redazione.
2: Buon pomeriggio, in apertura gli esteri con la nuova escalation in Medio Oriente. Raid aerei statunitensi hanno colpito obiettivi in Iran. La reazione di Teheran non si è fatta attendere con attacchi mirati a basi militari in Kuwait e Bahrain. Il nuovo ciclo di attacchi americani è partito dopo che Trump ha riferito di recenti attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Sarà sempre peggio, avverte il tycoon. Secondo Bloomberg, dopo i raid USA, il traffico navale nello stretto è quasi fermo. Hormuz apre solo alle nostre condizioni, fa sapere Teheran. A tra poco.
1: Arriva With You.

0: White Girl Wasted, il pezzo di Anna qui a Radio Company, dove torniamo tra poco dando il via alla mezz'oretta dedicata a noi e a voi.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: sia decisamente arrivato il momento per voi di preparare i vostri smartphone per comunicare con me, con noi al 333-2688-688 con messaggio scritto o vocale. L'ho detto giusto? 333-688-688 3-3-2-6-8-8-6-8-8. Ero convinto nel mio cervelletto di aver saltato qualche numero. Bene, e allora attenzione, perché partiamo da una notizia purtroppo brutta. Ce la dà Paolo Castelletti, segretario generale dell'Unione Italiana Vini, che ci dà dei dati negativi, perché dice che in Italia si produce troppo rispetto alla domanda e quindi a maggio gli stock nelle cantine superavano i 53 milioni di ettolitri con un aumento del 7% su base annua. Quindi
1: che,
0: in pratica
1: spreco.
0: Infatti è spreco nel vero senso della parola, perché il rimedio è declassare il vino, cioè quello di OCG diventa DOC, il DOC diventa IGT, l'IGT diventa vino comune. Praticamente, quello da tavola, quello che usi proprio per sciacquare i piatti. E questo è un problema. E tra l'altro si riscontra anche un calo dei consumi ovunque, anche in Italia, che insomma, in quanto a vini, insomma, forse gli unici pericolosi da questo punto di vista sul mercato sono i francesi, che sono bravini non come noi, ma sono bravini anche loro. E allora mi è venuta un po' la curiosità, ovviamente con un disclaimer, cioè. Bevete con moderazione, cioè questo bisogna dire, non è che vogliamo fare la. Vogliamo sapere qual è la vostra bevanda alcolica preferita. Non vogliamo che ci diciate che ne bevete 2 ettolitri al giorno, per favore, e che vi ubriacate a merda ogni volta che avete l'opportunità di farlo.
1: Hai qualcosa
0: per
1: Ferrari, eh?
0: Ecco, per favore, no. Ecco, però voglio sapere qual è la vostra bevanda alcolica preferita. Ditecelo, per favore, con messaggio scritto o vocale al 333-2688-688. Qual è la vostra bevanda alcolica preferita? Vi aspetto.

0: cattive abitudini qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, bentrovati nella mezz'oretta dedicata a noi, quella che passiamo fra di noi. Vi ho chiesto qual è la vostra bevanda alcolica preferita, ovviamente con il disclaimer non abusatene, cioè se dovete, cioè guida poco che devi bere fondamentalmente, cioè mi pare giusto. E allora cominciamo con Andrea che scrive spritz.
1: Hai detto guida poco che devi bere.
0: Lo so, l'ho detto apposta. Tu okay. Hai fatto, non, cioè ci sei arrivato dopo mezz'ora. Infatti ho visto che cioè, avevi la faccia seria, stavi pensando, guardando un'altra cosa e ho detto vabbè forse non mi sta ascoltando, perché cioè, lo dico sempre, guida poco che devi bere, vabbè.
1: Pubblicità regresso.
0: Esatto, esatto. Vabbè, allora cominciamo con Andrea che scrive lo spritz però con il Campari, che piace anche a me, anche perché come dicono in Calabria Campari è meglio gammuriri. Allora poi attenzione perché questo è molto molto interessante. Giulia ci scrive i parampampoli, ok? Allora io ho comprato una bottiglia di parampampoli, perché si chiama proprio così, al rifugio in Trentino, nella zona della Valsugana, dove l'hanno inventato il parampampoli. Il rifugio è rifugio al crucolo, si chiama proprio così. E sono, cioè te lo portano flambé, è una roba fatta, cioè, con vino e caffè, liquore, caffè, insomma non me li ricordo gli ingredienti, anche perché ne ho bevuto troppo, però è buono, veramente. Poi birra prosecco e mojito, questo invece è Simone. Beh, sentiamo un vocale, dai.
2: Beh, nella mia famiglia, essendo nato in una famiglia un po' contadina, un po' famiglia di agricoltori, c'è la cultura del vino e quindi di tutte le tipologie di vino, assaggio, sapere cosa c'è di differente. Quindi sì, ok, ogni tanto una birra, ogni tanto un cocktail, però in casa mia e personalmente ho la cultura del vino e di tutte le sue sfaccettature.
0: Che tra l'altro, se non erro, potrei anche sbagliarmi, però è Mattia di Verona che poi scrive e in più produco vino, cioè viene da una famiglia di agricoltori che produce vino, vuoi che non beva vino? Per forza. Poi, buongiorno ragazzi, io sono un po' strano, niente birra, meno ancora il vino, quindi vado direttamente con i super alcolici, anche se dice un buon gin tonic, non dico assolutamente mai di no. Questo è il Rampa, sentiamo.
3: Ciao Radio Company, sono Ilenia da Quarto d'Altino, provincia di Venezia. La mia bevanda alcolica preferita ovviamente è il gin tonic, ma con il gin quello serio.
0: Sai che anche tu il gin tonic, no? Perché ricordo
1: il gin giapponese.
0: Nelle ultime serate che siamo andati a fare, ricordo che cioè scendevi dalla macchina, tipo non chiudevi neanche lo sportello, avevi la bava e dicevi due parole. E dicevi due parole, gin e tonic. Gin e tonic. Gin e tonic. Cioè addirittura ti presentavi, come ti chiami? Cioè, piacere gin. Molto bene. Allora Alessandra scrive: "Ciao, sono Alessandra, lemon soda e Campari." Lemon soda e Campari non mi sconfiffera tanto, a dire il vero. Vabbè, dai, leggiamo l'ultimo di Pietro di Vicenza che dice: la mia bevanda alcolica sono sicuramente le bollicine di qualità, metodo classico e con lunghe soste sui lieviti. E questo è uno che sa leggere e scrivere, ragazzi. Qual è la vostra bevanda alcolica preferita? Scriveteci o mandateci il vostro vocale 333 2688 688.

0: Florence Arman, What a Life, qui a Radio Company, dove torniamo ancora in redazione.
1: La cronaca: il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con una post social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha promesso di rispondere in maniera adeguata alla decisione di Roma. A più tardi.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
17: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
18: Euronics, un mondo più avanti.
19: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
20: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: C come Company, C come C Radio.

0: Madame. Mamma non mamma, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a noi e a voi, qual è la vostra bevanda alcolica preferita. Raffaella di Badia Polesine, che è Rovigo se non erro, scrive: io bevo solo a pasto un buon bicchiere di vino rosso tipo Cabernet, che quello che quando l'hai bevuto resta, cioè l'ombra rossa sul bicchiere, non so se avete presente. Poi americano, questa è Marta, americano tutta la vita, anche se il Grasshopper è il mio preferito, ma solo pochi riescono a farlo bene. Sono andato a vedere che cosa fosse il Grasshopper. Allora, cocktail dove praticamente ci vanno crema alla menta, crema al cacao bianca e panna fresca liquida, ghiaccio e menta fresca. È una roba da fighetti, diciamo, però a vederlo così sembra anche buono. Sentiamo.
1: Buongiorno, allora la mia bevanda alcolica preferita è il gin tonic, non considerando i vini ovviamente, oppure tequila sale e limone, tutte e due prive di colore, quindi non macchiano nemmeno i denti. Due cose in una. E ti tirano una pigna assurda.
0: Allora attenzione, perché Mirko scrive: ciao cari, a me piace la carabina. Che già, cioè, un alcolico che si chiama carabina già ti fa capire. Allora, è un Campari soda, prosecco e due cubi di ghiaccio. Dice: dopo due tazze già si scaldano le orecchie. Campari soda e prosecco. Cioè, a me, cioè, carabina fino non mi pare pesantissimo. Giuliana ci comunica invece che lei va ad acqua naturale, quindi per lei assolutamente niente alcolico, ma massimo rispetto per questo. Sentiamo.
2: Ciao, abbiamo una. La mia bevanda preferita in assoluto è la birra. Yeah! Birra, birra, birra, birra, birra.
0: Vai, bella, birra e rutto libero. Grazie a tutti quelli che hanno scritto. 17:03 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, qui a Radio Company in Brutti Ma in Costume, dove ci fermiamo, torniamo tra poco parlando di ferie che arrivano al momento giusto.
1: Brutti, Brutti Ma in Costume su Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mauro, comuni immortali qui a Radio Company, brutti ma in costume, dove come promesso parliamo di ferie che arrivano a puntino, perché signore e signori la notizia è ufficiale e ci ha resi veramente felici, e spero che succeda la stessa cosa anche a voi quando ve lo racconterò, sto per raccontarvelo, a meno che voi non lo sappiate già, ma sappiate che il mostro finale, The Final Monster, il cattivone, quella roba, quel posto che inizia,
1: dillo.
0: Ha un nome che inizia per agenzia e finisce per entrate, va in ferie per tutto il mese di agosto! E quindi sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti per tutto il mese di agosto! Agosto, agenzia delle entrate mia, non ti conosco. Tra l'altro, se vi dovesse arrivare una comunicazione, che ne so, il 31 di luglio, ecco, dovete fare finta che vi sia arrivata il 31 di agosto. Cioè, questo mese praticamente non conta, qualsiasi sia la comunicazione che arrivi. E quindi il conteggio dei giorni utili per rispondere o per pagare riprende soltanto dall'inizio di settembre, sperando ovviamente che poi non ci sia da pagare. Poi, ovviamente, lo sappiamo, l'agenzia delle entrate è una scura che ovviamente arriva prima o poi, c'è la domanda, non è arriverà mai qualcosa dall'agenzia delle entrate, la domanda giusta è quando arriverà qualcosa dall'agenzia delle entrate. Tra l'altro, se non erro, io so che nella sede padovana dell'agenzia delle entrate, Andrea Rossini, c'è una tua foto.
1: Esatto, col mirino.
0: Sì. Allora, prima c'era la foto con scritto dipendente del mese, poi è arrivato il più grande donatore della provincia.
2: Con Radio Company.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, quanto mi piace questa nuova versione di America che si chiama semplicemente America Inc. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, l'età media dei pensionati continua a salire. Secondo l'INPS, nel 2025 l'età media si attesterà sui 64 anni e 7 mesi. Per le pensioni di vecchiaia l'età è attorno ai 67 anni dal 2020. Negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni. Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto. L'assegno unico frena il lavoro femminile. A tra poco con il meteo.
0: I Tame Impala hanno pubblicato una nuova versione di Dracula realizzata in collaborazione con Jennie delle Blackpink. È il terzo singolo estratto da Dead Beat, quinto album di studio dei Tame Impala uscito l'anno scorso, che hanno portato per due date anche in Italia ad aprile. La canzone si è rapidamente affermata come uno dei momenti più apprezzati del disco, entrando nelle classifiche di tutto il mondo.

0: Tame Impala, Jenny Dracula qui a Radio Company. Brutti ma in costume è stata con noi perché tra poco si gioca a cervelli in fuga.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana.
12: Company! Company! This. Company! This. Company! This.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Snoop Dogg remix di David Guetta qui a Radio Company, quando finalmente siamo pronti a mettere in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: E voilà, grazie naturalmente agli amici di San Marco Petroli SMP, con noi da tempo in memore. Quanto mi piace dire in memore. Allora, mancano due categorie all'appello in Cervelli in fuga. Lo sapete, sono due categorie che prevedono una domanda relativa ovviamente alla categoria. E se volete partecipare al nostro gioco, provare a vincere i 50 euro di buono carburante, basta che ci mandiate, che ci scriviate, è importante, il nome della categoria che preferite. Fra le due che sono rimaste sono BTS e pallanuoto. BTS ovviamente la boy band, quindi BTS oppure pallanuoto, al 333-2688-688. La categoria più votata è quella che gioca, e fra coloro che avranno selezionato la categoria interessata pescheremo chi proverà a portarsi a casa ovviamente i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688. Oggi rimangono BTS oppure pallanuoto.

0: Company in brutti ma in costume, quando è il momento di andare a conoscere la concorrente di oggi di Cervelli in Fuga, che viene dalla provincia di Padova, che fa l'impiegata. Tra l'altro adesso si trova al lavoro ed è in, si trova al lavoro in un ufficio dove però c'è la possibilità di tenere la radio accesa, che è tanta roba. Buonasera Valentina.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come lo teniamo il volume in ufficio?
1: Discretamente basso, in realtà.
0: Discretamente, beh, chiaro, è un ufficio. Se dovesse chiamare un cliente, sente la musica a cannone, proprio dice: ma questi, esatto, questi che cosa fanno? Va bene, allora Valentina, come stai? Tutto bene?
1: Sì, dai, bene, un po' caldo, però bene, dai.
0: Vabbè, dai, ma cioè, abbiamo avuto giornate peggiori, se dobbiamo essere sinceri, sì, almeno per quanto riguarda il momento. Senti, come sei messa a BTS? Sei una fan?
1: Molto bene.
0: Ah, sei messa molto bene? Ah, mi fa piacere. Quanti anni hai tu, Valentina?
1: Devo farne 23.
0: Ah, devi farne 23, quindi giustamente abbastanza giovane per conoscere i BTS. Allora, funziona così: ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per provare a darmi la risposta esatta. Mi raccomando, non fa scadere il tempo. Sei pronta?
1: Ok. Sì.
0: E allora possiamo andare con la categoria di questa sera, che è BTS. La domanda è questa, Valentina. Quale componente dei BTS è il più giovane del gruppo? A. Jungkook. B. Jin. C. Jimin. Via con il tempo.
1: È la A.
0: La A? Jungkook? Sei sicura? Sicuro, sicuro, sicuro.
1: Assolutamente,
0: fai bene, perché è il più giovane del gruppo. Jungkook, che ha 28 anni, mentre Jin, che è fidanzato con Tonic, ne ha 33, e invece Jimin, no, era una battuta, Jimin invece ne ha 30.
2: Pessimissima,
0: brutta, che era come un gol a porta vuota, non ho saputo resistere. Allora, complimenti, congratulazioni Valentina.
1: Grazie.
0: Risposta esatta, quindi ti porti a casa il buono carburante San Marco Petroli del valore di 50 euro che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati, va bene?
1: Grazie mille, grazie.
0: Un bacione Valentina, buona estate, ciao.
1: A voi,
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Sam Jacobs, Esdan Ray, I Don't Mind, qui a Radio Company, dove siamo pronti a tornare di nuovo in redazione.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord soleggiato, ma dal pomeriggio tornano rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, occasionali sulla Valpadana centro-occidentale. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali, in formazione diurna sull'Appennino. Sole al sud con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche, temperature stabili ovunque con massime di 37 gradi al centro. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Giulio Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.
3: Spot. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza

0: quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende famosi. Occhio.
11: Anzi, orecchio.

0: Fred De Palma, Anita e Miskill, la testa gira, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, che ovviamente torna domani per la nostra ultima puntata in versione ridotta, perché da lunedì torna Pietro dalle sue ferie, anche se ci andrà Rossini in vacanza, però domani mettiti la sveglia che domani si lavora, te lo dico. Grazie ad Andrea Rossini per la regia, è pronto Stefano Conte, sono le 18:01, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Wow.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
5: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro, Ciro da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri,
6: scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
5: Vabbè. Comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Bruno Mars, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ci piace in questo 9 di luglio 2026. Stiamo per incominciare. Vai con la sigla per Tutti in Lista.
1: Ehi, voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20, insieme a tutti gli amici che si ritrovano, quelli che hanno finito di lavorare anche oggi, quelli che stanno continuando a lavorare. Ho visto un bel po' di amici anche, perché ne ho diversi, che sono andati al concerto ieri. C'è stato il super concertone Max Pezzali. Oggi si fa il bis, Bravo, bravo, bravo, bravo. È andato alla grande. Poi per quelli che stanno facendo sport, che hanno le cuffiette addosso, insomma, noi ci siamo per tutti. Tutti in Lista è questo bar Conte, mi piace molto, che si riapre ogni pomeriggio, praticamente dalle 18 fino alle 20, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascini, che saluto.
2: Open Gangnam Style.
0: Ormai l'uomo si presenta così, non dice neanche più una parola, va avanti con i suoi jingle. Così, fra un attimo vi chiamiamo in causa, perché vabbè, oggi insomma l'avete vista la data, e allora vi devo assolutamente chiedere una cosa. Forse qualcuno di voi ha già intuito che cosa, ma lo scopriamo fra pochissimo. Ci sarà modo di giocare, ci sarà l'Happy Vibes, di tutto di più fino alle 20, quindi stiamo insieme. Abbiamo anche dell'ottima musica, Tiziano Ferro insieme a Giorgia, la loro superstar.
3: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: già la loro superstar in questa data, in questo 9 di luglio 2026. Io vi dico una cosa, io trasmettevo già, ero già in onda su Radio Company e quindi me lo ricordo molto ma molto ma molto bene. Ma oggi pomeriggio, in questo 9 di luglio 2026, voglio sbloccarvi un ricordo, voglio sbloccarvelo in una maniera un po' particolare. Ve lo sblocco così e poi vi faccio la domanda di oggi per chiamarvi in lista con noi. Senti qua.
1: È il 9 di luglio del 2006, è l'Olympia Stadium di Berlino, è Italia-Francia, è la finale. C'è Malouda in area di rigore, Malouda passa, calcio di rigore. Traversa, traversa, non è gol, non è gol! È gol, è gol, ha toccato dentro. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Oh no, e no, e no, e no, non si può. Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente Zidane. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia. L'arbitro dice che può bastare, si va ai calci di rigore. Pirlo contro Barthez. Sì, sì. Materazzi. Chissà quanti gliene ha presi Buffon a Trezeguet in allenamento. Non è gol! Non è gol! Non è gol! Non è gol! Verossi. Sì! Sì, sotto l'incrocio! Del Piero. Sì! Sì! Fabio Verossi. Alza la coppa, capitano! Alza l'alta perché oggi è più bello essere italiani! Alza l'alta, capitano!
0: Sembra ieri, sembra ieri. Sono passati 20 anni da quel 9 di luglio 2006. E allora ci sono delle date che sicuramente ci ricordiamo meglio di altre, restano impresse perché ovviamente per un evento come questo uno ha la fotografia fatta di immagini, di momenti, di cose che avete veramente archiviato, anche di persone, di amici che magari avete abbandonato nel vostro percorso. Ma oggi entriamo proprio nella vostra soggettività. Dove eravate? Con chi eravate? Che cosa vi ricordate di quel 9 di luglio 2006? Magari eravate giovanissimi, magari avevate 20 anni in meno, magari eravate proprio degli sbarbati, vi ricordate solamente di vostro padre che ha spaccato quasi il televisore quella sera. Che cosa vi ricordate di quel 9 di luglio 2006? Raccontatecelo, messaggi vocali, messaggi scritti, 333 2688 688.

0: Da quel 9 di luglio del 2006, cosa stavate facendo? Dove eravate? Gente all'estero, gente in vacanza, gente che si è trovata con gli amici al bar. Ciao Conte, beh, eravamo al bar del paese con tutta la compagnia, un anno particolarmente importante, perché poi a settembre ci siamo sposati e sì, già passati 20 anni. Baci Marta, grazie per il tuo messaggio, ne stanno arrivando altrettanti, fra un attimo li sentiamo, torniamo fra pochissimo, tutti in lista.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741. Pensa positivo, a Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettui catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: Pinguini in tattici nucleari, siete su Radio Company in questo 9 di luglio 2026. Ma dove eravate 20 anni fa? Mi è venuta la pelle d'oca ad ascoltare la telecronaca. Avevo 18 anni al tempo, ero a Lignano, Sabbiadoro, in vacanza con tutta la famiglia, compresi zii e cugini. Emozione grandissima, abbiamo preso la bandiera, l'abbiamo appesa alla macchina e siamo andati in giro per le strade a fare festa. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Company, io ricordo tutto di quella serata famosa. Primo, ero a casa di mio padre, ero una quasi 37enne.
0: Okay.
1: Secondo, e mio padre non c'è più.
0: Ti dispiace.
1: Secondo, ero con un marito che non ho più, perché non è più mio marito, c'è mia figlia, però che è ancora mia figlia.
0: Meno
1: Ma soprattutto
0: male.
1: La cosa più tragica per cui sono stata praticamente lapidata è che indossavo la maglietta di Zidane.
0: Aia.
1: Uccidetemi adesso. Ciao.
0: Ha portato
1: Scusate, fortuna. Non perché ti favo Francia, ma perché era della Juve.
0: Beh, bene, perché hai guffato due volte, quindi hai portato bene a noi. Visto poi come è andata a finire per Zidane. Poi mi dispiace, non c'è il marito, la figlia per fortuna ancora c'è dopo 20 anni. Vi ricordate tutto, amici, dove eravate, cosa avete fatto? Anche perché l'ho detto, ci sono delle date che restano, e quindi raccontatecelo. C'è Ugel con

0: villaggio è esploso dalla gioia. Non oso immaginare la festa che avete fatto a Santo Domingo. Evidentemente diversi italiani anche nel villaggio di Santo Domingo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao,
0: vai.
1: Conte.
0: Ciao.
1: Allora, io la ricordo benissimo quella serata.
0: Sì.
1: O meglio, ricordo la giornata, l'ho passata al mare per non pensare alla partita.
0: Ok.
1: Sono tornata a casa.
0: Stress da.
1: Ci siamo trovati da degli amici, ormai ex amici, compagnia, eravamo una ventina di persone, con il mio ex marito. Abbiamo visto la partita e poi siamo andati a festeggiare in una città vicina a noi e con le bandiere tricolori abbiamo fatto tipo le 5 del mattino.
0: Un classico per molti, è stata bella lunga la serata e i postumi della festa si sono sentiti anche qualche giorno dopo. C'è Sianna Spyro

0: Permettimi di salutare Ernesto che con molto entusiasmo ci ha segnalato una sua data per lui importante, ma non era la domanda di oggi. La domanda di oggi era legata al 9 di luglio 2006 in realtà, perché sono passati 20 anni in questo 9 di luglio 2026 e vi abbiamo chiesto: ci sono delle date che restano veramente impresse, in particolare questa data qua, vi ricordate che cosa stavate facendo quel 9 di luglio del 2006? E quindi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Radio Company, 20 anni fa, nell'euforia generale dei mondiali, tra la folla, vedevo lui, il mio futuro marito, quello che sarebbe diventato il mio compagno di vita 10 anni dopo.
0: Come 10 anni dopo? Come 10 anni? Cioè vuol dire che l'ha visto in quell'occasione, però si sono convinti 10 anni dopo quando si sono rincontrati un'altra volta. Non è stato e non è stato un colpo di fulmine, non è stato immediato, però la finale ha aiutato magari a farli conoscere. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco tutti in lista con altre risposte.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé.

0: Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping.

0: Date che restano impresse nella nostra vita, quando poi si vince il mondiale, capita che 20 anni dopo si ricordi questa data, il 9 di luglio 2006, vi ricordate persone, luoghi, macchine, dove vi trovavate, la festa che c'è stata, tutto quanto ci state raccontando oggi per Tutti in Lista. Io avevo 15 anni, mi scrive qualcuno, con la mia compagna ci eravamo trovati a casa di un amico, abitavamo in un paesino e finita la partita siamo usciti in paese per festeggiare con bandiere e cantare. Poi c'è qualcuno che scrive: ciao company, 20 anni fa ero in campeggio in Croazia, avevo 16 anni, quando l'Italia ha vinto abbiamo fatto il giro del campeggio in 20 su una 500, avete battuto un record credo, girando e strombazzando per mezz'ora e poi un meritato bagno in mare, che bei ricordi, mi avete sbloccato veramente con questa telecronaca che abbiamo rimandato. Sentiamo un po' chi c'è in lista.
1: Ma che meraviglia quella sera, ragazzi, facevo l'animatore turistico in Tunisia e villaggio gremito di italiani, abbiamo vinto il mondiale, il villaggio sul serio, tutto il villaggio sotto sopra in Tunisia, dove parlano anche il francese, non puoi capire l'orgoglio italiano. Forza Italia!
0: Joy Corry, Conrad, Devotion!

0: I Wanna Give It Devotion, eccola qua, mentre stasera stiamo ricordando quel 9 di luglio del 2006. E allora chi c'è in lista con noi? Vai.
1: Anch'io ricordo benissimo quella serata. Avevamo Aurora di 2 anni che aveva appena preso il sonno,
0: la bambina.
1: Ci siamo ritrovati ad urlare sui cuscini per non svegliare la bambina. Comunque è stato bello lo stesso. Poi siamo usciti e abbiamo urlato fuori che la bimba non ci sentiva. Ciao ciao.
0: La bambina ha 22 anni adesso. Stavo considerando che la bambina ne dovrebbe avere 22. Sentiamo chi c'è in lista.
2: Io
0: vai.
2: Quel famoso luglio ero incinta del mio primo figlio, sì. E mi ricordo che poi siamo andati a festeggiare in centro e mi hanno ovviamente scritto sulla pancia sta panciona, andavo in giro con sta pancia con scritto campioni del mondo. Che emozione.
0: Una bella
2: buongiorno,
0: pancia.
2: Buonasera, buonanotte, ormai chissà quando la rivedremo, comunque ciao.
0: Ma prima o poi è ciclico, eh? Prima o poi, forse più che prima. Abbiamo Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Jumbo.

0: CK, vivo in Germania, ero con mio fratello Daniele allo stadio di Dortmund contro la Germania. Alla fine, dopo la partita, in macchina in giro per la città tedesca, nessun tedesco in strada. Lui si ricorda quindi la partita ovviamente in Germania, perché poi era importantissima quella partita, per chi se la ricorda molto molto bene, perché ci avevano presi in giro. Avevano detto che eravamo solamente capaci di mangiare la pizza, insomma, avevano preso in giro, e loro in quello stadio non avevano mai perso ed erano assolutamente convinti di portarci fuori dal mondiale, cosa che poi non è accaduta. Va bene, stiamo ricordando la finale, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, io 20 anni fa ero in Piazza dei Signori, sì, a vedere la partita nello schermo gigante insieme al mio compagno, che era mio compagno da due anni, che adesso siamo ancora insieme, abbiamo due
0: bambini. Bene.
1: E l'abbiamo vista lì insieme ai trevigiani in Piazza dei Signori, e okay, poi siamo andati in giro per tutto il centro di Treviso cantando po po ro, po po po po.
0: Eh sì, perché la colonna sonora era Seven Nation Army in quegli anni, quindi...
2: Ciao Radio Company, sono Maurizio Bussolengo. Io il 9 luglio di 20 anni fa guardavo la partita in un maxi schermo. Finita la partita, dopo che avevo vinto i mondiali, mi sentivo con una ragazza, sì, con cui mi stavo frequentando. Ci siamo trovati dopo, siamo andati a festeggiare fino alle 3 di mattina. E il giorno dopo ci fu il mio primo bacio e iniziò la nostra storia, la storia che andò avanti 10 mesi e mezzo. Ero ancora minorenne, però bellissime emozioni.
0: Beh, bello, cioè bellissimo che tu ce l'abbia raccontato, bellissima come storia, è bello perché poi è legato a una doppia emozione, no? Quella della vittoria e quella anche forse più importante di aver, diciamo, conquistato questa persona e di esserci stato insieme. Abbiamo Topic con Becky G, Sorry Puppy.

0: 20 anni fa ero in pub con i miei genitori, mia sorella aveva 14 anni, aspettavamo di capire chi avrebbe vinto perché in caso di vittoria italiana lui sarebbe dovuto andare al lavoro immediatamente, sta parlando del papà, per controllare le strade, era un carabiniere, nemmeno il tempo di festeggiare che siamo dovuti correre a casa, lui era venuto a cena già in divisa da lavoro nel dubbio, quindi Valentina da Padova ha festeggiato diciamo a casa perché il padre è andato subito a lavorare. Sentiamo chi c'è in vista con me.
1: Ciao Radio Company, mi ricordo perfettamente quel 9 luglio 2006, sì, anche perché è il mio compleanno, quindi tutti gli anni il 9 luglio mi ricordo che abbiamo vinto i mondiali e festeggio, oltre che il mio compleanno, anche quella data ricordandola. Buona serata a tutti, ciao!
0: Fai una cosa, prendi il valore della tua età da quando hanno vinto i mondiali, così togli un po' di anni.
2: Ciao Radio Company, sono Valentina e mi ricordo che all'epoca avevo 12 anni e mio padre mi ha caricato sul booster di famiglia, abbiamo fatto il giro della piazza con io che sventolavo la bandiera italiana.
0: Classico.
2: E sì, abbiamo girato un paio di volte e via, però è stato memorabile, tutti che si buttavano nella fontana del paese ed è gaio.
0: Bene, bene, bene, bene, noi torniamo fra poco con tutti in lista.

Gadgets, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio. Saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: caspita quanto mangia Gianluca Pacini, è una prova pazzesca, cioè non smette mai di mangiare, bisogna fare qualcosa. Sì. The Bowser, Magnetic, Snap Rhythm as a Dancer, brano del passato, brano del presente, siete su Radio Company, tutti in lista. Oggi abbiamo rimandato in onda una breve spezzone a telecronaca di quel 9 di luglio 2006, e visto che molti di voi c'erano, vi abbiamo chiesto che cosa stavate facendo, con chi eravate, persone che ci sono nella vostra vita che non ci sono più, che cosa vi ricordate dei festeggiamenti, e sono arrivati tantissimi amici in lista, sentiamo.
1: Ciao, io 20 anni fa, quando c'è stata quella famosa partita, ero a Bad Aibling con degli amici motociclisti.
0: Bad Aibling.
1: E praticamente eravamo un gruppo di italiani in mezzo a una festa della birra.
0: Aia.
1: Tutti tedeschi che cattivi. Ovviamente avevano messo lo schermo gigante, guardavano la partita. Quando abbiamo vinto, naturalmente c'è stato un boato da parte nostra, che eravamo ospiti di un gruppo di motociclisti tedeschi.
0: I biker.
1: Cioè, abbiamo visto tutti quanti questi tedeschi che si giravano e ci guardavano con un odio, tra l'altro
0: beh,
1: tutti belli grossi,
0: un classico
1: di quelli, sai, modello Hulk. Abbiamo rischiato grosso, ma è stata una cosa talmente spontanea. E poi alla fine, volete sapere una cosa? Ci siamo bevuti una birra insieme a tutti quanti e è andata bene così, perché noi abbiamo festeggiato, però
0: anche,
1: anche i tedeschi sono stati molto disponibili e molto gentili nonostante la batosta.
0: Lo so, hanno fatto finta di niente, perché posso assicurarti che ci sono rimasti molto molto male. Erano convinti nel 2006, erano assolutamente convinti, visto che ospitavano il mondiale, di portarla a casa. Poi siamo arrivati noi. C'è qualcuno che ha scritto: beh, visto che ogni 24 anni è ciclico, il 2030 è il nostro anno. Non dirlo, non dirlo, visto come è andato negli ultimi anni. Non dirlo, non dirlo. Controlliamo. Le 19 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addette militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Noi ci basiamo sui fatti, il problema è che i due espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%, lo spread scende sotto gli 80 punti. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Businessman, eccolo qua, è arrivata anche Dito nella Piaga con la sua Businessman, mentre siamo pronti a scoprire quale di questi tre pezzi praticamente sarà quello scelto da voi. 333-2688-688, il numero che avete sempre a disposizione. Come fare a decidere? Vi facciamo sentire un po' di queste canzoni, un pezzettino veramente piccolo piccolo, e voi avete modo di scegliere fra pezzo A, pezzo B o pezzo C. Il numero l'ho già ripetuto più volte, quindi mandate le vostre preferenze, avete il tempo di una canzone, quella che arriverà. Jason Derulo con

Quale di queste tre volete sentire? Jason Derulo con Love Not War oppure Master KG, Gerusalemme, pezzo C, la SketchUp, lo scegliete voi, avete il tempo come già detto di una canzone, quindi Caigo con Heaven on Your Mind.

0: Derulo che ha vinto, quindi oggi è stato un testa a testa con la SketchUp, ma alla fine ha avuto la vinta lui. C'è Giselle, The Manche Midi Pille, il pezzo o la new track di oggi, che dir si voglia.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: sapore provenzale così, Domenico Midipil, Giselle nel nostro pomeriggio di Tutti in Lista. Tutto bene, guardate che fra poco giochiamo insieme e lo facciamo con l'effetto di oggi, fra pochissimo.
1: Company, Tutti in Lista, Club Privé.

0: Jets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Insieme a Fabri Fibra l'abbiamo risentita nel nostro pomeriggio, nella nostra serata per Tutto in Lista. Come al solito sta per arrivare il momento degli effetti. Come funziona per quelli che hanno acceso la radio per la prima volta su Radio Company? È semplicissimo, un gioco che di solito si fa nelle sale d'attesa, giocando con il proprio cellulare, scoprendo insomma che cosa dice il futuro, consultando il cellulare. Ci sono diversi di questi giochi, vengono chiamati appunto effetti. Noi li abbiamo trasformati in effetti radiofonici. Per partecipare dovete darci qualche elemento, noi lo diamo in pasto al nostro oracolo e l'oracolo poi risponde. Oggi andiamo a scoprire ancora una volta come sarà il vostro mese di luglio. Lo so, deve restare il dubbio, sennò... Come sarà il vostro mese di luglio? Vi rispondiamo noi, con il nostro oracolo. Come? Con i tarocchi. Perché sembra che se ci date due piccole indicazioni, lui gira praticamente due carte. È molto random, secondo me, il giramento di carte. Cioè, può girare anche qua. Però gira le carte e andiamo a scoprire come sarà il mese di luglio. In questo caso stiamo partendo dal 9, quindi considerate che prenderà in considerazione, diciamo, la data dal 10 per darvi una risposta. Per partecipare, il vostro nome, il giorno di nascita, basta solo il giorno, non serve tutta la data, basta il giorno di nascita e il segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno di nascita, segno zodiacale. Peschiamo due carte dei tarocchi e andiamo a vedere che cosa dice l'effetto per voi per il mese di luglio, come si concluderà, insomma, visto che un terzo se n'è già andato. 333-2688-688 se volete partecipare, e noi ci ascoltiamo Alice Merton, No Roots.
1: Radio Company. The summer is magic.

Smith, Alice Merton nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Siete all'interno di Tutti in Lista, Club Privé, l'appuntamento dell'estate, sempre con me Stefano Conte. Andiamo a scoprire che cosa dicono le carte per Stefania, che è nata l'8 e che è del segno dei pesci. Stefania, le due carte pescate per te sono il carro e la giustizia. Da qui a fine luglio è tempo di muoversi e mettere le cose in ordine. Il carro ti spinge, quindi carro e giustizia sono le due carte, quindi il carro ti spinge a prendere in mano una situazione e portarla dove vuoi con grinta e senza esitare. Poi la giustizia chiude il mese pareggiando i conti, una decisione giusta, un riconoscimento, qualcosa che avevi dato e che ti tornerà indietro. Le due carte lavorano insieme, agisci con decisione e il mese ti restituisce esattamente ciò che ti spetta. Facciamo anche Alice, 25, segno dei pesci. Alice, per te la carta pescata è la papessa. Aspetta che pesco l'altra, la luna. No, in realtà è stato l'effetto. Allora, la seconda metà di luglio ti chiede di muoverti con prudenza e ascolto. La papessa ti invita a fidarti dell'intuito e guardare sotto la superficie e non svelare tutto, sai più di quanto mostri. Poi la luna aggiunge un velo di nebbia. Non tutto è chiaro, ci sono dubbi ed emozioni intricate, le apparenze possono ingannare. È un mese introspettivo da vivere più con la pancia che con la testa. Non forzare le risposte e lascia che emergano. Beh, insomma, interessante. Abbiamo Irama con Cabana.

Cabana, che fa rima con Irama o Irama fa rima con Cabana, non lo scopriremo mai, è come se è nato prima l'uovo o la gallina. Vabbè, insomma, intanto abbiamo Valeria che è nata il 9, di questo siamo sicuri. Il suo segno è il Capricorno. Valeria, per te le due carte, paf, l'imperatore e la forza viene fuori. La seconda metà di luglio è tutta solidità e padronanza. L'imperatore ti mette al comando, metti ordine, prendi decisioni ferme, costruisci bene su basi sicure che dureranno. Poi la forza ti dà il tocco in più. Gestisci le difficoltà, le persone con calma e dolcezza, dominando senza bisogno di alzare la voce. Due carte forti che si sostengono, hai autorità e autocontrollo insieme e ti bastano per tenere in pugno qualsiasi situazione fino a fine mese. Quindi vai alla grande, Valeria. Allora, c'è Elena, il suo giorno è il 5, lei è del segno del leone. Le sue due carte di oggi sono la ruota della fortuna e la torre. La seconda metà di luglio è movimentata, mettiamola così. La ruota comincia a girare, portando un cambiamento, un imprevisto che rimette in gioco le carte. Ma la torre avverte che qualche scossone è più brusco del previsto. Una certezza che salta qualcosa che credevi saldo e che si rivela meno stabile. Non è un mese comodo, è fatto di eventi che arrivano da fuori e ti scombinano i piani. La chiave è restare flessibile. Ciò che crolla spesso era già traballante, quindi meglio buttarlo giù del tutto. C'è Gordo con la sua Loco Loco.

0: due amici da scoprire se ce la facciamo con i tempi per vedere che cosa dicono le loro carte. C'è Dragan, lui è nato il 15, il suo segno è quello del Sagittario. Allora, per lui le carte sono il Sole e il Mago. Gran bella seconda metà di luglio per te. Il Sole porta luce piena, energia, chiarezza, gioia, cose che vanno per il verso giusto e la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Poi c'è il Mago, ci mette la marcia in più, hai tutti gli strumenti in mano per realizzare quello che vuoi, basta agire. Due carte solari attive che si potenziano, non solo il mese sorride ma ti dà anche il potere di plasmarlo come vuoi tu. Facciamo anche Andrea, che è nato alle 10 invece, lui è del segno dei Pesci. Per te l'Eremita e la Temperanza, la seconda metà di luglio è un mese di calma e misura, l'Eremita ti invita a rallentare, a ritagliarti spazio per te, a fare chiarezza lontano dal rumore, è tempo di ascoltare più che di correre. Poi la Temperanza va nella stessa direzione, equilibrio, pazienza, la capacità di mescolare le cose con dolcezza senza strafare, due carte tranquille che si armonizzano, non un mese di fuochi d'artificio ma di serenità ritrovata e di pace con te stesso. Grazie a chi siamo riusciti ad accontentare oggi, a chi non magari abbiamo accontentato, ci dispiace, lo faremo magari un'altra volta, sempre con un altro effetto. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Company, tutti in lista, club privé.

0: maestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
0: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
0: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: You in chiusura, quindi brano del presente, brano del passato invece Franco Moirà che filma Buddy, per lui che insomma quante serate hai visto con Franco Moirà, che io lo so, Gianluca D'Andrea, tu ti sei divertito. Ah, siamo arrivati in chiusura, però brano nel passato, brano nel presente, finisce qua l'appuntamento di Tutti in Lista Club Privé, appuntamento rinnovato a domani a partire dalle 18 fino alle 20. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, e si ferma anche Gianluca Pacini che saluto.
1: Open Gangnam Style.
0: Ciao a tutti da Stefano Conte, a domani.
2: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: uomo francese DJ che è appassionato della musica funky degli anni 70-80. Bob Sinclair con I Can Wait. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ah, vabbè, ma che meraviglia. Ma buonasera, buonasera a tutti. Buonasera da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pacini, che ormai è in regia con i jingle pazzi che scattano quando vogliono. E la cosa, sentite. No, c'è. Sì, adesso non tutti, però. Non tutti. C'è un sillogismo incredibile, c'è un fil rouge, come lo chiamo io, meraviglioso, perché siamo partiti con un DJ francese, giusto? Oggi siamo il 9 di luglio. 20 anni fa fu l'ultima volta che l'Italia 20 anni fa contro la Francia vinse i mondiali come stasera. Ma l'unico presidente che ha vissuto veramente la vittoria di un'Italia 82 incredibile fu proprio Sandro Pertini. È un po' e ci sono i mondiali. È tutto un fil rouge. È meravigliosa sta cosa. Ma sapete perché poi cito Sandro Pertini? Perché Sandro Pertini stasera è l'autore del nostro sciamano.
2: Nella vita c'è un momento in cui l'onestà e la dignità non sono più una scelta, ma un dovere per non essere complici. Sandro Pertini.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Gigu con Na Na Na Na. Stavo vedendo ora che stasera dopo le ore 22 c'è c'è Francia-Marocco, una specie di derby interno, capito? In Francia a prescindere qualcuno festeggia stasera, vabbè, ma non parliamo di calcio, noi non parliamo mai di calcio, non ne siamo nemmeno capaci, tutto sommato, però parliamo di palestra, perché c'è un dato,
1: Sì,
0: il 73% degli uomini diventa meno costante con gli allenamenti dopo l'inizio di una relazione. Cioè, quando si innamora, smette di andare in palestra. Ma è possibile sta cosa? Avete constatato anche voi che è così? Cioè, l'attività sportiva, palestra o attività sportiva che sia, è così? Cioè, la diminuite, ma perché le stesse energie non le dedicate tutte all'attività sportiva, alla palestra, le condividete un po' alla palestra, un po' al partner. Cioè, può stare come idea, vero Pacini? Ma insomma, dite la vostra, perché voglio sapere se il 73% degli uomini diventa meno costante con gli allenamenti dopo l'innamoramento, con l'inizio di una relazione. Oh, 3332 688 688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 11 luglio ritorna Radio Company in Action ed è subito estate. Dalle ore 22 musica, animazione ed una valanga di gadgets. Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Jason Hall con Queen of Chinatown su Radio Company. Buonasera, sono le cose da pezzi. Stasera si parla di palestra, di sport, perché a quanto pare quando ci si innamora si perde la voglia di andare in palestra. In realtà non è proprio così, non è proprio così, però è arrivato anche un audio. Sentiamo un altro.
1: Ma certo, no, un altro. Che è così, perché sì, le nuove fidanzate poi fanno il ricatto. Sì. Ma come vai in palestra? Ma stai con me? Ma come vai in palestra? Perché vuoi cuccare ancora? Adesso ahimè. E quindi?
0: Sono io la tua palestra. Però il messaggio diceva con le nuove fidanzate, perché quelle vecchie no, secondo me è la stessa cosa. La donna dice sono io al centro dell'attenzione adesso. Allora, il 73%, diciamo che da questo sondaggio lascia il fatto di far palestra, ma lo studio e questo articolo spiega che non è proprio così. Cioè, se tu hai scelto di andare in palestra solo per il tuo aspetto fisico, allora, perché ti senti più sicuro, perché sei sul mercato, parliamo così, sei sul mercato e allora vai in palestra, quindi insomma ti rafforzi, magari fai qualche conoscenza, qualche selfie, il social aiuta, funziona così, funziona così. E quindi non lo fai per un'attività fisica vera, ok? Lo fai per questo motivo. Quindi, quando tu ti innamori e inizi la relazione, subentra una scala di priorità. Quindi c'è il partner, magari si organizzano le cene, a livello mentale, diciamo, le energie vanno verso il partner e si va di meno per questo motivo. Al contrario, invece, se tu sei uno sportivo vero, cioè che al di là cioè hai sempre fatto lo sport, hai sempre fatto la palestra, anche quando avrai la relazione puoi amare la follia quella persona, ma tu in palestra ci vai lo stesso. Questo è quello che spiega. E quindi è una scala di priorità in questo caso. Comunque attenzione, perché insomma non vuol dire che far l'amore faccia ingrassare o meno, o faccia smettere di fare sport, assolutamente. Allora, cosa ne pensate? Stanno fioccando messaggi audio soprattutto da donne, e è questo che mi piace, è questo che mi piace. Allora, quando avete trovato l'amore, avete continuato ad andare in palestra a fare il vostro sport come prima, oppure avete iniziato a saltare qualche allenamento? 333 2 688 688.

0: Girls, Harry Styles su Company. C'è Emma da Conselve che ci scrive: io ho sempre andato in palestra, fitbox, aerobica, non ho mai smesso, anche quando ero sposata, è sempre la mia corsetta. Conosco tantissime persone ora, però sto bene da sola. Ti sei fatta tutto il panorama, cioè nel senso che comunque hai fatto tutta la parabola, cioè sposa, hai fatto sempre sport, ti sei sposata, hai continuato a fare sport e capisci che anche da soli si sta bene. Perfetto, perfetto. Poi, siccome la domanda di questa sera, la prima domanda è: ma è vero che quando avete una relazione smettete di fare lo sport, cioè non andate più in palestra, per esempio? Sentiamo cos'è arrivato.
1: Certo, Company. Allora, io penso che la palestra sia un punto di ritrovo, quindi magari è proprio da lì, sì, che trovi degli amici o anche una persona con cui poi magari appunto hai una relazione e lì appunto l'hai conosciuta e comunque anche se fosse che tu stai con una persona però poi non viene in palestra con te, almeno la palestra diventa la tua bolla in cui stacchi completamente anche dalla relazione.
0: Anche, vabbè, sì, ci può stare, ci può. Quindi tu dici: c'ho la mia relazione, però continuo perché la palestra mi aiuta così a staccare. E allora non fai parte del 73%, appunto. Che sì. Poi sentiamo il prossimo.
2: Ciao Radio Company, ma assolutamente no. Anzi, ti trovi uno che va in palestra, così fai cardio a casa e poi ti alleni assieme in palestra per mantenersi in forma tutti e due. E c'è un motivo in più per condividere un'esperienza assieme.
0: Allora, io sono d'accordo sul cardio a casa. Ma a casa e poi di nuovo in palestra, ma sai che noia, dopo un po' ti ci stufa. Ogni tanto staccarsi va bene. Continuate ancora a mandare le vostre opinioni, il vostro punto di vista al 333-2688-688. È vero che quando inizia una relazione smettiamo di fare sport? A tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Sport. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento. Che pensa positivo?
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Katy Perry, Watch It Burn su Radio Company. Buona serata ancora. Stiamo parlando del momento nel quale uno si innamora, inizia una relazione e smette di fare sport e di andare in palestra. Questo argomento barra sondaggio dice che il 73% degli uomini lo fanno, ammette di lasciare o diminuire comunque gli allenamenti in palestra. E diversi messaggi sono arrivati al 3332 688 688. C'è chi dice che va anche in palestra insieme per chi invece è vero che ha comunque diminuito, perché le... poi c'è la scala delle priorità, si diceva prima, no? Anche perché la giornata comunque è 24 ore, settimana 7 giorni, voglio dire, voi siete una persona sola. Marco da Verona dice: prima 5 allenamenti a settimana, adesso 5 aperitivi a settimana, buona media lo stesso. Giulia invece dice: io ho fatto il contrario, il mio compagno mi ha convinta a iscrivermi in palestra. Hai visto? Così l'ho fatta anche assieme. Noi andiamo insieme, anche da Treviso. Se uno non ha voglia, trascina l'altro. Questo è un classico, ma come funziona sta roba? Che poi non vale solo per la palestra, può valere anche per il giro in bici, la corsetta. Perché poi ci sono, diciamo, quelle motivazioni che uno tira l'altro. Quando ero single allenavo i bicipiti, adesso alleno la pazienza. Davide, questo è un messaggio da saggio, secondo me. Questo è un messaggio da saggio. Michela invece dice: per me allenarsi è un momento tutto mio, non me lo tocca mai nessuno e mai me lo toccherà, nemmeno il fidanzato, anche se lo amo. Giusto. È giusto, perché noi dobbiamo comunque prenderci i nostri spazi. Andrea invece: l'abbonamento in palestra ce l'ho ancora, è il tornello che non mi vede mai da mesi. Andrea, eccolo qua. Ma quindi, cioè, hai la fidanzata, hai trovato una relazione, quindi è per questo che il tornello della palestra non ti vede. Vabbè, insomma, secondo me non è colpa dell'amore, è colpa delle cene fuori. Laura dalla provincia di Belluno. Madonna, vabbè, e questo è il caso. Quanto sport abbiamo fatto io e te? Ragazzi, io ho fatto l'abbonamento, non sono mai andato però. Cioè, io faccio parte di quella categoria tristissima che fai l'abbonamento e non vai mai in palestra. E poi è arrivato il caldo, dai, adesso vedremo settembre-ottobre che succede, dai. Però prima di settembre-ottobre c'è il mare, quindi tutte le regole che rischiano di rovinarvi le vacanze o di salvare addirittura le spiagge. Parleremo di questo tra poco. I'm sexy and I know it.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Company. In questa serata, giovedì, in attesa di una partita di cartello, più tardi Francia-Marocco, quindi insomma il mondiale entra un po' nel vivo, ma anche l'estate è entrata nel vivo e ci sono delle regole da spiaggia. Ve ne elenchiamo qualcuna. Se magari avete sentito delle regole assurde che avete trovato, ditecele al 3332-688-688. Allora, ad esempio, in molte località balneari è ormai vietato passeggiare in paese in costume da bagno e a torso nudo. Cioè, non significa che ogni persona senza maglietta viene automaticamente sanzionata, attenzione, però la regola esiste. Alcuni comuni applicano la regola e la fanno rispettare con delle multe, altri ancora no, però questa è una delle regole. Poi c'è il tema della sabbia, delle conchiglie. Tu dici, boh, vado in Sardegna, mi piglio un po' di sabbia, la porto a casa. In sé, forse non è neanche un danno, ma pensate milioni di persone che lo fanno, cosa accade? Diventa un danno assolutamente, quindi anche qua vengono diciamo date multe molto molto pesanti. Poi l'ordinanza dei castelli di sabbia, qui c'è molta molta diciamo confusione, perché i castelli di sabbia fatti dai bambini, quelli che utilizzano 2-3 secchielli bagnati con l'acqua per inumidirla e costruire il castello, va bene, è vietato fare le buche. Le buche sono un attentato. Uno cammina, va dentro, muore. Quelle buche. Ci sono quelle buche incredibili. Noi quando eravamo piccoli lo scavavamo al centro, proprio non vicino al mare. 20-30 metri verso la sabbia, verso la terraferma, diciamo così, eravamo in piena spiaggia. Abbiamo scavato fino a trovare l'acqua. Cioè, che poi se tu vai dentro, come è già successo, le pareti collassano, ci rimani dentro e muori, quindi non si può assolutamente fare. Un'altra abitudine molto italiana è quello dell'ombrellone segnaposto nella spiaggia libera. Non si può. Perché tu vai alle 6 del mattino, ci metti le cose e poi ritorni dopo 2-3 ore. Si chiama spiaggia libera, non lo puoi fare. Poi ce ne sono altre come le spiagge smoke free, anche quelle senza fumo. Poi l'ultima, vi dico l'ultima, poi basta. C'è una regola che molti ignorano: anche negli stabilimenti balneari il gestore non può impedirvi di raggiungere il mare, cioè lui comanda tra virgolette la sua area, ma dove delimita, dove finisce l'area? E c'è il mare, c'è la battigia, quella è demaniale. Là voi avete il diritto di fare quello che volete, lui non può darvi nessuna regola. Quindi se nel vostro stabilimento avete il gestore che vi dice no, lì non puoi, qua c'è il pedalò, che potete dirgli tranquillamente fatti gli affari tuoi, perché qua è spiaggia mia, del demanio. Invece noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Gadgets, Radio Company, a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare

0: Batmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita. Vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Dracula su Radio Company. Avete notato che il segnale orario è dato da una famosissima frase di Lino Banfi. Noi lo celebriamo un po' ogni giorno, ma oggi, il 9 di luglio del 1936, lui nacque, quindi tanti auguri a Lino Banfi.
1: Rivolgiamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:02 e grazie Lino.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company.

0: Gali con Fortuna su Radio Company. Inizia così la seconda ora perché? Perché qualcuno sarà fortunato, qualcuno, qualcuna sarà fortunato tra poco, perché giocheremo con l'Identikit. Come funziona il momento nel quale noi regaliamo un gadget marchiato Radio Company? In questo caso la Company Bag. Tra l'altro la scorsa settimana una nostra ascoltatrice si è recata a Zocca a trovare Vasco Rossi. Sapete che lui a fine tour fa sempre gli incontri con i fans con la Company Bag. E se l'è fatta pure autografare. Bravissima! Allora, al di là delle battute, c'è il Company Identikit, cioè dovete candidarvi per vincere la Company Bag. Come funziona? Basta mandare il vostro nome e la vostra città di provenienza. Ed è molto semplice, al 333-2688-688. Il più fortunato o fortunata verrà al telefono con noi la chiameremo, lo chiameremo e farà due chiacchiere insieme in diretta, insomma, risponderà a 10 domande che sono molto semplici, quindi insomma non c'è problema, ci divertiremo pure, parleremo di voi. Quindi apriamo ufficialmente le candidature? Io direi di sì, caro Gianluca Pacini. E da questo momento 333-2688-688, nome e città di provenienza.
1: Radio Company, Identikit.

0: su Radio Company, siamo arrivati al momento dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: La Company Band, vediamo chi c'è oggi nella Company Band. Pronto, con chi parlo?
2: Ciao, sono Ivo. Ciao ragazzi.
0: Oh, Ivo da Verona, dalla bellissima Verona. Ecco, che cosa è successo in mezzo? Abbassiamo tutti gli strumenti, parliamo soltanto al telefono, grazie. Allora, Ivo da Verona?
2: Sì, provincia di Verona.
0: Provincia di Verona. Allora, Ivo, sei pronto a rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo Identikit?
2: Sì, sono pronto.
0: Bene, allora andiamo col countdown. Ivo, lavatrice o lavastoviglie?
2: Lavatrice.
0: Laguna o mare aperto?
2: Mare aperto.
0: Barbecue o carbonara?
2: Barbecue.
0: Mojito o birra?
2: Birra.
0: Birra, giustamente. Attenzione, parliamo di sesso. Sopra o sotto? Bella domanda questa, sopra, va bene, andiamo avanti. Attenzione, stasera si gioca Francia contro Marocco, chi scegli?
2: Francia.
0: Francia, monumenti, Arena di Verona o Colosseo? Questa è una domandaccia, eh.
2: E qua, in casa, Arena di Verona.
0: Arena di Verona, è una domanda scontata questa. Attenzione Ivo, non è finita. Montagna, le vacanze in montagna o al mare?
2: Montagna.
0: Fragole con la panna o gelato alla crema?
2: Gelato alla crema.
0: Attenzione, un Dom Perignon o un buon amarone riserva?
2: Buon amarone riserva.
0: Ma se io ti faccio le domande scontate, ma sono quelle che piacciono a me. Quindi un grande applauso a Divo, perché anch'io avrei scelto l'amarone.
2: Grazie, grazie, ragazzi.
0: Cosa fai nella vita, Ivo?
2: Guarda, io ho detto anche a tuo collega prima, sto finendo il turno di lavoro e lavoro su una ditta di smaltimento di materiali, diciamo, elettronico e quant'altro.
0: Bene, bene, quindi quando ci sono le rottamazioni, quando ci sono degli incentivi, voi lavorate, perché
2: benissimo. Che vengono, non so, o per un motivo o per l'altro non funzionano più, vanno nelle isole ecologiche, dopodiché fanno in questi centri qua e qui di tutto il mondo arriva
0: bene. Grazie Ivo, perfetto, perfetto. Allora noi ti mandiamo un grande abbraccio, una buona estate, ti arriverò a casa la Company Bang. Ciao, grazie, ciao, grazie, grazie. Continua così.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: Gadgets Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio, Benevento. Il 16 luglio a Casalduni, Benevento. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: without ever slowing down. We are hidden, stripped into the fade out line. Deeper down.
1: Devin Air con Fade Outlines su Radio Company, le 21:26 di questa serata con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, le cose da pezzi. Parliamo di profumo, è una cosa che non parliamo mai. Voi vi profumate tantissimo oppure no? Avete il profumo che diciamo si sente, arriva prima il vostro profumo e poi arrivate voi, oppure siete dell'idea che il profumo si deve sentire quando qualcuno si avvicina? Poi è ovviamente molto soggettivo, perché il profumo che sta bene a me non sta bene a Pacini e viceversa, e così è così un po' per tutti. Insomma, l'olfatto comunque ha un collegamento molto stretto con alcune aree del cervello, coinvolte anche con la memoria e nelle emozioni come l'amigdala oppure l'ipotalamo. Tanto è vero che tanti profumi, adesso al di là di quello che proprio noi usiamo per profumarci, ma che ne so, il profumo dei gerani, il profumo delle questo è un altro tipo di delle primaverili, dell'estate, il fieno, l'erba appena tagliata, queste cose qua ci fanno ricordare quando eravamo piccoli, quella situazione piuttosto che quella persona, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono poi i collegamenti che sono nel nostro cervello. Ma gli esperti, o meglio, gli esperti produttori di profumi e gli esperti di fragranze, perché è di questo che si sta parlando, insistono spesso su una regola molto semplice: il profumo dovrebbe essere scoperto quando ci si avvicina, non annunciato a distanza. Non è galateo, il termine galateo è più abbinabile, diciamo, alle cene piuttosto che ai pranzi, alle tavole bandite, però non è elegante il fatto che arrivi prima il profumo e poi la persona, non so come posso spiegare, o quelli che ti lasciano la scia, capito? Quindi così dicono. Quindi secondo voi è meglio, cioè voi siete di quelli che vi profumate proprio così, buttate mezza boccetta quando uscite da casa, oppure date quella spruzzatina giusta, magari così qua sul collo, magari tra le mani e basta? Ditemelo un po' al 3332 688 688. Se volete, ditemi anche che profumo usate, così un po' di pubblicità. No, non si può, se no dopo mi chiamano, non so buttare la direzione, che ho fatto sempre le solite cazzate. Quindi ditemi solo se vi profumate tantissimo oppure poco, al 3332 688 688. Arriva DJ Goya con Michiko.

0: Palma, la testa gira su Radio Company. Attenzione perché c'è il premio frittata, eh? La storia arriva dalla Sardegna, due amici vanno a un concerto, ma poi uno dei due esce, ovviamente si perde completamente, perché sapete che comunque la Sardegna è un po' impervia. E allora che fa? Manda un messaggio, fratello, gli manda pure la posizione, dall'altro, vieni a prendere perché non trovo più la strada per ritornare verso il concerto, al che lui parte, colpo di scena, si perde pure l'amico, quindi cioè della serie. Sì, esatto, e alla fine per fortuna sono intervenuti i vigili che conoscono la zona e sono riusciti a recuperarli. Un nostro ascoltatore comunque ci dice, ascoltatore che conosciamo molto bene, ormai un amico, ne abbiamo parlato, che è sardo di origine, dice: è facile perdersi in Sardegna, fuori le aree proprio quelle tracciate veramente, perché il territorio ovviamente è molto impervio, è molto, diciamo così, selvaggio, e non ci sono tanti punti di riferimento. Quindi fate attenzione. La storia fa ridere, cioè la frittata, cioè l'amico che va, si perde, chiama l'amico, lui dice: arrivo subito, tranquillo. A un certo punto lo chiama, sono perso pure io, capito? Aglio e stoglio, staglio e staglio, stoglio, aglio, aglio, staglio, non mi viene più, Pacini, dimmelo tu.
1: Staglio e olio.
0: Sì.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento.
4: Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Sheeran con Overpass Graffiti su Radio Company. Parliamo di felicità, del paese più felice al mondo. Secondo voi qual è il paese più felice al mondo?
1: Il Giappone.
0: La Finlandia. No, la Finlandia. La Finlandia, amici, ma come? Hanno il sole, stanno al buio, c'è il freddo, sono musoni, sono seri, sono pallidi. Non assolutamente, perché secondo voi la felicità dipende più dal posto in cui si vive o dal nostro modo di affrontare la vita? Questa è una domanda marzulliana questa. Secondo me dal modo nel quale si affronta la vita. Loro, nonostante il freddo, il buio, l'inverno, le giornate in cui sono praticamente senza sole per ore, sono praticamente, cioè, riescono comunque a condividere le problematiche, perché ce le hanno, non è che non ce le hanno, ad affrontare la vita, semplicemente perché hanno un metodo di vita ben organizzato, ma semplicemente non hanno, togli il momentino la base, non hanno lo stress. Non hanno lo stress. I finlandesi sono felici per questo. Avete capito? E invece noi no, noi siamo nervosi, siamo stressati, abbiamo una cosa da fare ogni giorno, ogni minuto, sempre. Non va bene. Tanto prima o poi dobbiamo morire tutti, non va bene. Quindi rilassiamoci, facciamo come i finlandesi, ok? Il World Happiness Report misura diversi aspetti: il reddito, la salute, il sostegno sociale, la libertà di fare scelte nella propria vita, la generosità e soprattutto la fiducia nelle istituzioni. Tutte queste cose hanno dei segni molto positivi in Finlandia e quindi tutto aiuta poi, avete capito? Quindi da cosa dipende la felicità? Da come affrontiamo la vita, e cerchiamo di affrontarla con meno stress possibile. Annalisa, canzone stile.

con Whistle su Radio Company. E su Company arriva Hugel con Moving the Sound. E questa fu la prima canzone, tra l'altro, dopo la sua esibizione al Coachella. Il brano che apre ufficialmente una nuova fase della sua carriera e anche il suo primo album in assoluto.

0: Company, questa è Google a chiudere quasi la puntata, ma non è ancora chiusa. Noi ci fermiamo, ritorneremo con i Queen tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Runaway, Lady Gaga, con lei chiudiamo la serata di questa sera, la puntata di questa sera con Gianluca Baccini, grazie per la parte tecnica,
1: ciao,
0: grazie mille, domani ritorneremo sempre puntuali alle ore 8 della sera con un'altra puntata delle cose da pezzi, dopo di noi c'è Ale De Biasi con Joe e Musica Maestro, mi raccomando non scappate, a seguire c'è Yesterday di nuovo con Gianluca Baccini e Fabio De Magistris, vi voglio bene, notte, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio

0: Gio and Ali DiBiase present Musica Maestro.
1: Amici e amiche, buonasera a tutti. Si incomincia nuova puntata di Musica Maestro. Io sono Gio, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi, ovviamente con un programma che si chiama Musica Maestro, fino alle 23 insieme. Quindi, come al solito, un'ora all'interno della quale suoneremo tantissime cose. Molte volte queste cose vengono scelte da Ale De Biasi, altre volte mi piace prendermi un attimo il merito. Comunque sì, cioè voi rimanete qui, non fate altro, anche perché di musica da passare ne abbiamo davvero tanta. Quindi, come al solito, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di quest'ora qualora volesse scriverci qualcosa, ma intanto noi siamo pronti a incominciare. Primo disco, quello di questa sera, Hexa Company Disc, appunto di Company, ci sono Alok e

quello che molto probabilmente non ha bisogno di presentazioni, anche perché è super riconoscibile. C'è quel classico suono che ci fa capire subito che si tratta ovviamente dei Medusa, trittico italiano che sta facendo cacao dappertutto, trittico italiano che ormai conosciamo davvero bene con il suo nuovo singolo che si chiama Don't Wanna Go Home, insieme alla partecipazione di Harry Camamil. Ancora buonasera da Joe, dal mio amico Ale De Biasi, state ascoltando Musica Maestro e noi di musica da suonare a proposito ne abbiamo davvero tanta. Prossimo disco, Dennis con Mimosa, Now

0: Bandit insieme a Robin Schulz, si chiama Flames su Radio Company. Ancora buonasera fino alle 23 insieme con Musica Maestro. Facciamo una piccola pausa davvero molto molto breve e tra poco ritorniamo con John Summit e Soci.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica Maestro.
3: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Si chiama I Run, canzone che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, anche perché è uno di quei singoli che abbiamo passato davvero per molto tempo all'interno di Musica Maestro. In questo caso però il rifacimento è proprio quello, il remix diciamo, di James Hype, produttore inglese. Anche in questo caso non credo abbiate bisogno di altre info riguardo a questo personaggio qui. Ancora buonasera da Joe, da Ale De Biasi, state ascoltando Musica Maestro, ancora un sacco di singoli, un sacco di canzoni da ascoltare all'interno di questo programma fino alle 23, ma da un James Hype passiamo a un altro James Hype. Lo ascoltiamo con Be Mine. Radio.

0: Il disco che praticamente ci porta ai saluti, quello di Frankie Wah con Make Me Feel Free. Amici, grazie, grazie di aver ascoltato Musica Maestro. Ovviamente ci risentiamo giovedì prossimo dalle 22 con una nuova puntata, grazie al mio amico Ale De Biasi. Ma adesso invece vi lasciamo con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Amici, grazie e ovviamente rimanete qui su Company.
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.

0: Piazza Radio Company a Santa Croce del Sannio, Benevento. Nell'ambito della tappa campana del campionato italiano di tuning ed impianti audio per auto. On stage, DJ Frankie M, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo dalle ore 22 con il party dell'estate 2026 presso il centro sportivo di Contrada Crocelle a Santa Croce del Sannio con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
1: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
1: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito, Benevento.

Spazio qui su Radio Company dedicato ai successi di qualche anno. Su Radio Company dedicato ai successi di qualche anno fa. Buonasera Fabio, buonasera Luglio. Abbiamo tanta musica da ascoltare, come sempre i grandi successi di qualche tempo fa che saranno mixati da Gianluca Pacini. Sentiremo Zucchero tra poco, poi Manu Chao, Robin Cook subito, oltre con Blind to the

Robin Cook e I Won't Let the Sun Go Down on Me, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un ritorno nel tempo veramente di un sacco di anni, l'estate infatti di qualche tempo fa, per qualche minuto ritornata poi alla memoria, no? Grazie anche a questa canzone. Noi continuiamo, siete su Radio Company, Gianluca Pacini si sta occupando della regia a quest'ora, io sono Fabio De Magistris, sentiremo tra poco Robin S con Show Me Love, poi Christian Marchi, Javi Mula, subito c'è Will Smith.

0: walking into the top. Come on.
1: Yeah. Abbiamo ascoltato Come On, la canzone di Javi Mula, per qualche minuto nella serata di Radio Company, quella dedicata a quest'ora proprio ai successi di qualche anno fa. Ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
2: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio. Il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: stop the party.
1: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris. Company
0: Yesterday. Don't stop the party.
2: Continua la serata qui su Radio Company, ben ritrovati ancora a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, quindi a quest'ora solo i grandi successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme. Sono mixati come sempre da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Yacht con Replay, poi 50 Cent, Blue con One Love e poi Outkast.

Era Mrs. Jackson, la canzone che abbiamo riascoltato, Outcast, in questa serata d'estate che stiamo passando assieme qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ancora musica da riascoltare, altre canzoni all'interno di questo appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Sentiremo tra poco Christina Aguilera con Missy Elliott, poi Rihanna, Bob Sinclair, subito Lumi Deacon.

0: Era Rock This Party, la canzone che abbiamo riascoltato, Bob Sinclair, in questa serata dedicata ai successi di qualche anno fa qui su Radio Company. E poi la canzone, vista l'ora, è quella che chiude praticamente l'appuntamento di stasera, l'ultimo contatto della settimana. Grazie a Gianluca Pacini, che come sempre si è occupato della regia, da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto qui su Radio Company domenica con Company Maximum alle 19:15.
1: Don't stop the party!
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique. Summer.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.